Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Toro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti di questo martedì 16 giugno 2026, bentornati e bentornate in diretta sulle frequenze di RBE, Radio Bequit, Radio e TV, la lunga diretta del pomeriggio che inizia proprio con questo programma Voci Protestanti, a cui poi seguiranno tante altre notizie, informazioni, musiche nelle trasmissioni appunto pomeridiane. Voci Protestanti, il filo d'Arianna mi ritorno in mente fino alle ore 19 con Marta e Samuel, mentre per quanto riguarda la prima parte del pomeriggio sarà gestita come d'abitudine dalla sottoscritta Daniela Grill e da Arianna Tedesco, che mi raggiungerà in studio tra poco. Allora, intanto uno sguardo a quelli che sono alcuni temi che toccheremo oggi in Voci Protestanti. Torneremo ancora a parlare della giornata mondiale del rifugiato, si avvicina la data del 20 giugno, ma ci sono tantissime iniziative già in questi giorni e quindi ne ricorderemo alcune. Parleremo anche di notizie che riguardano proprio i flussi migratori e in particolare l'ambito delle persone rifugiate. È uscita proprio questa mattina una notizia che riguarda una iniziativa della Commissione delle Chiese per i migranti in Europa, cioè la CCME, ed è un patto, ecco, una decisione che è stata presa proprio per cercare di formare maggiormente le persone che ruotano nel mondo chiese rispetto al tema della migrazione, delle persone rifugiate, delle richieste d'asilo e via dicendo. Quindi daremo notizia anche di questo aggiornamento a livello europeo. Intanto la musica è Jackson 5 con I Want You Back, ti voglio vedere tornare indietro, ti voglio indietro. Questo è il brano che apre la nostra puntata di oggi.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Oppure, se preferite, l'email diretta @rbe.it. Potete inviarci le vostre comunicazioni, segnalazioni, informazioni, appunto, attraverso gli sms WhatsApp, oppure attraverso la mail o attraverso i tanti canali social attivi sui profili di RBE Radio Bequit. Parlavamo della giornata mondiale del rifugiato, il prossimo 20 giugno, tanti eventi, tante iniziative, non solo per il 20 giugno stesso. E di questo io già vi spoilerò, ne parleremo tra poco nella seconda parte di Voci Protestanti. Tra un'oretta circa avremo con noi degli ospiti che ci racconteranno cosa avviene nel territorio del Pinerolese, delle valli, per le prossime giornate, insomma, per parlare appunto delle iniziative legate alla giornata mondiale del rifugiato, ma tante iniziative che già sono partite in realtà, dalle proiezioni cinematografiche alle attività per famiglie, dagli spettacoli teatrali all'artigianato, i mercatini, occasioni anche per conoscere più da vicino le storie e l'esperienza appunto di persone rifugiate e migranti. E a questo proposito vorrei ricordarvi che questa sera sarà proiettato il film A World Not Ours a Pinerolo, in via Silvio Pellico, nel cortile interno della società operaia del mutuo soccorso, alle 21, l'ingresso è libero. Sempre per la giornata, insomma per questa settimana dedicata alle persone rifugiate, ricordo anche un appuntamento che si terrà questa sera a Torino alle 20:30, un altro film che sarà proiettato, il film Niumba di Francesco Del Grosso, che vedrà anche la presenza della sceneggiatrice Paola Bottero. Sempre per le iniziative di Torino segnalo anche un incontro che si terrà invece giovedì mattina, un po' più istituzionale, nel comune, nella sala rossa del comune di Torino, un incontro in cui si coglierà anche l'occasione per ricordare i 20 anni di attività dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, che è un'azione torinese che collabora anche con la Chiesa Valdese e che ha avuto nascita, insomma è nata proprio dalla volontà di persone rifugiate di condividere la loro storia, di raccontarle, di essere utili a chi, insomma, dopo di loro è arrivato in Italia, in particolare appunto a Torino. E nell'incontro che ci sarà giovedì mattina nella sala rossa del comune di Torino, oltre, diciamo, a tutta una serie di interventi più istituzionali, di organismi, di enti che nell'ambito delle migrazioni lavorano, ci saranno anche dei racconti di vita, delle testimonianze, delle voci appunto di persone rifugiate che daranno, insomma, corpo a delle storie che parlano di sfide, di rinascita, di vita, di resilienza, di cambiamenti e di integrazione all'interno di nuove comunità. E tra l'altro è un incontro che sarà aperto al pubblico, quindi non è riservato, ecco, non è ad invito privato, quindi se volete potete recarvi alle 11 appunto nelle sale del comune di Torino. Mi fermo qui con gli appuntamenti, magari più tardi torniamo a vedere altri incontri legati alla giornata del rifugiato. Intanto continuiamo con la musica. Marcella Bella, Pelle Diamante.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ancora sul tema delle migrazioni, dei flussi migratori in vista della giornata mondiale del rifugiato, un articolo che vi anticipavo già poco fa e che ritrovate pubblicato sul sito riforma.it, ovvero un'importante iniziativa presa dalla Commissione delle Chiese per i migranti in Europa che riguarda la formazione per i membri di Chiesa per appunto trovarsi più attrezzati, con più strumenti nella gestione di questo.

l'immigrazione. E quindi insomma è stato un tema, è stato un ambito di discussione, un tema di confronto questo patto all'interno dell'incontro. Un confronto che ha dato il via a una proposta che ha visto anche proprio l'adesione dei partecipanti, cioè la proposta di istituire dei corsi di formazione per appunto membri di chiesa che vorranno partecipare, per avere strumenti e porsi le giuste domande e avere anche magari, non dico delle risposte, ma almeno degli spunti per trovare delle riflessioni sul tema appunto della giustizia, della responsabilità civile.

dicendo. È una proposta che guarda al futuro, perché si parla insomma di avviare poi questi percorsi per i prossimi anni. Ora si sono appena conclusi appunto questi corsi delle persone che hanno partecipato a Bruxelles, ma l'organizzazione appunto già guarda appunto ai prossimi anni, cercando di capire come fare ad attuare queste interazioni anche sul piano molto più personale, molto più intimo, ecco, delle varie chiese e comunità di chiesa. L'articolo che parla di queste prospettive e di questo ambito di lavoro, ripeto, lo trovate su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia. Il titolo è proprio questo: Formazione per le chiese, nuovo patto asilo e migrazione in Europa. Un'iniziativa importante per parlare ancora di riforme migratorie dell'Unione Europea, che viene proposta dalla Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Una squadra di ex rifugiati, questo è l'annuncio che è stato dato dall'Agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, in vista dei mondiali FIFA 2026. Una squadra simbolica che appunto

appunto sarà composta interamente da calciatori di tutto il mondo che però hanno un passato da rifugiati o da sfollati. È un team che è stato chiamato Game Changing Team, appunto il Game Changing Team, che vuole in qualche modo, attraverso la presenza di queste persone che hanno un vissuto particolare, diciamo raccontare che è possibile realizzare anche i propri sogni, le proprie speranze, le proprie ambizioni, quando certo il contesto te lo permette, ma non puoi farlo sicuramente in uno stato dove ci sono persecuzioni, violenze, guerre, situazioni diciamo climatiche impossibili da vivere, ma si può fare in luoghi che invece offrono sicurezza, accoglienza, integrazione e opportunità. La squadra, questa Game Changing Team, è capitanata dall'ambasciatore di buona volontà dell'UNHCR e tra l'altro capitano della nazionale maschile canadese, Alfonso Davis, che è nato in un campo rifugiati in Ghana quando i suoi genitori fuggirono dalla guerra in Liberia. E insieme a lui ci sono tante altre persone, ad esempio c'è Ashmir Begovic, giocatore fuggito dalla Bosnia quando aveva 4 anni e adesso gioca insomma in questo grandissimo campionato, ha anche rappresentato la Bosnia e Erzegovina nella sua prima Coppa del Mondo. C'è ad esempio Victor Moses, che è fuggito dalla Nigeria e adesso abita nel Regno Unito. C'è un giocatore del campo rifugiati di Kakuma, Awer Mabil, che ha giocato per l'Australia negli ultimi mondiali. C'è Ali Al-Hamadi, che è fuggito dall'Iraq, anche lui ha trovato rifugio nel Regno Unito e gioca adesso nel Luton Town. Insomma, tante altre persone, Nestor Irakunga, che è nato in un campo rifugiati in Tanzania, adesso rappresenta la nazionale australiana. Bernard Kamungo, cresciuto anche lui in un campo rifugiati in Tanzania e adesso abita negli Stati Uniti d'America, in Texas in modo particolare. Insomma, molti di questi giocatori appunto hanno alle spalle, o la loro famiglia ha alle spalle, un percorso non facile, non semplice, un percorso in cui a un certo punto hanno dovuto scegliere e hanno avuto la fortuna anche di poter essere non solo accolti in un nuovo paese, ma aver avuto anche la possibilità di realizzare delle ambizioni e dei sogni insomma che portavano avanti. Quindi il Game Changing Team è davvero un team che, al di là del gioco diciamo del calcio, vuole portare la resilienza, la speranza, il coraggio, la forza anche di riuscire a cambiare e a realizzare appunto quello che si vorrebbe realizzare. Quindi questo è un calcio che ci piace, un calcio che dà spazio appunto anche a chi questo mestiere lo fa non tanto forse per la fama, per il denaro, per i compensi, ma lo fa anche per trasmettere e comunicare delle emozioni, delle storie e dei sentimenti insomma di appartenenza, di guarigione, di opportunità e di accoglienza. E questa è una parte che insomma trovo veramente molto molto bella. Quindi una squadra di ex rifugiati, la Game Changing Team, in vista appunto dei mondiali 2026, presentata ufficialmente, annunciata ufficialmente dall'agenzia ONU a UNHCR.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Intanto un paio di iniziative ve le segnaliamo noi e parliamo adesso di libri, di presentazioni di libri del mondo editoriale, con due appuntamenti, uno a Milano, uno a Firenze, per la giornata di mercoledì 17 di giugno. A Milano alle ore 18 alla libreria Claudiana sarà presentato il libro La Chiesa che non, il non tra parentesi, ci vuole, per un cristianesimo femminista e queer, un libro di Elisa Belotti, Paola Lazzarini e Sandra Letizia, con prefazione di Diego Passoni. È un evento organizzato in collaborazione con le scuole Mai Senza Te e vedrà anche la partecipazione della giornalista che è anche coautrice di questo volume, Elisa Belotti, e della pastora valdese Daniela Di Carlo. L'appuntamento appunto alle ore 18, libreria Claudiana di Milano. Mentre in un'altra libreria, questa volta legata a Firenze, in particolare stiamo parlando della Biblioteca Canova e del Centro Sociale Evangelico di Firenze, sempre nella giornata di mercoledì ci sarà un incontro di presentazione della nuova antologia di scritture dal carcere, che è questa raccolta di testi che il collettivo Informa Carcere ha raccolto e che ha dato il via appunto ad una pubblicazione di racconti scritti da persone che stanno vivendo la detenzione. Non solo un libro, ma anche una mostra collegata a questo libro, la mostra Sprigioniamo Umanità, dalla fotografia di Lucia Baldini, ed è appunto una raccolta di immagini collegate appunto a questa scrittura. L'appuntamento alle 17:30, sempre mercoledì, a Firenze, Biblioteca Canova. Quindi due incontri, uno a Milano, uno a Firenze, per domani, mercoledì 17 giugno, entrambi però che hanno a che fare con il mondo editoriale. We got it together, didn't we?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente. Nella notte l'Iran ha ribadito che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti, sottolineando che Israele ha colpito il paese 84 volte dalla firma del memorandum d'intesa con Washington. Teheran ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata ieri in cui i raid israeliani hanno ucciso 4 persone nel Libano meridionale, con lo stesso Trump che ha criticato Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano è il fronte che rischia di far saltare la firma prevista venerdì a Ginevra. Intanto, nelle scorse ore, 2 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale americano con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina. Zelensky ha partecipato ai lavori e ha incontrato Donald Trump in un trilaterale con Macron. Il presidente statunitense ha detto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo e ha promesso più pressioni sulla Russia, non escludendo nuove sanzioni contro l'esportazione di petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. In giornata i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Papa Wojtyla e grande lettore di Benedetto XVI, Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro, schierò la Chiesa poi contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Giorgia Meloni.
3: I mondiali di calcio, a quasi 39 anni, Messi stabilisce un nuovo record. Con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iran per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria-Giordania con risultato al momento di 1-0 per gli austriaci.
2: 6.33, tutte le notizie tornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, intanto sono le 14:38 minuti di questo pomeriggio di martedì 16 giugno. Un saluto rinnovato a chi magari si fosse messo all'ascolto solo in questi ultimi minuti. Bentornati e bentornate, e un saluto anche a chi ascolta la replica di questa prima parte di trasmissione. La prima ora di Voci protestanti, ricordo sempre, viene anche replicata al mattino successivo e quindi si può ascoltare tra le 6 e le 7 del mattino, diciamo orario decisamente mattiniero. Se qualcuno tra di voi ora ci sta ascoltando con la replica, beh, buon inizio di giornata visto appunto l'orario. Invece torniamo al nostro pomeriggio e vorrei ancora spendere un paio di minuti per ricordarvi altri appuntamenti, perché davvero questo è un periodo ricchissimo e mi spiacerebbe non riuscire a segnalare tutti quelli che ci avete detto, raccontato e di cui ci avete scritto. Continuate a farlo: 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it per le vostre mail. Ricordo anche sempre che l'agenda degli appuntamenti, oltre a essere raccontata tutti i pomeriggi in Voci protestanti, la potete ritrovare anche ad esempio su riforma.it. oggi, proprio questa mattina, su riforma.it è uscita l'agenda degli appuntamenti dei prossimi 10 giorni. La ritrovate anche sul sito NEV Notizie Evangeliche, sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press in uscita ogni mese collegato con Riforma, e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Tornando ai nostri appuntamenti, allora giovedì 18, ricordo, a Torino la presentazione del libro Non ho detto che è finito il mondo di Cristina Sertori. L'appuntamento è alle ore 18 alla libreria Claudiana di Torino in Corso Principe Tommaso 1, mentre venerdì 19 di giugno un incontro che si terrà a Collegno nella settimana dedicata alla giornata mondiale del rifugiato, un appuntamento con l'associazione Praticare nella sala del consiglio comunale di Collegno. Si parlerà di accoglienza, tensione fra legge e giustizia, ripensare l'ospitalità. Interverrà nuovamente l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino insieme a persone che lavorano appunto direttamente nell'ambito dell'accoglienza, dell'integrazione delle persone rifugiate. E poi ci saranno degli appuntamenti sempre per la giornata di venerdì 19 anche nel pomeriggio al campus Luigi Einaudi di Torino. Dalle 14 in avanti, insomma, ci saranno degli incontri, tra cui anche un bellissimo incontro dedicato all'arte come strumento di inclusione sociale, e anzi sarà data proprio visione di alcune opere di artisti e di artiste rifugiati e rifugiate che hanno vinto un concorso promosso dall'associazione Mosaico che si intitola Ai miei sogni non rinuncio. Delle belle iniziative, dei bei modi anche per raccontare le migrazioni, i flussi migratori in un'altra modalità, sottolineando anche quelle che sono le capacità, i doni, il lavoro possibile di persone che appunto possono riprendere magari in mano dei percorsi di vita, di lavoro, di passione, ad esempio l'arte, la parte artistica è sicuramente uno degli elementi più importanti che veicolano anche dei messaggi, una comunicazione molto forte. E quindi, se vi capita, appunto venerdì pomeriggio se ne parlerà al campus Einaudi di Torino dalle 14.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Te.
2: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Un articolo pubblicato questa mattina sull'agenzia stampa nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, con la firma di Nadia Angelucci, ci parla di una persona, di una grande persona che è mancata. Lei è Tati Almeida, madre di Plaza de Mayo, una delle madres de Plaza de Mayo, che è appunto è mancata in queste ultime ore, e tutta l'Argentina, ma anche tutto il mondo dell'attivismo legato a quelle associazioni, a quegli organismi che instancabilmente hanno, diciamo, alzato la voce per chiedere memoria, verità e giustizia insieme a Tati Almeida e alle altre madres de Plaza de Mayo, ovviamente portano le condoglianze e portano questo messaggio di cordoglio, di lutto per la sua scomparsa. È morta all'età di 95 anni, era una delle figure più conosciute appunto delle Madres de Plaza de Mayo, la linea fundadora, e la notizia della sua scomparsa è rimbalzata un po' in tutto il mondo, soprattutto appunto negli ambiti che lavorano per la difesa dei diritti umani, per la giustizia, per la verità dei desaparecidos, nelle vicende militari, civili, sociali appunto del Sud America e in modo particolare dell'Argentina. E viene ricordata anche sul NEV un lungo articolo molto dettagliato, appunto curato da Nadia Angelucci, che ha avuto modo anche di conoscere da vicino queste iniziative e ovviamente il movimento delle Madres de Plaza de Mayo, e che la ricorda con grande affetto, anche perché la stessa Tati Almeida è stata più volte ospite ad esempio della Federazione Argentina delle Chiese Evangeliche, che ha avuto modo anche di lavorare insieme a lei, di portare delle iniziative di attenzione, di sensibilizzazione sui temi cari a Tati. Lascio a voi la lettura di questo articolo, questa notizia appunto che riguarda l'attualità e la cronaca, pubblicata proprio questa mattina. Tati Almeida, una beata che ha camminato tra di noi. Il mondo e l'Argentina in lutto per la morte di una delle madres di Plaza de Mayo.

Giorgia, la voce di Giorgia con Girasole, mentre siamo entrati insomma negli ultimi 10 minuti a nostra disposizione, volevo parlarvi di una iniziativa, in realtà è un breve articolo, ecco, ne parlerò brevemente, e più che altro una curiosità. Ogni tanto parliamo di modi diversi di fare predicazione, modi diversi di proporsi ai membri di chiesa durante i culti, durante le riflessioni cultuali, perché no, modi che potrebbero anche essere utili in altri contesti e presi come esempio, come pratica, così da tentare quantomeno e da sperimentare anche in altre comunità. Allora, in questo caso stiamo parlando della chiesa protestante di Grafstaten, vicino a Strasburgo, quindi siamo diciamo nel nord est della Francia, quasi al confine con la Germania, dove un attore teatrale, un commediante, che però in realtà sta anche studiando alla facoltà di teologia, Jean-Marie Perinetti, e che ha anche direi delle origini piuttosto chiare italiane, diciamo che propone un culto teatrale, cioè entra in scena e inizia a relazionarsi con il pubblico presente, portando quella che è un po' un misto tra una parte teatrale, quindi una scena, una pièce teatrale, e una vera e propria riflessione teologica. Quindi le due voci entrano in dialogo tra di loro, e quello che gli spettatori, i membri di chiesa vedono e a cui assistono è veramente un po' una sorta di culto stravolto che va un po' oltre le tradizioni consuete, una preghiera particolare che assume anche delle connotazioni di spettacolo teatrale. È una cosa molto curiosa, a quanto pare sta prendendo piede, e insomma gli esperimenti che sono stati fatti finora hanno suscitato interesse, certo hanno suscitato magari anche qualche polemica e qualche perplessità, però sicuramente hanno fatto parlare di sé. Sono uscite delle riflessioni sul tema della spiritualità, del protestantesimo, e anche un modo nuovo per riflettere su alcuni temi, alcune tematiche della fede, ed è diciamo l'occasione per farlo in una modalità un po' diversa. Quindi questa è un po' la notizia, che insomma lo tratta da un articolo pubblicato su Reform, il quotidiano online delle chiese riformate francesi, ed è appunto questo approfondimento, questo focus dedicato a questo studente in teologia ma anche attore teatrale, Jean-Marie Perinetti. Chiudo qui questa curiosità, lascio a voi le vostre riflessioni. Se volete fateci sapere cosa ne pensate, 328-87-57845, e andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano per oggi, ovvero i Depeche Mode con Enjoy the Silence.

0: E sulle note di Enjoy the Silence, uscito nel 1990 con i Depeche Mode, noi chiudiamo questa prima ora di Voci Protestanti e continuiamo tra poco. Per chi può continuare a seguirci nella diretta, non andate via, torniamo a parlare di rifugiati e dell'iniziativa per la Giornata Mondiale del Rifugiato, e avremo con noi gli ospiti dei servizi inclusione della Diaconia Valdese, che ci racconteranno cosa accade nei vari territori del Pinerolese. E per chi invece non può continuare a seguirci, beh, insomma, ci risentiamo domani, e comunque tutte le interviste e gli approfondimenti le ritrovate anche sul nostro sito rbe.it. Fate riferimento al sito di Radio Bequit per andare a curiosare, a vedere se magari c'è qualche intervista che vi siete persi e che potreste invece riascoltare tranquillamente collegandovi appunto al nostro sito web. Chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti, continuiamo tra poco con la seconda. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia, ieri al centro delle discussioni l'Ucraina. Dopo l'accordo con l'Iran, Trump dice adesso è il momento di Kiev e promette nuove pressioni su Mosca. Teheran ribadisce che il Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e minaccia una dura risposta agli attacchi israeliani. Dopo i morti di ieri, i raid dell'IDF rischiano di far saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Nelle scorse ore due petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense, la prima volta in due mesi. La politica, si muove qualcosa nel campo largo. A luglio due appuntamenti con gli elettori per mettere a punto il programma. L'annuncio in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Al tavolo non c'è Renzi, che avvisa: senza un accordo con i riformisti la sinistra non vince. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Vicino a Berlusconi, fu capo dei vescovi italiani negli anni della Seconda Repubblica, contro aborto, eutanasia e unioni civili. Fu espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Celle fatiscenti, scarso igiene, sovraffollamento a Firenze. La magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano. La decisione senza precedenti dopo anni di denunce e segnalazioni. Il garante dei detenuti: mai visto niente di simile. Oltre 200 persone saranno trasferite in altri penitenziari. 7:02 minuti, tutto il giornale radio di Popolare Network. Alle 7:30, a tutti una buona giornata.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 17 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss, delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola My Life is Yours. La mia vita è tua. Il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per oggi propone i seguenti versetti dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16. Io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. E ancora da Prima Timoteo 4, versetto 10. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti.
2: La storia che stiamo vivendo e che insieme stiamo attraversando, affrontando, soffrendo e certamente anche costruendo, è una storia complessa, difficile, molto diverso il tempo storico presente rispetto a quello che forse molti di noi si aspettavano. Un tempo di crisi, l'ennesimo momento di grande precarietà, ma non solo l'ennesimo momento di difficoltà, anche qualcosa che ci fa percepire un cambiamento epocale, qualcosa di radicalmente nuovo che arriva, qualcosa di più vecchio che sta cadendo. Ce ne stiamo accorgendo tutti, ma tutto questo avviene in un clima di tensione, di enorme violenza che possiamo percepire a tutti i livelli, da quello delle strade delle nostre città fino a quello dell'orizzonte internazionale, del quadro geopolitico in cui siamo immersi. E tutto questo ha su di noi un effetto molto intenso nel farci apparire l'orizzonte oscuro, nel farci percepire molto più un clima di minaccia che non di serenità. In questo clima ci raggiunge questa mattina il testo biblico che abbiamo ascoltato, un versetto dal libro del profeta Isaia, a cui fa eco un versetto dalla Prima Timoteo. Il versetto dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16, lo abbiamo ascoltato solo nella sua seconda parte. Ma se abbiamo desiderio di ascoltarlo per intero e prendiamo le nostre Bibbie, allora sentiremo questa parola. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai al seno dei re, e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Questo è il versetto per intero. E in questo versetto la autoproclamazione del Signore, io sono il tuo Salvatore, io sono il tuo Redentore, è ancorata fortemente a una promessa. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai il seno dei re. Una promessa molto particolare, dalla quale deriva il riconoscimento. Tu riconoscerai che il Signore è il tuo Redentore. Queste parti in cui si articola la parola che ci raggiunge oggi sono molto fortemente connesse. È importante tenere insieme tutta questa parola, perché l'autoproclamazione del Signore come tuo Redentore è ancorata al fatto che tu puoi riconoscere che Lui è il Redentore, perché c'è una promessa, la promessa che tu godrai di un avvenire di pace, di un avvenire di redenzione, che è simbolicamente proposto attraverso l'immagine del latte delle nazioni. Ci viene presentata una situazione di rovesciamento, l'ostilità

si trasforma in cura. Le nazioni che sono minaccia diventano fonte di un beneficio, ecco il latte, di un beneficio per colui che era prima oppresso, un rovesciamento vero e proprio. Certo, questa parte del libro del profeta Isaia, questo capitolo, queste parole possono essere interpretate escatologicamente, certamente questa parte della scrittura ha un sapore apocalittico, e tuttavia manteniamo l'attenzione a quello che il testo di per sé ci propone. E il testo ci propone un annuncio di grande consolazione. Il Signore si proclama Redentore, tuo Salvatore. E lo fa attraverso una promessa. Ricevere questa promessa di rovesciamento delle sorti in un momento di oscurità storica come quello che attraversiamo, ci consente di vivere, di scegliere, di testimoniare e di agire responsabilmente proprio perché abbiamo una base solida su cui poggiare. Una promessa, che non è una promessa teorica, ma è una promessa che si ancora e ci raggiunge proprio all'interno della storia che stiamo vivendo. È proprio grazie a questa promessa che noi possiamo proseguire camminando verso un orizzonte che per quanto oscuro e quanto in balia apparentemente di forze solo distruttive, noi sappiamo saldamente tenuto dalla mano del Signore. E in questo stesso versetto il Signore ci dice: Io, il potente di Giacobbe, la nostra certezza è solidamente fondata proprio su questa parola che il Signore ci dona.

0: version.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Oggi l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia, ieri al centro delle discussioni l'Ucraina. Dopo l'accordo con l'Iran, Trump dice adesso è il momento di Kiev e promette nuove pressioni su Mosca. Teheran ribadisce che il Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e minaccia una dura risposta agli attacchi israeliani dopo i morti di ieri. I raid dell'esercito di Tel Aviv rischiano di far saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Lucerna. Nelle scorse ore tre petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense la prima volta in due mesi. La politica si muove qualcosa nel campo largo. A luglio due appuntamenti con gli elettori per mettere a punto il programma. L'annuncio in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Al tavolo manca Renzi, che avvisa: senza un accordo con i riformisti non si vince. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal tetto quando piove. A Firenze la magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano per la mancanza di condizioni igieniche e di sicurezza. La decisione dopo anni di denunce dei detenuti. Ai nostri microfoni il garante della Toscana: mai visto niente di simile, va abbattuto il carcere. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Oggi dunque l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina con Zelensky, che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che adesso tocca all'Ucraina e ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro però se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Oggi potrebbe esserci un incontro proprio tra Zelensky e Donald Trump. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Alla fine ieri non c'è stato il tanto atteso bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Si riproverà oggi, ma il presidente ucraino ha lasciato intendere che è stata solo una questione di tempo e che oggi ci saranno diversi incontri con gli USA, anche a livello tecnico. Del resto, fin qui il G7 è stato un successo per l'Ucraina. L'Europa, spalleggiata dal Canada, si è compattata intorno a Kiev ed è riuscita a portare Trump dalla sua, il quale ieri ha dichiarato che il primo breve incontro con Zelensky a margine del trilaterale con Macron è stato molto positivo e che i due si sarebbero rincontrati. Non solo, il tycoon ha parlato anche della necessità di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, sospese durante la guerra in Iran, e ha invitato Mosca a scendere a patti con Kiev. Se alle parole del tycoon seguiranno i fatti è presto per dirlo, ma ciò che è certo è che il ruolo di Kiev è stato al centro di diverse manovre, soprattutto di quelle del presidente francese Macron, volte a riportare unità nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Certo, le parole di Trump non sono da considerare definitive e più di una volta in quest'anno e mezzo di presidenza abbiamo assistito a cambiamenti repentini di Washington, in modo particolare verso Kiev. Ma stavolta sembra che i leader europei siano riusciti a convincerlo del fatto che non è vero, come sostiene Putin, che i russi stiano vincendo la guerra sul campo e che quindi, se si vuole trovare un accordo, cosa che Trump vuole tantissimo, Mosca sarà costretta a delle rinunce. Meglio presto che tardi.
2: E ad Evian si sono visti anche Trump e Meloni dopo gli strappi degli ultimi mesi. L'incontro è stato ripreso dalle telecamere, c'è stato uno scambio di battute, il presidente del Consiglio europeo Costa dice ai due: siete tornati amici. Poi segue la replica di Meloni che dice: siamo sempre stati amici. Trump infine ribatte dicendo: sono stato abbandonato a metà tra l'ironico e il risentito. Nonostante la vicinanza ideologica, ormai è chiaro che la presidente del Consiglio non è più il punto di riferimento in Europa per gli Stati Uniti di Trump. Luigi Ambrosio.
4: La pontiera non esiste più, ammesso che sia mai esistita, e in realtà non è mai esistita. Era una autonarrazione quella di Giorgia Meloni, che si voleva definire il tramite tra l'Europa e Washington, forte di una comune militanza sovranista. A Evian, Trump e Meloni si sono visti dopo la frattura nata a seguito dell'attacco al Papa da parte del Presidente degli Stati Uniti e dopo la tensione causata dal mancato permesso di utilizzo della base di Sigonella per i bombardamenti in Iran. Scambi di battute, cordialità. Poi però i temi importanti, dall'Iran all'impegno europeo nello Stretto di Hormuz all'Ucraina, Trump li ha discussi con Macron. Sul piano ideologico Macron sarà pure nemico di Trump, capofila dell'Europa che cerca una indipendenza invisa oltreoceano, ma ora si devono trovare accordi ai leader europei con cui parlare sono Merz, Macron e fuori dalla UE Starmer. L'Italia non è tra i paesi protagonisti nei dossier principali. Meloni è eternamente combattuta tra posizioni europeiste e richiami della foresta identitari. La maggioranza che sostiene il suo governo è poco coesa. Da destra Vannacci preme e crea ulteriori problemi. Meloni porta a casa i titoli delle agenzie. Il siparietto con Costa, lo scherzo con Trump, la sintesi della politica estera di questo governo.
2: E tra i temi del G7 anche il memorandum siglato tra Teheran e Washington domenica scorsa. L'Iran ha ribadito nelle scorse ore che la fine delle ostilità in Libano però è parte dell'accordo e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi israeliani dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata, quella di ieri, in cui i raid dell'esercito di Tel Aviv hanno ucciso 4 persone nel sud del paese, con lo stesso Trump che è tornato a criticare Netanyahu. Israele non voleva un'intesa tra Stati Uniti e Iran e il Libano è il fronte che adesso rischia di far saltare la firma prevista venerdì in Svizzera. In diretta Roberto Festa, a te Roberto.
0: Buongiorno Mattia, negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile, senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi, anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica, come l'implacabile difensore della sicurezza di Israele. È comunque innegabile che i rapporti tra i due si siano fatti più difficili. Il presidente americano è infastidito da Netanyahu, che mostra eccessiva autonomia d'azione, che con i suoi ripetuti raid contro Hezbollah ha rischiato e rischia di far naufragare l'intesa con l'Iran, di cui Trump ha invece assoluto bisogno. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti, militari, strategiche, economiche ed intelligence, vanno però molto al di là del rapporto contingente tra i due leader e quindi, dicono fonti del governo di Gerusalemme, Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe dove attualmente si trovano, quindi sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto "non ci ritireremo dal Libano", la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana. Mattia.
2: Grazie Roberto. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale dunque della graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'accordo si starebbe allentando la morsa sull'economia di Teheran. Il servizio.
5: Con l'annuncio dell'accordo con gli Stati Uniti la valuta iraniana ha recuperato il 15% del suo valore contro euro e dollaro e la borsa di Teheran ha registrato segno positivo, più 3,35% lunedì e più 2,41% ieri. In genere gli iraniani investono in oro e valuta straniera, ma ora i risparmi si spostano in borsa e quindi in investimenti nelle imprese locali. A raccontarlo al telefono da Teheran è stato il giornalista Davood Abbasi e di pari passo ha aggiunto che è stato rimosso il blocco navale americano, i generi alimentari di prima necessità arrivano nei porti iraniani ed è ripreso il flusso di petrolio verso la Cina. Tutto questo dovrebbe avere un effetto sui prezzi che diminuiranno. Ad aiutare gli iraniani a fare la spesa ci pensa anche il fronte riformatore, perché il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sostengono che la vittoria militare debba trasformarsi in benefici tangibili per gli iraniani e tra pochi giorni vi saranno un rinnovo e un aumento dell'importo dei sussidi elargiti durante la guerra. Migliorare la situazione dovrebbero essere anche anche i pedaggi per lo stretto di Hormuz camuffati come servizi. Ma la vera speranza è la fine del regime sanzionatorio, perché permetterebbe di tornare a fare business con il mondo e soprattutto con l'Europa. Oltre al mondo delle imprese, a trarre vantaggio dall'accordo in tempi rapidi saranno anche il turismo, l'istruzione e gli scambi culturali. L'accordo tra Teheran e Washington si concentra su sicurezza, sanzioni, questioni economiche, non su riforme e libertà civili. E infatti la magistratura iraniana continua ad applicare la pena di morte in modo sistematico, con processi sommari usati come strumento per reprimere il dissenso. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: La politica, primi movimenti nel campo largo per la costruzione di una coalizione in vista delle elezioni politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno annunciato due appuntamenti l'8 e il 15 luglio, due iniziative pubbliche con gli elettori per mettere a punto le priorità del programma. Questo quanto si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Nella foto manca però Renzi, che avvisa: senza un accordo con la componente riformista la sinistra non vincerà mai. Da Roma, Anna Bredice.
6: C'è una fotografia, li vede seduti ad un tavolo insieme Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Due date già fissate, l'8 e il 15 luglio, due città, una al nord e una al sud, e un programma che in vista di quei due appuntamenti sarà un programma condiviso. È la promessa del campo largo che, in un momento di difficoltà politica del governo con Vannacci che ruba consensi ai partiti di destra della maggioranza, ha deciso di presentare una proposta politica. Da quello che si è capito non si tratterà di spazi al chiuso, ma due eventi in luoghi pubblici, aperti ai cittadini, non iscritti ai partiti, ma chi è interessato a sentire il programma delle opposizioni. È il percorso che era stato deciso dopo la vittoria al referendum: serrare i ranghi e presentare un programma. A luglio i 5 Stelle avranno terminato il giro in Italia per stilare le loro priorità. Sarà il mese in cui si voterà la legge elettorale, quella legge che costringerà il campo largo ad indicare anche un candidato presidente del Consiglio, cosa di cui non si discuterà nei due appuntamenti di luglio, ma intanto si rifarà un lavoro altrettanto importante, un programma condiviso. Renzi nella fotografia non c'è, parla di una sinistra a sinistra a cui non appartiene, ma sostiene che è pronto ad allearsi con quella sinistra pur di sconfiggere la destra di Meloni e Vannacci. Linea lo studio.
2: Ed è iniziato alla Camera l'esame degli emendamenti sulla legge elettorale. Ieri sera in Commissione Affari Costituzionali si è iniziato a parlare della questione al momento più spinosa per la maggioranza, cioè quella delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe, la Lega è contraria, divisa invece Forza Italia. L'unico emendamento di maggioranza sul tema alla fine ieri è stato ritirato per evitare palesi spaccature tra gli alleati. L'ipotesi adesso è che le preferenze si discutano in aula, dove si potrà chiedere il voto segreto. L'approdo alla Camera è previsto il 26 o il 29 giugno. Sentiamo Federico Fornaro, deputato del PD, membro della Commissione Affari Costituzionali.
7: Sono stati bocciati due emendamenti soltanto. Uno era, a mio giudizio, l'emendamento più politico, cioè l'interamente soppressivo dell'articolo 1 che riguardava l'elezione della Camera dei Deputati. La novità vera è che i relatori hanno dato parere favorevole soltanto sui 4 emendamenti di maggioranza a prima firma Montaruli, e hanno accantonato una trentina di articoli, fondamentalmente la parte, diciamo, più oggettivamente delicata, quelli relativi alle preferenze. E quindi non sappiamo se alla fine questi emendamenti verranno discussi, anche perché gli unici che avevano presentato un emendamento sulle preferenze erano i moderati, ma sono stati prontamente ritirati. Evidentemente le preferenze sono buone per i talk show, ma poi quando c'è il vincolo di maggioranza si rimettono tranquillamente nel cassetto.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI, vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000, punto di riferimento dell'episcopato più conservatore vicino a Papa Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI. È stato Ruini espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro, schierò la Chiesa contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza politica, Silvio Berlusconi di recente aveva espresso un giudizio positivo anche per Giorgia Meloni. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal soffitto quando piove. Queste erano le condizioni in cui vivevano i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, reparti che per questa ragione sono stati sequestrati. La magistratura ieri, con un atto senza precedenti, ha ordinato la misura per mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle. Oltre 200 detenuti saranno ora trasferiti in altri penitenziari. Attualmente a Sollicciano ce ne sono 600 di detenuti reclusi in condizioni di sovraffollamento, denunciati da anni dalle associazioni. Mai visto niente di simile, ha detto ai nostri microfoni il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che ora aggiunge quel carcere va smantellato. Sentiamolo.
8: Credo che non sia mai accaduto in nessuna parte d'Italia che un carcere o parte di essa sia stato sequestrato, anche perché 200 detenuti che dovranno andare via rappresentano il 35% del posto disponibile a Sollicciano. È un'operazione che io non ho mai visto fare, ma di grande pregevolezza. Cosa non va bene a Sollicciano? Io ti rispondo tutto, perché è una struttura vecchia, mal concepita per essere un carcere, perché è una struttura d'anfiteatro che prende il freddo tutto il giorno d'inverno, ma soprattutto si arroventa con il sole d'estate, diventa veramente un inferno, un forno. E poi in Sollicciano mancano tutte le strutture che servono a rendere effettivo il dovere di reinserimento sociale. Non c'è un laboratorio, non c'è un'aziendina, non c'è una fabbrichetta, non c'è nulla che possa impegnare quotidianamente i detenuti. Dai, Sollicciano non andrebbe conservato. Secondo me è inutile spenderci i soldi per rimettere a posto. Quando pioveva si lamentavano che ci pioveva nelle celle, l'ho visto io piovere nelle celle. Quando c'è il caldo si lamentano perché nelle celle si bolle.
2: Anche condizioni igieniche, leggevo, sono tra le motivazioni.
8: C'erano state le pulci, i pidocchi, le blatte, c'era tutto, mancavano i coccodrilli, poi c'era tutto.
2: Infine, mondiali di calcio, a quasi 39 anni Lionel Messi stabilisce un nuovo record con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria. Diventa Messi il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali e agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria, Giordania. Ed è ora veramente tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Senza

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nel distretto di Nabatieh, dove ieri l'IDF ha ucciso 4 persone. L'Iran aveva ribadito nella notte che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se i raid dovessero continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano ora è il fronte che potrebbe far saltare la firma prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 4 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi il segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
1: E oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina, con Zelensky che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che ora tocca all'Ucraina e ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. La notte l'esercito russo ha invece sul campo effettuato 5 raid sulla città di Zaporizhia in Ucraina, ci sono stati 1 morto e 7 feriti, e a dirlo è Kiev, secondo cui sono stati danneggiati l'università, un centro commerciale e un edificio residenziale.
0: Alle primarie del Partito Repubblicano negli Stati Uniti un nuovo candidato scelto da Trump è stato battuto. In Georgia il vicegovernatore Beth Jones, sostenuto dal presidente, ha perso il ballottaggio contro Rick Jackson, ricco dirigente del settore sanitario. È la seconda volta questo mese che Trump appoggia un candidato poi sconfitto alle primarie repubblicane per la carica di governatore dopo la sconfitta in Iowa. Vincono invece Kevin Hearn per il Senato in Oklahoma e Mike Collins per il Senato sempre in Georgia.
1: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio di Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Ha lasciato il segno sin da giovane con le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari, praticando la microstoria di cui era maestro ancor prima che venisse teorizzata. I suoi libri sono stati tradotti in una 30ina di lingue.
0: Ed è morto il cardinale Camillo Ruini, 95 anni, presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Wojtyla, e grande elettore di Benedetto XVI. Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby e si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluan Englaro. Nota la sua vicinanza politica a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Meloni.
1: E ora i mondiali di calcio, è finita pochi minuti fa Austria-Giordania con risultato al momento di 3-1 per gli austriaci. Nella notte altro record di Lionel Messi, ha quasi 39 anni, con i suoi 3 gol con cui l'Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé.
0: 8:34 è tutto, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana e sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Day night! Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma che già leggi, mi linda, e andami via, e voi a sé la canzone.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: freedom.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Sono le 9:16 minuti e 40 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 17 giugno 2026. Leggiamo anche oggi, anche stamattina, le prime pagine dei giornali, testate italiane, le testate internazionali. Stiamo sul presente, sull'attualità, e proviamo anche a declinarlo attraverso i titoli, anche il taglio dei giornali e delle testate che abbiamo a disposizione. Oggi è il 17 giugno, si diceva, la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, alla siccità, e a proposito di questioni climatiche noi vogliamo alle 10 dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live andare a Bonn in Germania, perché fino a domani dall'8 giugno, dalla settimana scorsa, sono in corso i negoziati intermedi verso la COP31, che focalizza l'attenzione in maniera molto forte rispetto ai cambiamenti climatici, rispetto alle scelte che le istituzioni sovranazionali anche nazionali e sovranazionali mettono in campo per opporsi in qualche modo anche al cambiamento climatico, con soluzioni mettono in campo in maniera molto forte appunto le istituzioni, e un banco di prova politico e tecnico dopo la COP30 di Belém, e lo vogliamo fare con un'interlocutrice che molto spesso sentiamo per farci raccontare insomma lo stato dei lavori, lo stato delle cose. Anna Pelici di Italian Climate Network sarà con noi a partire dalle 10 direttamente da Bonn, sede dei negoziati intermedi, per raccontarci insomma come sono andati, come stanno andando questi negoziati rispetto alla alle attese anche verso la COP31 sul clima. Questo succede a partire dalle 10, ma intanto però adesso direi alle 9:19 minuti che possiamo cominciare con il nostro racconto quotidiano, e allora vi porto sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi: Trump con l'Europa contro Putin, il titolo del giornale, del quotidiano di Via Solferino. G7, il leader americano dice Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran, la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. L'editoriale di stamattina invece è squisitamente legato alla politica italiana, e a firmarlo è Ernesto Galli della Loggia. Il generale e la sfida a destra campeggia oggi anche sui giornali la foto di questo sorta di campo largo del centro-sinistra in vista della strada che ci aspetta fino alle prossime elezioni politiche dell'anno prossimo. C'è chi dice che questi siano prove generali per un accordo del centro-sinistra. In questa foto sostanzialmente erano credo in un ristorante, ci sono Bonelli, Fratoianni, Schlein e Conte seduti ad un tavolo, e insomma il convitato di pietra, chi manca, è stato fatto notare da molti analisti, e Matteo Renzi, insomma molti analisti anche sui giornali oggi.

insomma dichiarano che questa sia un po', come dire, anche un po' una sorta di montatura, se vogliamo, perché insomma non ci sono all'orizzonte per adesso, come dire, accordi di qualche tipo. C'è chi invece sostiene che sia un segnale, insomma staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Campeggia anche molto il movimento rispetto delle varie forze politiche, rispetto alla nuova la nuova riforma elettorale di cui insomma si sta discutendo in Parlamento. Ma torniamo al Corriere della Sera e le armi, la foto e i numeri, il pressing di Zelensky sotto il titolo d'apertura, l'incontro con il presidente americano. Ricordiamo che è in corso ancora il G7 di Evian in Francia e è stato anche, diciamo, una delle notizie del giorno di ieri, quantomeno, è stata insomma questa playlist che Emmanuel Macron, playlist musicale che Emmanuel Macron ha preparato per i vari leader. Si legge sul Sole 24 Ore ieri, insomma, nell'edizione online, una canzone per ogni leader, una vera e propria playlist dedicata a ciascuno dei suoi colleghi. Arrivati a Evian per il G7, il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di Governo, e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo. Per Donald Trump ha optato per Love is a Long Road di Tom Petty, ironico riferimento a un rapporto difficile, mentre per Giorgia Meloni ha scelto Felicità, pensate un po', di Albano e Romina Power, scelta dietro cui sembrerebbe celarsi un divertito accenno a un miglioramento delle relazioni personali e politiche fra i due. Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano è Lieblingsmensch, che significa persona preferita, di Namika, mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su Arigato dei Xia Beats. Per il canadese Mark Carney J'irai où tu iras, andrò dove andrai tu, di Celine Dion. A chiudere la speciale playlist The World is Not Enough dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e l'inno alla gioia di Beethoven su versi di Friedrich Schiller, considerato l'inno dell'Europa per il suo riferimento alla fratellanza dei popoli. Per i vertici dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. Insomma, questo è il lavoro sulla musica, diciamo, che ha fatto Emmanuel Macron per accogliere i leader al G7 di Evian. Torniamo ancora sul Corriere della Sera, sulla spalla destra. L'aria dell'est è cambiata anche per lo zar, un pezzo di Marco Imarisio. Come cambiano le cose, la prima volta fu quella indimenticabile per tutti. Non hai le carte, disse Donald Trump a Volodymyr Zelensky il 28 febbraio di un anno fa durante un incontro alla Casa Bianca trasmessa in diretta nazionale. Non fu un vertice ma un pestaggio programmato, e l'attacco del pezzo di Imarisio sulla spalla destra del Corriere della Sera di oggi. Ancora politica italiana, Salvini rilancia cabina di regia per ripartire, insomma si versa in gravi difficoltà di consensi sia per quanto riguarda i numeri, la Lega Nord, e poi anche per quanto riguarda poi la base, ma anche il livello istituzionale interno, perché i governatori del Nord Italia a marcia leghista pare non stiano facendo molto per aiutare Matteo Salvini in questa fase di poco credito elettorale, di poco consenso, se vogliamo. In tutto questo, ovviamente, in questo spazio si annida Vannacci con il suo nuovo movimento politico. Siamo ancora sul Corriere della Sera, e nello specifico siamo alla fotonotizia, perché se n'è andato il cardinal Camillo Ruini. Addio a Ruini, storico capo dei vescovi. C'è la foto di Ruini con i paramenti sacri, fu un'eminenza grigia anche della politica, si legge sul sovratitolo. E poi ancora urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. Sala dice amareggiato dai PM, i giudici costruttori in buona fede, questo è quello che pensano i giudici. E poi ancora la chat sessista, la TM di Milano sospende i dipendenti, c'è un indagato. E ancora Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto.
tutto l'incidente a Mykonos, la maglietta del nonno e invece il caffè di Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera. Ci spostiamo sulla prima pagina della Stampa. Al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare a Evian, Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici, è il virgolettato. E poi ancora il capo della Casa Bianca vede Zelensky, si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria. L'analisi stamattina nello spazio dedicato all'editoriale, l'analisi sul G7 di Anna Zaffesova, quei falchi dei conti nella mosca in crisi, in realtà G7 di straforo, perché si parla in maniera più specifica in realtà della Russia di Vladimir Putin. Donald, il Golfo, la strada obbligata, focus sul Medio Oriente, un pezzo di Giordano Stabile. Lavoro umiliante, la rivolta giovanile corre sui social, invece un pezzo di Chiara Saraceno. La Stampa lancia anche un allarme che arriva dalla Caritas, salari troppo bassi, l'impiego non basta, il pezzo è di Eleonora Camilli. Leggiamo insieme l'attacco del pezzo di Camilli oggi sulla Stampa. Chiedono aiuto per mettere insieme il cibo per la cena, per trovare un lavoro o un posto dove stare. Nella metà dei casi sono famiglie con minori a carico, uno su tre è un lavoratore povero, ma crescono in maniera esponenziale anche gli anziani soli in difficoltà. È una fotografia impietosa quella contenuta nel report statistico 2026 sulla povertà in Italia di Caritas Italiana. L'organizzazione ha registrato nel 2025 un numero di utenti mai così alto dal periodo pre-pandemia. Sulla spalla destra analisi politica sul fronte italiano, Flavia Perina firma il pezzo dal titolo Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci. Ancora la Chiesa, Leone dice remigrazione non è da cristiani, un pezzo di Francesca Del Vecchio. E poi ancora la fotonotizia dedicata alla scomparsa del Cardinal Sottile, come titola la fotonotizia sulla scomparsa di Camillo Ruini, Giacomo Galeazzi. E poi mondiali, portare Salah alla Juve, la pazza idea di Spalletti, in realtà si parla più di calcio mercato che di mondiale nello specifico. E poi Jacobs, per quanto riguarda l'atletica, Marcel Jacobs, mi sento solo ma la scintilla si è riaccesa, un pezzo di Giulia Zonca sulla Stampa di oggi. Allora sono le 9:28 minuti e 26 secondi, prossimo passaggio musicale, una novità di ascolti selezionata per noi come sempre saggiamente da Nicolò Sezzu. Questo è Celia Wa, questo è Soulja.

0: Soulja di Silja Wada Fasade, un disco uscito l'anno scorso, 7 marzo 2025 per Heavenly Sweetness, 9:31 minuti e 37 secondi, davvero al volo prima di lasciare spazio al GR di Popolare Network, la prima pagina della Repubblica di oggi. G7, pressing su Putin, deve fare un accordo a Evian, incontro Trump-Zelensky. Il presidente USA dice: finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata la riapertura di Hormuz. La fotonotizia con Donald Trump e Volodymyr Zelensky a colloquio, seduti al tavolo del vertice del G7, che insomma si parlano. Donald Trump che guarda altrove mentre Zelensky lo fissa negli occhi. Sulla destra la foto di cui vi parlavo, con Fratoianni, Conte, Bonelli e Eli Schlein in un locale romano, pare campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia. Questo è quello che scrive Giovanna Vitale, il titolo del suo pezzo. Annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, il Renzi assente e polemico, Conte dice non è scontato. Questa è la foto di cui si parla molto in queste ore. Urbanistica Milano in taglio basso, tutti assolti, il sindaco di Milano Sala attacca i PM, impianto politico. E poi ancora, come leggevamo anche su altre testate, ATM sospende i tranvieri della chat sessista e c'è un indagato. Morto Ruini, ancora guidò la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, da anticomunista. Il pezzo è di Jacopo Scaramuzzi. Dunque, sono le 9:33 minuti e 20 secondi. Allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, conoscete lo Zico Zaco Show? Sì?
3: Sì.
2: Sì, bene, sì. Sì. Allora, lo Zico Zaco Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
3: Sì.
2: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì, poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
4: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
1: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
5: Popolare Network.
6: Le 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I capi di Stato e di Governo del G7 sono uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, e quanto riporta la dichiarazione congiunta rilasciata dai 7 paesi durante l'ultima giornata dei vertici a Evian in Francia. Qui i leader hanno annunciato l'impegno per nuove forniture di armi a Kiev e per più sanzioni contro la Russia. Nella dichiarazione anche il memorandum siglato da Iran e Stati Uniti domenica scorsa, accolto con favore. Siamo pronti a contribuire per la sua attuazione, hanno detto i leader. Ieri a Evian Zelensky ha partecipato ai lavori, ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Oggi potrebbe esserci un nuovo incontro, questa volta bilaterale, tra il presidente ucraino e quello statunitense.
7: Sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nel distretto di Nabatieh, dove ieri l'IDF ha ucciso 4 persone. L'Iran aveva ribadito nella notte che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e avvertito che ci sarà una dura risposta se i raid dovessero continuare. Anche Donald Trump ieri ha criticato Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile il Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi, il Libano è il fronte che rischia di far saltare la firma prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. Intanto nelle scorse ore 3 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 4 milioni di greggio. È la prima volta in due mesi, un segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
6: C'è stato un infortunio mortale sul lavoro nel Milanese. Stamattina attorno alle 7.30 un operaio trentenne è morto a Binasco nell'Interland Sud di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, azienda che gestisce la raccolta rifiuti. Durante la manovra di un macchinario l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un pilastro. La dinamica dell'accaduto ora è al vaglio degli inquirenti.
7: Ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno dell'anno scorso nei canali di estrazione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi da parte del minorenne. Si tratterebbe di un fenomeno che gli specialisti definiscono white jihad, una convergenza di ideologie apparentemente distanti ma accomunate dall'esaltazione della violenza quale strumento di affermazione ideologica.
6: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio di Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Ha lasciato il segno sin da giovane con le sue ricerche sulla cultura e le credenze popolari. I suoi libri sono stati tradotti in una trentina di lingue. Nove e 34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

scivola via in questa meravigliosa nuvola gospel, questa More Than a Love Song dei Black Pumas, una band meravigliosa che questo pezzo lo aveva inserito dentro il disco Chronicles of a Diamond, uscito nel 2023 per ATO Records. Sono le 9:43 minuti e 25 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di rassegna stampa che si chiama Play e che racconta i giornali, le prime pagine dei giornali, i titoli, i fatti di attualità. Intanto voglio ripartire con voi ancora da alcune notizie che campeggiano su alcune testate italiane. Vi porto su Avvenire. Poveri si resta, l'abbiamo citato anche su altre testate stamattina, questo report statistico nazionale 2026 sulla povertà di Caritas Italiana. Nel 2025 la rete Caritas, si legge nel catenaccio del pezzo cattolico, ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. Lo stipendio non basta, l'azienda cerca casa per i suoi dipendenti, invece un'altra storia di approfondimento. Il ceto medio come alibi invece è l'editoriale di Massimo Calvi, sempre su Avvenire, patrimoni intoccabili, figli tassati. A proposito di povertà ampie, larghissime, vi voglio portare sul Manifesto, perché questa è una notizia che in realtà sulle prime pagine oggi non vedo, almeno su alcuni dei giornali a nostra disposizione, ma che sono andato a cercare perché insomma molto presto stamattina ho ascoltato la notizia della chiusura di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. La GIP chiude metà del carcere. Vi porto sul sito del Manifesto, ilmanifesto.it, inedita decisione del Tribunale di Firenze che dispone il trasferimento di 250 detenuti. Su richiesta dei PM la giudice ha ipotizzato reati contro le leggi sul lavoro, un provvedimento senza precedenti nella storia recente. La GIP di Firenze ha posto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando violazioni delle norme sul lavoro e disponendo il trasferimento immediato dei quasi 250 detenuti che vivono in quelle condizioni disperate e che ora dovranno essere sparpagliati in fretta e furia in altri istituti. Non era mai accaduto prima nel nostro paese, si legge ancora sul Manifesto, nel pezzo a firma Eleonora Martini, e l'intervento apre la strada alla risoluzione giudiziaria dei problemi strutturali che affliggono tutto il sistema penitenziario italiano nell'inerzia del Ministero di Giustizia. Più volte, e continueremo a farlo ostinatamente anche da questi microfoni, soprattutto negli spazi di approfondimento di Play Live, abbiamo parlato di condizioni tragiche, disumane nelle carceri italiane per il sovraffollamento e per molti molti altri motivi. Lo abbiamo fatto spesso con i rappresentanti e coloro che lavorano per l'associazione Antigone, attraverso i loro rapporti, attraverso le loro indagini dentro le carceri italiane. Torneremo a farlo e torneremo a parlare anche di questa situazione drammatica e dir poco nel carcere di Sollicciano a Firenze nei prossimi giorni. Di tutt'altro taglio, per il gioco di parole, invece la notizia che, se avete seguito anche il giornale radio di Popolare, ha riportato una notizia che riguarda il mondo della cultura, perché se n'è andato a 87 anni Carlo Ginzburg, ne dà notizia Antonio Cariotti anche sulla versione online del Corriere della Sera, su Corriere.it. Il grande storico italiano, teorico della microstoria, aveva 87 anni, innovatore e teorico della microstoria. Le sue ricerche senza steccati hanno fatto scuola. Figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg, è stato autore di testi su Inquisizione e Stregoneria,
stregoneria come i benandanti e il formaggio e i vermi. Innovatore precoce, studioso profondo ed eclettico, era lo storico italiano più famoso nel mondo, autore di libri tradotti in una trentina di lingue, abituato a indagare nelle più diverse direzioni, convinto che il ricercatore debba lasciarsi sorprendere dal caso per inaugurare nuovi filoni di studio. Ginzburg amava raffigurare la storia non come una fortezza, ma come un aeroporto da cui decollare per sempre nuove avventure intellettuali. Perciò era solito trascurare gli steccati disciplinari, contaminando il lavoro storiografico con l'antropologia, la filologia, la teologia, la letteratura, la storia dell'arte. Passava con disinvoltura da Piero della Francesca a Niccolò Machiavelli e Blaise Pascal. E continua il pezzo di ricordo di Antonio Carioti a proposito della scomparsa di Carlo Ginzburg. Potete leggerlo sul sito corriere.it. Il titolo è il seguente: morto Carlo Ginzburg, il grande storico italiano, teorico della microstoria, aveva 87 anni. Sono le 9:48 minuti e 49 secondi. Ci concediamo ancora un passaggio musicale, ci diamo una bella sferzata rock and roll. Ci sono i Kula Shaker, questa è Ash.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Insomma, è sempre bellissimo ascoltare questa Ash dei Kula Shaker, pezzo dei Deep Purple, che insomma i Kula Shaker pubblicarono nel 1997 per Columbia Records. Voglio ringraziare ancora una volta i diversi che ci inviano messaggi anche per dirci di apprezzare insomma le nostre scelte musicali. Carlo, Antonello, Francesca, Elisabetta, grazie davvero. Continuate a dirci cosa pensate del nostro lavoro quotidiano, delle nostre dirette, della nostra musica, dei contenuti che scegliamo. C'è un numero, il 328 87 57 845, per scriverci i vostri messaggi, per interagire con noi. Se siete più comodi con la posta elettronica, c'è un indirizzo email, diretta@rbe.it. 9 e 53 minuti che scattano in questo preciso istante. Allora apriamo la pagina internazionale, andiamo su Al Jazeera. L'Iran mette in guardia Israele sugli attacchi in Libano, altre petroliere iraniane transitano a Hormuz. L'Iran sta inviando un messaggio fermo e forte al Libano, e uno degli approfondimenti in tempo reale sotto il titolo d'apertura, come da consuetudine, dell'home page di Al Jazeera. E poi ancora si legge, tra questi aggiornamenti in tempo reale, la sopravvivenza è il risultato più grande, ma i progressi dell'Iran vanno oltre. E poi ancora Reporters Without Borders condanna l'attacco dell'esercito israeliano contro un giornalista nella Cisgiordania occupata. E poi ancora gli abitanti tornano nei villaggi devastati del Libano meridionale. Sulla spalla destra, o quantomeno di fianco, c'è una doppia spalla destra sull'home page di Al Jazeera. Di fianco al titolo e fotonotizia di apertura su aljazeera.com, l'amministrazione Trump cerca di bloccare la causa per inquinamento atmosferico intentata contro XI di Musk. E poi qui focus davvero sul mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada. Lionel Messi, a 39 anni, infrange il record dei mondiali e riscrive la storia in una notte speciale per l'Argentina. Ovvero, insomma, stanotte si sono giocate altre partite nella notte italiana, ovviamente. Argentina-Algeria 3-0. Ebbene sì, la pulce, Lionel Messi, a 39 anni, ha segnato 3 gol, frantumando ancora altri record. Davvero una carriera infinita, quella del grandissimo e spettacolare campione argentino. Tripletta all'apertura per i campioni in carica dell'Argentina. Parleremo di mondiali anche domani, torna ancora Ice Wide Cup a partire dalle 10:30 con Danilo Baccarani, terzo episodio, rispetto a un'altra giornata, ad altre giornate di mondiali di calcio davvero molto molto dense di storie da raccontare. Ieri sera, per esempio, anche in grande spolvero la Francia, che ha vinto 3-1 contro il Senegal con una doppietta di Kylian Mbappé. La Norvegia ha battuto l'Iraq 4-1 con una doppietta di Holland. Austria-Giordania, giocata in California, finita 3-1 per l'Austria. Ieri sera Iran e Nuova Zelanda 2-2, Arabia Saudita-Uruguay 1-1. Insomma, oggi altre partite, domani torniamo a parlare di mondiali di calcio ancora con Danilo Baccarani in questa finestra di approfondimento e di storie che arrivano, che costruiscono una sorta di atlante sentimentale del calcio. Succede domani mattina alle 10:30. Intanto i primi due episodi sono recuperabili sul nostro canale YouTube, ma anche sul nostro sito su rbe.it. Vi riporto ancora sulle testate internazionali, vi porto sulla BBC. È stato surreale, una coppia britannica racconta di aver ricevuto colpi di avvertimento sparati vicino a loro da una nave da guerra russa. La coppia di pensionati ha dichiarato a BBC Newsnight di aver cercato di segnalare alla nave da guerra di aver cambiato rotta nel canale della Manica prima che venissero esplosi i colpi. E invece nello spazio, quello che sui giornali cartacei tradizionalmente dedicato all'editoriale, c'è il mondiale di calcio, lo straordinario Messi che scrive un'altra pagina di storia con una prestazione magistrale che rimarrà nella storia. Kylian Mbappé ed Erling Haaland hanno entrambi iniziato alla grande il mondiale, si legge ancora, ma in una giornata ricca di superstar, Lionel Messi è stato comunque il protagonista protagonista indiscusso sulla spalla destra dell'home page di BBC, perché Trump è furioso con Netanyahu per gli attacchi al Libano e il punto di domanda. Tom Bateman della BBC analizza la reazione del presidente degli Stati Uniti a quelli che ha definito scioperi violenti. E poi ancora, secondo l'FBI, un gruppo aveva pianificato di attaccare la Casa Bianca durante un evento UFC utilizzando cecchini e droni. Ancora, il Brasile condanna il figlio di Jair Bolsonaro, ex presidente del brasiliano, per aver chiesto aiuto agli Stati Uniti nella battaglia legale del padre. Eduardo Bolsonaro ha definito la condanna infondata e insensata. E poi ancora, scorrendo l'home page, Teheran presenta l'accordo con gli Stati Uniti come una vittoria, ma per gli iraniani era una necessità. Per molti iraniani la questione non è se l'accordo rappresenti una vittoria, ma se contribuisca a ridurre i prezzi, ad attenuare il timore di un'altra guerra. Ci spostiamo invece sulla home page del Guardian. Si dà spazio alla notizia che in realtà abbiamo appena dato e che apre sostanzialmente l'home page di BBC: una fregata russa spara colpi di avvertimento contro uno yacht britannico nella Manica, colpi d'arma da fuoco esplosi a meno di 500 metri da un'imbarcazione vicino all'isola di Wight, in un contesto di crescenti tensioni tra Londra e Mosca. Guerra tra Russia e Ucraina. Trump suggerisce che la deroga alle sanzioni sul petrolio russo potrebbe terminare presto. E poi ancora, si può convincere Trump a sostenere l'Ucraina? È un altro punto di domanda. E G7 di Evian, i leader si battono per riportare l'Ucraina all'ordine del giorno di Trump. E come insomma avete sentito anche su altre pagine dei giornali, ieri c'è stato l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. La presentatrice della BBC Ashley Khan ha definito le donne puttane, troie e stronze, addirittura, sto citando ovviamente il Guardian. Nonostante un passato di commenti offensivi e misogini, Kane è stato elogiato dalle aziende per il suo appeal sui giovani. Insomma, tutto il mondo e paese, aggiungo, con molto sconforto ovviamente. Vi porto anche sulla home page di Le Monde. Al vertice del G7, Donald Trump, incoraggiato dall'accordo con l'Iran, mostra un rinnovato interesse per l'Ucraina. Gli europei, che auspicano un nuovo coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Mosca e Kiev, hanno mantenuto vivo l'entusiasmo del presidente americano riguardo al memorandum d'intesa con Teheran, hanno confermato la loro offerta di servizi nello stretto di Hormuz. G7, Emmanuel Macron ha trasformato la Reggia di Versailles in una vera e propria succursale diplomatica del Palazzo dell'Eliseo, si legge. E poi ancora, l'intelligenza artificiale all'ordine del giorno, sempre nel vertice, prima della cena tra Trump e Macron nella sfarzosa cornice di Versailles. Un'ondata di caldo che arriva prepotente anche in Italia, insomma interessa anche la Francia. Un'ondata di caldo, si legge ancora sul sito del quotidiano francese lemonde.fr, si diceva, ondata di caldo che sta investendo la Francia ed è destinata a intensificarsi. Secondo Meteo France le temperature dovrebbero raggiungere i 37 gradi già mercoledì nella maggior parte delle regioni francesi. Mercoledì le temperature si attesteranno tra i 30 e i 35 gradi, domenica in diverse regioni si potrebbero raggiungere massime di 40 gradi. Anche qui da queste parti nel nord-est si va verso questo, queste temperature, questo ordine, diciamo, di questa misura di temperature. Si arriverà a 38, se non oltre 38 gradi nei prossimi giorni, anche sul finire e l'inizio di questa e della prossima settimana. Vi porto ancora per chiudere su Liberation. Al G7 di Evian, la sovranità numerica è presente dentro, sovranità digitale, chiedo scusa, entra nella battaglia europea contro Donald Trump. Questa è l'apertura di Liberation. Intanto però siamo alle 10:32, direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la lettura dei giornali italiani e internazionali. tra qualche minuto prenderà il via lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, ma intanto ci vogliamo concedere un paio di passaggi che hanno l'amore al centro come focus. Ci sono i Primal Scream, ma c'è anche Lenny Kravitz.
0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

0: ve l'avevamo detto, insomma, avremmo dedicato un paio di brani sul, al tema dell'amore stamattina, però con una bella sventolata rock and roll. Questa era Love Love Love di Lenny Kravitz, prima c'erano i Primal Scream con Love Insurrection. Sono le 10:09 minuti e 50 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live e che comincia in questi minuti. Lo abbiamo detto in apertura di questa puntata, vogliamo tornare a parlare di clima, di cambiamento climatico, vogliamo parlare anche di cioè un tema che in realtà affrontiamo quasi quotidianamente anche da questi microfoni, cioè quanto, quale è la responsabilità, di che tipo la responsabilità, cosa fanno, diciamo, le istituzioni, i corpi intermedi rispetto al cambiamento climatico, quali sono le politiche da mettere in campo. Noi vogliamo parlare stamattina di un appuntamento che si tiene ancora in corso a Bonn in Germania, almeno fino a domani ufficialmente, perché sono negoziati in preparazione della prossima COP, la COP 31. Ovviamente lo vogliamo fare con un'interlocutrice per noi davvero privilegiata, Anna Pelicci, che torna a trovarci. Anna, buongiorno, bentornata su RBE.
1: Buongiorno a voi, grazie per questo spazio.
0: Allora, si diceva, tu sei a Bonn, sei capa delegazione per questi negoziati che si diceva dovrebbero terminare ufficialmente domani sera, e sono negoziati verso la COP intermedi, verso la COP 31. Intanto, a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, ci affidiamo a te anche per un quadro di, diciamo, generare una contestualizzazione di questi negoziati, perché si realizzano, a cosa servono, apro e chiudo parentesi, e se servono rispetto poi all'appuntamento della COP 31. Ovviamente tu sorridi, io semplifico volutamente, faccio lo scemo per non andare in guerra, però insomma molto spesso, diciamo, questi sono dei lavori, diciamo, anche molto complicati, ecco, per usare un eufemismo. Anna.
1: No, sorrido perché chiedi se servono e hai perfettamente ragione. E ce lo chiediamo sempre, ce lo chiediamo soprattutto quando veniamo qua. Allora, le COP sono annuali, quindi finiscono e cercano di parlare di clima e di cambiamenti climatici. Naturalmente non ci possiamo aspettare che tutti i paesi del mondo che si riuniscono in due settimane risolvano un problema così complesso. Quindi chiaramente ci aspettiamo che durante l'anno loro stiano continuamente lavorando su queste tematiche. Allora cosa fanno? Si incontrano a metà anno, quindi essendo che le COP generalmente sono a novembre, si incontrano generalmente a giugno per definire quali sarà un po' tutto vada liscio e sia pronto poi per la COP. Quindi perché sono intermedi? Perché sono tecnici e quindi vanno a scrivere proprio effettivamente tutti i testi in modo tale che poi la COP sia per metà tecnica ma per metà, infatti la seconda settimana è sempre politica, e quindi poi ci sono i ministri dei vari paesi che poi effettivamente prendono le decisioni politiche, perché i cambiamenti climatici sono questioni politiche, e quindi è per questo che ci sono i negoziati intermedi.
0: Ecco, abbiamo insomma un po' di disturbo sulla linea, ma insomma cercheremo di portare comunque a casa anche questa chiacchierata. Mi fa molto piacere che tu citi il livello politico. Noi la settimana scorsa abbiamo incontrato il filosofo bioetico Luca Savarino, che insieme a Paolo Vineis ha scritto un libro importante su come sopravvivere alla crisi ambientale, no? Attraverso, come dire, anche la chiamata in causa delle responsabilità non più soltanto individuali ma politiche, perché insomma è attraverso la politica che si può provare, come dire, a invertire la rotta con provvedimenti incisivi che vanno oltre la logica del cassonetto, come diceva il professor Savarino. Stiamo davanti al cassonetto, decidiamo come differenziare, ma poi in realtà alla fine spostiamo molto poco se il livello quello politico non interviene in maniera molto forte. Si diceva di un passaggio intermedio fondamentale, quello dei negoziati rispetto alle decisioni poi da adottare alla COP31 di Antalya in Turchia. Perché quello di Bonn è un banco di prova ufficiale, dite voi, di Italian Climate Network, Anna?
1: Affrontati a COP31 e in particolare in che modo verranno affrontati. Quindi, se effettivamente durante queste 2 settimane i temi principali avranno un testo definito, delle bozze ben definite, allora a COP31 se ne potrà parlare e si potranno effettivamente lavorare sulle virgole, sui dettagli e si potrà portare a casa un risultato. È per questo che sono così importanti questi negoziati. E in particolare quest'anno si sta parlando di giusta transizione e adattamento. Quindi noi speriamo che a COP31 si portino a casa questi bellissimi risultati.
0: Ecco, giusta transizione e adattamento sono anche questi temi che abbiamo affrontato più volte da queste parti. Voi avete fatto anche un punto, diciamo, prima di andare a Bonn a seguire questi negoziati, sul dove ci eravamo lasciati in realtà, no? Perché anche l'obiettivo del superamento del 1,5 grado, come dire, è di stare quantomeno

Soul Bossa Nova, l'incontro tra la musica di Quincy Jones con la sua orchestra, incontro con Quincy Jones e la nuova musica brasiliana, nuova all'epoca, siamo nella seconda metà del Novecento, con l'incontro di Quincy Jones con queste atmosfere meravigliose del Bossa Nova. Questa era Soul Bossa Nova per voi, per l'apertura di oggi della puntata di Café Bleu, amici e amiche di RBE, anche oggi la nostra ricerca della bellezza quotidiana aprirà le porte dei nostri studi per guardare verso l'orizzonte. Saremo con gli amici di Occitamo, con Sergio Berardo, saremo con il curatore di una parte del progetto di Start a Saluzzo, e saremo anche a Staffarda per scoprire l'evento che unisce la divulgazione intorno ai pipistrelli e l'arte. Arte e Ratavuloira a Staffarda, tra poco qui su RBE, ma adesso la musica, Giuliano Palma.

La musica dei Blue Beaters, quando alla voce c'era Giuliano Palma, siamo tornati un po' indietro nel tempo, come spesso accade qui a Café Bleu, andiamo indietro nel tempo per poi andare anche in avanti, guardare verso l'orizzonte per scoprire quello che accade intorno a noi, ad esempio quello che accade nella vicina parte della provincia di Cuneo. In particolare oggi saremo a Saluzzo per l'inaugurazione che avverrà domani 18 di giugno di un'opera del premio Matteo Olivero e dell'ambito del progetto più ampio del palinsesto di Start, che vedrà l'installazione di un'opera permanente per la città di Saluzzo e per la cittadinanza, che si troverà niente po' di meno che all'interno di una piscina. Tra poco avremo con noi il curatore, una delle persone che ha lavorato e lavora a Start, mi riferisco a Stefano Raimondi, che ci racconterà innanzitutto il premio Matteo Olivero e poi scopriremo ad esempio di cosa si tratta, che cos'è questa opera e la sua particolare installazione all'interno della piscina di Saluzzo. Staremo poi con Sergio Berardo, cantante anima dei Ludalfin, perché con l'imminente 24 di giugno e con la ricorrenza di San Joan tornano gli appuntamenti del Festival Occitamo con la musica, la tradizione, la danza legate alla cultura occitana. Insieme a Sergio Berardo, che ritroviamo ben volentieri, andremo un po' dietro le quinte di questo appuntamento che apre la stagione estiva con gli appuntamenti del Festival Occitamo. E per insomma un ritorno finalmente, da tanto che non ne parliamo qui a Café Bleu, della abbazia di Staffarda, per chi non sapesse di cosa si tratta, si trova lungo la strada che dalla provincia di Torino porta verso Saluzzo, da Cavour, Pinerolo Cavour, porta verso Saluzzo. C'è questo luogo molto suggestivo, meraviglioso, dell'abbazia di Staffarda, che ospita diversi percorsi guidati alla scoperta di questo luogo, un luogo spirituale, un luogo di storia, un luogo di arte. E in particolare oggi, nella puntata di questa mattina di Café Bleu, andremo insieme alla nostra ospite nel dietro le quinte di un appuntamento che si intitola Arte e Ratavuloira. Ratavuloira, per i diversamente piemontesi come me, la Ratavuloira è il pipistrello. Ebbene, insieme a Valentina Strocco di Dialogarte, che cura la parte di divulgazione intorno all'arte, intorno alle visite guidate di questo luogo meraviglioso di Staffarda, scopriremo perché i pipistrelli sono importanti per il nostro ambiente, perché non bisogna aver paura di questi piccoli e graziosi animali, e soprattutto cosa proporrà questo appuntamento del fine settimana, dell'inizio del fine settimana di venerdì 19 di giugno a Staffarda. Tutto questo a Café Bleu sulle frequenze FM e WTV e web di RBA. Dalle montagne al mare vi teniamo compagnia ovunque voi siate, anche su rba.it, dove è a vostra disposizione una pagina dedicata a questo programma Café Bleu, con tutti i contenuti che pubblichiamo giornalmente, dai video agli audio. E a proposito di audio, il podcast di Café Bleu sta per toccare l'incredibile cifra di 2000 episodi e 2000 puntate di questo podcast, dove recuperiamo e vi riproponiamo tutti gli incontri che con molto entusiasmo e con tanto cuore vi proponiamo su RBE. E adesso spazio alla musica, la musica del Café Bleu cucita appositamente per voi. Noi amiamo la musica che vi proponiamo ed è scelta dal nostro cuore. Loro sono i Kings of Convenience, questa è I'd Rather Dance With You.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, dopo i portici torniamo in onda per andare col nostro sguardo verso la piscina di Saluzzo. Perché la piscina? Perché sarà la sede che domani vedrà, a partire dalle 11.30, giovedì 18 di giugno, vedrà l'inaugurazione di una nuova opera del percorso di arte pubblica di Start nell'ambito del premio Matteo Olivero, 48esima edizione. Sarà inaugurata appunto un'opera che vede insomma il premio Matteo Olivero offrire un'altra opera alla città e alla cittadinanza. Che cos'è quest'opera? Perché all'interno della piscina? Che cos'è il premio Matteo Olivero? Con tanta curiosità rivolgeremo queste altre domande al curatore del premio, Stefano Raimondi, in collegamento con noi. Buongiorno Stefano, ciao, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, grazie mille per il collegamento.
0: Innanzitutto, allora, abbiamo citato l'inaugurazione di domani, Stefano, ci sarà questa opera, nuova opera che sarà inaugurata all'interno della piscina, ma proprio dentro l'acqua?
1: Esatto, l'opera sarà proprio il fondale della piscina, quindi un posto molto diverso da quello a cui di solito ci aspettiamo di trovare delle opere d'arte.
0: Innanzitutto vorrei capire che opera è quella che sarà inaugurata domani e come è stata scelta, cioè è stata realizzata appositamente per la piscina, per stare all'interno della piscina di Saluzzo, oppure esisteva già?
1: Allora, l'opera è dell'artista Davide Sgambro, che è appunto l'artista che ha vinto la 48esima edizione del premio Matteo Olivero, ed è un premio che da ormai 8 anni crea delle installazioni site specifiche sul territorio di Saluzzo, i luoghi della comunità, come appunto è la piscina. Quindi l'opera è stata pensata appositamente per quel luogo, un posto, le piscine, che è stato individuato insieme all'amministrazione comunale, e il progetto è fatto insieme alla Fondazione Bertoni, e quindi una volta individuato il luogo c'è stata una giuria che ha selezionato l'artista, quindi Davide Sgambro in questo caso, a cui è stato chiesto proprio di realizzare un intervento site specifico sulla piscina. Lui ha fatto un sopralluogo, è stato una settimana a Saluzzo e ha pensato proprio di fare un lavoro non, diciamo, esterno, quindi nell'area della piscina, ma proprio dove la gente fa il bagno, quindi proprio sul fondale della piscina.
0: Come si intitola l'opera, Stefano?
1: L'opera si intitola Infinite Fall, Floating, quindi caduta infinita, galleggiamento. Caduta infinita perché l'opera è una sorta, appunto, bisogna immaginare una sorta di cielo, di nuvole applicate sul fondale della piscina in un modo quasi concentrico, gravitazionale, come se ti attirassero, invitassero proprio a questo immergersi, a questo tuffarsi, che poi è l'azione che viene fatta. Però è un'opera che riflette molto sul tema della sospensione non solo appunto del galleggiamento, ma sospensione a cui ormai tutti noi siamo abituati, è proprio una condizione quasi dell'era contemporanea, ecco, quello di essere sempre sospesi tra diversi contenuti, sospesi tra diverse storie.
0: Quello che mi colpisce di quest'opera, ovviamente, è la sua posizione. Anche in questo caso l'arte contemporanea si pone verso noi fruitori e fruitrici come un qualcosa che va oltre quello già visto e cerca nuovi percorsi, nuovi possibili percorsi. Ecco, a proposito di nuovi percorsi, ricordo un'altra opera del premio Matteo Olivero che negli anni scorsi ha visto posizionare una sua installazione al quartiere di Saluzzo, l'ex caserma Muso, tra i due cortili. Questo percorso e questa idea del premio Matteo Olivero, Stefano, vuole offrire alla cittadinanza un possibile percorso di arte pubblica, di arte urbana?
1: Esattamente, proprio l'idea nata 8 anni fa era quello di arricchire anno dopo anno con un'opera alla città, quindi un'opera permanente che potesse accrescere il patrimonio culturale della città, del territorio, anno dopo anno, invitando artisti sia nazionali che internazionali. Quindi, come hai citato tu, l'ex quartiere, ma anche il Cinema Teatro Magda Olivero, la Cappella di Salute, l'ex Tribunale, insomma, tutti i luoghi in cui la comunità si reca tradizionalmente. Un po' questa idea nasce perché si voleva far vedere l'arte in un contesto non non ordinario, non quindi nel museo, nella galleria, ma permette a tutti di incrociarla in modo quasi spontaneo, quasi immediato, e farla entrare nel vissuto, nel campo visivo che ognuno di noi vive tutti i
0: Certo.
1: giorni.
0: In chiusura della nostra chiacchierata vorrei fare un po' il punto con te, Stefano, approfittando della tua presenza qui da noi su RBE, per fare un po' il punto sul premio Matteo Olivero. Come si sta evolvendo nel corso del tempo? Come si è evoluto in questi anni? E che risposta state avendo come organizzatori e organizzatrici rispetto alla vitalità, insomma, dell'arte contemporanea nel nostro paese e non solo?
1: Il premio sicuramente è diventato un punto di riferimento tra i vari premi dedicati all'arte contemporanea in Italia, questo perché principalmente offre agli artisti la possibilità di creare qualcosa che resta e qualcosa che è a contatto con la cittadinanza, quindi sono i due, diciamo, principali argomenti per cui tutti gli artisti partecipano volentieri. Ricordiamo che il premio è stato vinto da artisti di livello internazionale, penso a Marcello Maloberti l'anno scorso, a Patti Tuttofuoco che hai citato tu per l'ex quartiere, a Marinella Senatore, insomma artisti che sono presenti nei più importanti biennali d'arte al mondo. E questo appunto viene fatto proprio con uno spirito che a me piace definire familiare, perché si crea proprio un'unità di intenti, un desiderio di creare qualcosa di bello, sapendo che è qualcosa che poi rimane nel tempo e quindi c'è anche una responsabilità, ecco, da parte
0: Certo.
1: dell'autista di incidere in modo positivo sulla comunità.
0: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte del premio Matteo Olivero 2026, 48esima edizione, che proporrà una sua restituzione pubblica domani, giovedì 18 giugno, quando alle 11.30, proprio all'interno della piscina comunale di Saluzzo, in corso Aldo Moro 11, e quando dico all'interno, dico proprio dentro l'acqua, ci sarà l'inaugurazione di questa nuova opera che abbiamo presentato in diretta qui su RBE con la persona che ha curato il programma anche quest'anno, Stefano Raimondi. Grazie Stefano per il tuo racconto, per essere stato con noi. Buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie mille, vi aspetto in costume all'inaugurazione.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Dalla musica, dalla storia e dalle suggestioni dell'U Delfine in diretta su RB Radio e RB TV, venite con me amici e amiche, andiamo nel retroscena della festa San Juan che si celebra il 20 e il 21 di giugno tra Saluzzo, la Valle Maira e la Valle Varaita nell'ambito del nuovo festival Ocitamo 2026, un appuntamento che torna con un vero e proprio rituale per scoprire cosa offrirà San Juan quest'anno, in questo 2026. Abbiamo invitato, ed è un piacere materializzarlo, averlo qui con noi, Sergio Berardo. Ciao Sergio.
1: Ciao a tutti, dalla Valle Grana sono qui con voi. Bene. Dall'amata Valle Grana.
0: Bellissimo.
1: Allora, San Juan è la festa del solstizio d'estate, infatti abbiamo fatto cadere il concerto principale proprio nella notte il 21, nella notte del solstizio, perché Ocitamo nel corso della propria evoluzione, perché è un festival che è sempre cambiato, è nato in un modo, poi si è evoluto, si è mantenendo sempre le sue caratteristiche, e si è modificato di continuo, un po' come la musica popolare, che è sempre diversa, è sempre uguale, come un mosaico, qui ciascuno mette la propria tessera. Allora, è cambiato e ha raggiunto un po' questo assetto marcato da un'idea di stagionalità. Abbiamo iniziato con la prima doc, con la primavera doc in Valestura, che è stato questo straordinario incontro di musicisti dei due versanti delle Alpi, questa idea di contrabbando di musica che va al di là di quelli che sono gli innaturali confini politici che dividono un popolo, ma non solo, siamo andati ancora più in là, verso ovest, abbiamo incluso i Pirenei, quindi i catalani, gli aragonesi, i suonatori di Sac de Gemex catalano, i suonatori di Gaita de Boto dell'Aragona, sono le due cornamuse di quella zona, e gli Alverniati, costruttori di ghironde, costruttori di cornamuse, di flauti, tutti insieme in questo momento che è stata la prima doc. Adesso continuiamo con l'arrivo dell'estate, quindi con San Juan.
0: San Giovanni che propone, come dicevamo in apertura, due giornate, sabato 20 giugno a Saluzzo e domenica 21. Innanzitutto Sergio, partirei dall'appuntamento di sabato, da questa apertura. Sì. Ho visto nel programma sul sito ocitamo.it, dove trovate tutte le indicazioni, amici e amiche di RBE, per poter partecipare a questi due giorni. Partiamo da sabato all'Ala di Ferro, ci sarà la grande orchestra occitana, anche questo ormai è dato un vero e proprio rito, tanti musicisti e musiciste tutti insieme, un vero e proprio rito collettivo, bellissimo.
1: Ci avviciniamo al centinaio di musicisti, ma non quelli che si trovano insieme per fare l'evento una volta ogni tanto, non ce ne frega niente di Guinness queste cose che vanno di moda adesso. È l'orchestra occitana, per chi non la conoscesse, è uscito addirittura un documentario su di lei, su questa esperienza didattica musicale. È il punto d'incontro delle differenti esperienze di insegnamento sugli strumenti occitani nelle nostre valli, quindi le persone che fanno i corsi di ghironda, di fisarmonica cromatica, di fisarmonica diatonica, di violino, di flauti, che nelle differenti valli che si ritrovano per suonare insieme, e questo è proprio l'appuntamento forse più importante dell'anno dell'orchestra occitana, dell'annata dell'orchestra occitana. E si trovano insieme, si fa un repertorio appunto tradizionale, vecchia nuova tradizione doc. E in questa serata ci sarà una prima parte soprattutto dedicata all'ascolto, quindi ci saranno addirittura le sedie, poi chi vuol ballare anche sulla prima parte non riceve nessun anatema sulla testa. Una seconda parte più da ballo.
0: Bello, bello.
1: Quindi, musiche con una strizzata d'occhio alle musiche di San Giovanni. Canteremo la San Gian che s'approse, bella San Gian s'approccio, che è una canzone su quando scadevano i contratti stagionali di lavoro. È una canzone in cui due innamorati devono dividersi perché uno andrà a lavorare da una parte e l'altro andrà dall'altra, e contiene anche un accenno quasi inconsapevole di lotta di classe. Il ragazzo dice al padrone e alla padrona: io gli piscio sopra perché me ne hanno fatte troppe. È una visione paleo antagonista, no? dei nostri contadini che ce l'avevano con lo sfruttamento del lavoro. A quanta gente bisognerebbe pisciare sulla testa oggi se andiamo a vedere nei campi. Un concerto del solstizio con la grande orchestra occitana. Mi piacerebbe ricordare chi suona, ma ci avviteremo a centinaio. Ricorderò gli insegnanti, Roby Avena, che insegna a Chiara Cesano, Simonetta Baudino, mm-hmm. e poi abbiamo i nostri collaboratori, Enrica Bruna, che insegna, la Simonetta Baudino, che insegna fisarmonica diatonica e ghironda, Enrica Bruna che insegna il flauto. Abbiamo i nostri collaboratori storici, Riccardo Serra e Carlo Revello, che sono il motore, la spina dorsale, come avrebbero detto i Blues Brothers della loro sessione ritmica. Abbiamo Luca De Clementi, abbiamo Isabella Puppo, abbiamo le ghironde storiche, Gioele Bernardi e Alessio Carletto, ci sarà Silvia Mattiauda, che è un po' l'animatrice di questa, di questa orchestra, e poi tutti i ragazzi che frequentano i corsi
0: e questo sarà varie. L'appuntamento di sabato sera a partire dalle 21 all'Alla di Ferro nel centro storico di Saluzzo. Il giorno dopo, domenica 21,
1: per una cosa, quando uno sente concerto finale, esperienza didattica, ha il terrore di qualcosa,
0: il saggio tanto, finale,
1: state tranquilli, sarà una festa, non sarà una manifestazione di necrofilia musicale, quindi venite per ballare, venite per far festa. Dai.
0: E domenica invece, domenica cosa succederà, Sergio?
1: Domenica, ecco, è proprio emblematico di come la gente del territorio viva, reinventi la cultura musicale del territorio sul territorio. Perché abbiamo preso un'area che sta a cavallo tra la Valle Varaita e la Valle Maira. Quindi faremo una salita al Col da Ciabro, al Colle della Capra, dalla parte della Valmaira, con le pive, con le cornamuse della Superbandia, cornamuse, flauti, organetti, percussioni e via discorrendo. Da Sant'Anna di Roccabruna, dall'altra parte i violini e le voci, con Cristina Saltetto, che anima i momenti di festa di Prima Doc, della festa di San Giovanni o di Ocitamo, la cantante che collabora anche con Ludalfin, e Chiara Cesano con i suoi violini. Partiranno da Valmara qualche canzone di saluto, poi l'ascensione, ci si ritrova l'ascesa al Col da Ciabro, si suonerà qualche pezzo, si ascolterà qualche pezzo del coro formato per l'occasione, accompagnato dai violini, e poi tutti insieme su verso la cima del Roccerè, Il Roceré è una montagna in cui sono presenti centinaia e centinaia di incisioni rupestri, quindi un posto così magico, dalla magia antica, ancestrale, quindi anche simbolico, che noi il giorno del solstizio andiamo, saliamo sul Roceré. Ecco, questo è il programma della domenica. Si svolgerà tutto nel pomeriggio, a partire dal primissimo pomeriggio. Un po' prima ci troviamo a Sant'Anna perché la strada è più lunga. Un attimo dopo si incontreranno a Valmala, quindi parliamo dell'una e mezza a Sant'Anna, e la stessa ora con concerto però da Valmala. Gli orari precisi, perché io non sono il più preciso degli uomini, li troverete sul sito di Occitamo, quindi chi vuol partecipare viene, comunica la propria partecipazione, non la comunica, si trova su e si va
0: e va
1: tutti insieme a festeggiare la nostra musica, la nostra cultura in un posto magico.
0: E arriva l'estate, questo è un po' l'obiettivo di San Giovanni di questi due giorni di Occitamo. Ricordo ancora l'appuntamento di sabato 20 di giugno alle 21 sotto l'Ala di Ferro in Piazza Cavour a Saluzzo con la grande orchestra occitana. Il giorno dopo, domenica 21 di giugno, nel primo pomeriggio, la salita verso la vetta Roceré con due partenze: alle 13 Sant'Anna di Roccabruna in Valle Maira e alle 14 al Santuario di Valmala in Val Varaita. Occitamo.it, questo è il sito dove trovate tutte le indicazioni. Ringraziamo, è stato un piacere ritrovarci, Sergio Berardo, grazie per questo racconto, e buona estate e buon festival.
1: Arveire, ci vediamo in Vallata. Ciao.
0: Arveire.
2: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda qui su RBE Radio, RBE TV, a Caffè Bleu, con il nostro sguardo curioso. Andiamo a scoprire la proposta dell'abbazia di Staffarda, un luogo suggestivo, meraviglioso, sulla strada che da Cavour, in provincia di Torino, porta verso Saluzzo, un luogo molto suggestivo che propone un appuntamento venerdì 19 di giugno a partire dalle 20.45, quindi alle prime ombre, insomma, della sera, un appuntamento che si intitola Arte e Rata Vuloira. Io adesso, con la mia pronuncia da diversamente piemontese, cerco di capire che cos'è la Rata Vuloira, ve lo dico io, vabbè. Lo diciamo, sono i pipistrelli. Perché sono importanti i pipistrelli e perché unire pipistrelli e arte? Ne parliamo per scoprire Arte e Rata Vuloira. Ne parliamo con Valentina Strocco di Dialogo Arte dell'abbazia di Staffarda. Ciao Valentina, benvenuta su RBE.
3: Buongiorno Claudio, ciao a tutti.
2: Allora, innanzitutto vorrei capire Arte e Rata Vuloira. Io con la pronuncia un po' così, abbiate pazienza, abbi pazienza anche tu, insomma, sto cercando di studiare il piemontese per tutti in comode dispense, insomma, cerco di capire perché quest'unione, da dove nasce l'unione tra percorsi di arte che proporrete all'abbazia di Staffarda, e perché quest'unione, questo dialogo con i pipistrelli.
3: Allora, intanto i pipistrelli abbastanza l'arte in generale e la cultura, perché scelgono come siti dove riposare o, come nel nostro caso, dove riprodursi, perché parleremo di una colonia di sole femmine di pipistrello, quindi riproduttiva. Amano parecchio questi ambienti che sembrano un po' delle grotte, diciamo, però volta, crociera, mattoni, il peso della storia, la tranquillità, nel nostro caso le ombre dei monaci che si aggirano di notte in abbazia.
2: Bello. Quindi voi avete intitolato questo evento, Valentina, voi come Dialogo Arte, come persone che curate la programmazione e gli incontri all'abbazia di Staffarda, l'avete intitolata Bad Night, la notte del pipistrello. Ecco, non vi immaginate il faro che punta nella notte come nei fumetti di Batman, o forse sì, quindi si trasformerà in una sorta di Gotham City, no? Oh sì.
3: Esatto, diciamo che pur essendo di notte avremo sopra la nostra testa che svolazzano ombre nere che ci passano a rasetto sopra la testa, perché comunque parliamo di una colonia che abita una stanza dell'abbazia in 1000 esemplari, quindi sono parecchi, ecco, è una bella presenza.
2: Ma vorrei capire da te una cosa, perché il pipistrello di notte, insomma, il suo modo di volare, di essere, di vivere la notte, perché è un animale notturno, ricordiamolo, insomma, ci incute, può dare timore alle persone. Un evento come questo, come quello di venerdì 19 giugno, Valentina, punta anche a far capire l'importanza del pipistrello e a farci capire che magari non è disturbante come magari possiamo immaginare a un primo sguardo.
3: Esattamente, cioè l'hai detto in maniera precisissima, siamo all'undicesima edizione, la strutturiamo in collaborazione col Parco del Monviso e la Fondazione Ordine Mauriziano, perché giochiamo ovviamente a casa loro, ma l'obiettivo è proprio sensibilizzare e aiutare a migliorare la nostra non conoscenza di questo animale molto curioso. Il titolo Rata Vuloira prende proprio il termine piemontese, no, il topo che vola, perché evoca tutte queste fobie ingiustificate che sono legate all'animale.
2: Allora, una parte che ho visto, insomma, nella vostra programmazione include sia la divulgazione intorno a questa colonia di pipistrelli e di pipistrelle femmine, tra poco scopriremo perché femmine, insomma, anche questa è una mia curiosità. Oltre a questo, Valentina, proporrete anche un percorso che riguarda le varie testimonianze di arte che fanno parte dell'abbazia di Staffarda. In particolare, quali percorsi proporrete?
3: Sì. Allora, ovviamente abbiamo sempre calendarizzato tutta una serie di visite guidate, di approfondimenti, quindi molto più dedicati all'aspetto invece storico, anche se, essendo immersi nella natura, l'abbazia cistercense viene costruita in mezzo ai boschi, quindi il lato natura è sempre presente. E poi il consiglio per scoprire in più e partecipare alla seconda domenica del mese fino a ottobre, che permette di salire anche ai piani superiori che altrimenti non sarebbero visitabili, e quindi un approfondimento ulteriore. A luglio avremo poi una piccola parentesi invece dedicata al benessere, e quindi negli ambienti dati diciamo come meditativi faremo proprio meditazione e recitazione dei mantra, quindi passiamo dall'arte all'arte e al benessere per noi stessi.
2: Bello. E insomma, io vorrei capire adesso perché e come, insomma, che cosa ci fanno 1000 chirotteri, circa 1000 chirotteri, ho scoperto sulla vostra locandina, non è che sono andato qua, no, c'è scritto 1000 chirotteri sulla locandina della Bad Night. Vorrei capire che cosa ci fanno l'abbazia, e soprattutto sono tutte femmine.
3: Esatto, allora chirotteri, ci tengo tantissimo a questa parola perché in realtà il termine scientifico deriva dal greco ed è molto poetico perché vuol dire mano alata, considerando che non ha zampe anteriori o inferiori ma ha proprio una membrana alare, no? Che quindi nobilita anche rispetto al piemontese, no? Il topo che vola, mano alata. Sono femmine perché in realtà non occupano questo piccolo spazio dell'abbazia tutto l'anno, ma arrivano ad aprile, di solito molto puntuali per il mio compleanno, quindi sono carini, mi fanno questo regalo, e rimangono fino ai primi freddi, quindi fine settembre, inizio ottobre. Perché? Perché qua si radunano tutte le femmine di una specie grandina, il vespertiglio maggiore non a caso, che si ritrovano per riprodursi. Quindi riequilibriamo un attimo la storia, perché dopo centinaia di secoli di abbazia cistercense femminile abbiamo invece 1000 pipistrelle femmine che hanno trovato in questo sito un luogo confortevole e ci raccontano principalmente una cosa fondamentale, cioè sono dei bioindicatori, cioè ci dicono che Staffarda e questo territorio è un bellissimo e buonissimo posto da abitare.
2: Per avere tutte le informazioni sulle vostre attività, a partire dalla Bad Night del venerdì 19 di giugno alle 20.45, Valentina, per avere tutte le informazioni, insomma una bussola per orientarsi in queste vostre proposte, come possiamo fare?
3: Beh, sicuramente la maniera più facile è seguire la pagina Instagram di Dialog Art Associazione, che è quella che viene aggiornata diciamo con più velocità e diciamo metodo snello. Se no, il sito della Fondazione Ordine Mauriziano, che è ordinemauriziano.it, parte ovviamente dedicata all'Abbazia di Staffarda. Diciamo che le proposte sono sempre più di, insomma, con 1000 sfaccettature, perché Staffarda offre veramente una varietà di indirizzi e spunti molto molto molto diversi.
2: Ecco, per partecipare all'evento di venerdì, ricordiamolo ancora Valentina, bisogna iscriversi sì. o basta partecipare e entrare in abbazia?
3: Chiediamo l'iscrizione perché non possiamo invadere il chiostro, se no spaventiamo i pipistrelli. Giusto. Che di notte non sono così avvezzi alla nostra presenza. Numero di telefono 011 620062, oppure un'email infodialogart@gmail.com.
2: Tutto quello che avreste...
3: Posti ce n'è ancora.
2: Come, scusa?
3: Posti ce n'è ancora.
2: Ok, ci sono ancora dei posti disponibili per questo evento della Bad Night. Insomma, tutto quello che avreste voluto sapere sui pipistrelli e sulle pipistrelle, sui chirotteri che abitano da anni, da 30 anni all'abbazia di Staffarda a Revello. Amici e amiche di RBA, siamo andati nei dietro le quinte di questo appuntamento con una delle persone che cura con tanta passione e tanto entusiasmo questo e molti altri progetti all'abbazia, Valentina Strocco. Grazie Valentina per essere stata con noi, un saluto a voi e a presto, buona estate.
3: Grazie mille, buona estate a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E dopo aver parlato di opere d'arte contemporanea all'interno di una piscina a Saluzzo, aver parlato di musica occitana con gli weekend di San Giovanni dal 20 al 21 di giugno a Saluzzo in Valle Maira e in Val Varaita, dopo essere stati all'interno dell'abbazia di Staffarda a Revello per entrare in contatto, in dialogo con la colonia di pipistrelli, chirotteri femmine, pipistrelli femmine oltre 1000, insomma sono in questo bellissimo luogo dell'abbazia di Staffarda. Insomma, adesso lasciamo spazio alla musica, amici e amiche di RBE, il momento del ghetto di Café Bleu, pronti a battere il piede a tempo con la nostra selezione di quattro canzoni da Selton, Matt Bianco, Frankie Energy e subito Drinking in LA.

0: tudo bem.
1: Con i Selton termina il momento della musica del Ghetto del Groove di Café Bleu. Ricordo i Selton in concerto al D'Accord Fest di Lagnasco, dei Castelli di Lagnasco, il 3 di luglio con Aurora Borealo. Questo era Café Bleu, buon proseguimento a tutte e a tutti, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao!
2: RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: In Cisgiordania alcuni coloni israeliani tentano di dar fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Sui muri insulti razzisti e parole d'odio. L'attacco bloccato dai residenti è solo l'ultimo di raid quotidiani che hanno l'obiettivo di cacciare i palestinesi dalle loro terre, denuncia un attivista ai nostri microfoni. Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, al G7 Trump firma la dichiarazione finale sul conflitto insieme agli altri leader. Nel testo più armi a Kiev e nuove sanzioni contro Mosca. È una vittoria diplomatica per gli europei e per il padrone di casa, Macron. Il Quirinale stoppa un altro mezzo pasticcio della maggioranza, stralciati dal decreto accise quattro norme che non c'entravano niente col testo. In Senato invece è arrivata la riforma della caccia, una legge sparatutto, dicono gli ambientalisti, che mette a rischio ecosistemi e biodiversità. Addio a Carlo Ginzburg, morto 87 anni, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate dai titoli, in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno tentato di dar fuoco a due moschee vicino Ramallah. Hanno incendiato l'ingresso delle due moschee, di cui hanno anche imbrattato i muri con insulti razzisti e parole d'odio. Non erano presenti i fedeli perché è successo la notte scorsa, l'attacco dei coloni è fallito, ma solo perché sono stati bloccati da alcuni residenti. Sulla situazione in una Cisgiordania sempre più soggetta ad attacchi quotidiani anche oggi contro diversi altri villaggi, abbiamo raggiunto a Ramallah l'operatore di una ONG italiana che ha scelto di rimanere anonimo per ragioni di sicurezza. Lo ascoltiamo.
5: Ci sono stati molti attacchi dai coloni israeliani, non solo contro questi due villaggi, contro molti villaggi. Queste due moschee sono nei villaggi di Jaljulia e Mazar al-Nubani. I coloni estremisti sono entrati nelle moschee e hanno provato a bruciarle, ma le persone sono riuscite a evitarlo. La polizia israeliana non è intervenuta. Sanno che succedono queste cose, ma non intervengono mai in queste situazioni. Israele crede che la Cisgiordania non dovrebbe essere come oggi. È una decisione politica che viene dall'estremismo israeliano, e mi riferisco a Smotrich. Cercano di cacciare i palestinesi della Cisgiordania fuori dalle loro terre. Tutte le violenze sono dovute a questo, spingere i palestinesi a non vivere più qui. Da qui gli attacchi quotidiani. Bruciano le macchine, le abitazioni, le moschee, non fanno distinzioni. E cacciano le persone dalle loro case, soprattutto quelli delle comunità beduine. Chiudono aree destinate ai musulmani, ma anche montagne, campi. Qualsiasi cosa vogliono fare, ogni giorno la fanno, solo per cacciare i palestinesi.
4: E oggi ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. È successo nel distretto di Nabatieh, dove già ieri l'esercito di Tel Aviv aveva ucciso quattro persone. Attacchi ci sono stati anche vicino Tiro. Secondo diversi media, i raid nel Libano meridionale sono diminuiti di intensità. L'Iran ha comunque ribadito che la fine delle ostilità nel paese è parte, deve essere parte dell'accordo con gli Stati Uniti, e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se dovesse continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile, ha detto il presidente americano. Israele non voleva la firma di un'intesa tra due paesi, il Libano è il fronte che rischia adesso di complicare la firma prevista venerdì a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Roberto Festa.
6: Negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu
0: si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile. Senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica come l'implacabile difensore della sicurezza di Israele. È comunque innegabile che i rapporti tra i due si siano fatti più difficili. Il presidente americano è infastidito da Netanyahu, che mostra eccessiva autonomia d'azione, che con i suoi ripetuti raid contro Hezbollah ha rischiato e rischia di far naufragare l'intesa con l'Iran, di cui Trump ha invece assoluto bisogno. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti, militari, strategiche, economiche ed intelligence, vanno però molto al di là del rapporto contingente tra i due leader e quindi, dicono fonti del governo di Gerusalemme, Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe dove attualmente si trovano, quindi sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto non ci ritireremo dal Libano, la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana.
4: Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, nell'ultimo giorno di vertice Trump ha firmato la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino voluta dagli altri leader del G7 a Evian in Francia. Nel testo si annuncia l'impegno per nuove armi a Kiev e per più sanzioni contro Mosca. Il presidente statunitense si allinea così, almeno a parole, alle posizioni soprattutto degli alleati europei, con una firma che però fino all'ultimo non era scontata. La dichiarazione è dunque un'importante vittoria diplomatica anche per il padrone di casa, Emmanuel Macron. Il servizio da Parigi.
6: Sarà la promessa degli ori sfavillanti di Versailles per la cena in suo onore questa sera, un'euforia internazionale per quello che Donald Trump ha definito trionfalmente l'accordo storico con l'Iran. Fatto sta che il presidente americano non solo ha partecipato a tutte le riunioni di questo G7 francese di Evian, contrariamente ad un anno fa in Canada quando era partito senza scuse né spiegazioni a metà del summit, ma in più ha sottoscritto tutti i documenti e le dichiarazioni unitarie dei sette, a cominciare da quella esistenziale per l'Europa sull'Ucraina, nei termini scelti e utilizzati dai suoi alleati, a cominciare proprio dagli europei, primo tra tutti Macron, che dopo mesi di tensioni più o meno velate con Washington è il grande vincitore di questo G7 e il principale artefice di questo palese riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti. Appoggio di Trump alla linea europea di incrollabile sostegno all'Ucraina, con tanto di forniture e licenze per la produzione militare, rafforzamento delle difese antiaeree e pressione accentuata su Mosca, con sanzioni in particolare sulle esportazioni russe di idrocarburi. E appoggio degli europei all'accordo americano con l'Iran, che convalida il preteso trionfo sbandierato dal presidente americano alla sua opinione pubblica a qualche mese dalle elezioni per il Congresso. Successo diplomatico quindi per Macron e per Trump, o come dicono i cinesi, win-win. Da qui a parlare di Occidente riconciliato, il passo è azzardato, conoscendo Trump e il suo opportunismo di situazione. Macron lui ci spera e parla nel suo messaggio sul bilancio del G7 di Evian di risveglio strategico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: La politica, il Quirinale oggi ha messo una nuova pezza a un mezzo pasticcio della maggioranza alla Camera. Sono stati stralciati dal decreto accise 4 norme che non erano conformi al testo. Dietro a questa mossa ci sarebbe stata un'interlocuzione appunto tra il Colle e il governo. Da Roma, Anna Bredice.
7: Il decreto accise che proroga il taglio delle accise sui carburanti dovrà tornare al Senato per un'altra approvazione da definire e concludere entro il termine del 29 giugno, data in cui scade il decreto. Il rinvio è dovuto al fatto che ci sarebbero 4 punti del decreto estranei al provvedimento, segnalati dal Quirinale, non omogenei quindi al tema delle accise, che invece è il punto principale e atteso, visto che l'aumento dei carburanti è un tema che per il governo Meloni è fonte di preoccupazione per le conseguenze anche di consenso elettorale per i suoi elettori. Un provvedimento quindi che rischiava di diventare una specie di decreto omnibus. Nel decreto approvato al Senato c'erano norme che mettevano ulteriori paletti al telemarketing, alle telefonate da utenti non riconoscibili per i contratti commerciali, la mitigazione del prezzo dello zolfo, una norma che riguardava le cooperative e le minoranze linguistiche. Quindi ora verrà approvata la Camera e poi passerà velocemente al Senato. Linea allo studio.
4: Ed è iniziato al Senato oggi l'esame della riforma sulla caccia, una legge contestatissima, ribattezzata Sparatutto. Il provvedimento introduce infatti, tra le altre cose, l'estensione dei calendari venatori, consente un maggior numero di specie cacciabili e la possibilità di cacciare dove fino ad oggi non era consentito, come in spiagge o aree protette, mettendo così a rischio ecosistemi e biodiversità. Stamattina al Senato sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, nonostante la legge sia in contrasto con la Costituzione e le direttive europee, dicono gli ambientalisti. Il più grave attacco recente agli animali e alla natura, così le associazioni che ora hanno chiesto ai leader delle opposizioni di contrastare il provvedimento con ogni mezzo democratico. Danilo Selvaggi, della LIPU.
8: È un provvedimento che viola in modo clamoroso e ripetuto la direttiva uccelli e anche la direttiva Habitat, viola la Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione, che mette la biodiversità tra i valori supremi, i valori nobili dello Stato e della nostra Carta Costituzionale, viola tutti i principi di buon senso amministrativo e rappresenta un elemento distruttivo per la natura, per gli uccelli selvatici, per gli ecosistemi, cioè è un mix di cose terribili. Uno degli aspetti è la cancellazione dei limiti della stagione venatoria. A fine gennaio quel limite salta, e salta persino il parere di ISPRA. Questo significa che le regioni potranno, chiedendo il parere a se stesse e dando il parere a se stesse, proseguire la caccia a febbraio, se non addirittura oltre, in un periodo che è quello della migrazione preriproduttiva degli uccelli, che è il più delicato in assoluto, non a caso è vietatissimo dalla direttiva uccelli. Ecco, l'Italia farà questo, è una delle tante cose tremende che questo provvedimento contiene.
4: Il consorzio di bonifica Delta del Po ha annunciato di aver sospeso parzialmente l'irrigazione dei campi agricoli nel Ferrarese. Il motivo è il riproporsi del fenomeno del cuneo salino. Anche quest'anno, infatti, per via della siccità, la portata del Po è scesa sotto i livelli minimi, consentendo così all'acqua salata del mare di fare ingresso nell'entroterra. Un fenomeno che si ripresenta puntualmente d'estate, ma che con la crisi climatica sta diventando sempre più precoce, intenso e frequente. Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica Delta del Po.
9: Il problema è che all'interno dei rami del Delta, dove normalmente ci deve essere rami fluviali acqua dolce, la mancata portata e la mancata forza appunto del fiume che normalmente mi scorre verso il mare è compensata dal mare che risale al contrario il fiume. All'interno dei fiumi si trova acqua salata incompatibile con la distribuzione irrigua e con quindi le necessità dell'agricoltura e culturali della zona del Delta del Po, ecco che il consorzio di bonifica si trova costretto ad interrompere, a chiudere le derivazioni per l'irrigazione, creando grossi disagi a tutto quello che è il mondo dell'agricoltura. Non solo, le problematiche si ripercuotono nell'ambiente, si registra sempre più frequentemente di anno in anno una sorta di arretramento della linea di costa della zona più arida costiera verso l'entroterra. È un fenomeno che noi conosciamo da più di 30 anni. Negli ultimi anni, chiaramente, tutti i dati che leggiamo o ascoltiamo tutti i giorni sul cambiamento climatico si sta verificando con sempre maggiore frequenza e, aggiungo, quest'anno anche intensità.
4: Stamattina un operaio di 30 anni è morto a Binasco, nell'Interland sud di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, azienda che gestisce la raccolta di rifiuti. Durante la manovra di un macchinario, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto a un pilastro. È morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Aveva 87 anni. Fu uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti all'estero per i suoi lavori sulla cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna. ricordato soprattutto per essere stato uno dei maestri della microstoria, cioè la corrente di ricerca che analizza grandi fenomeni storici partendo da prospettive locali o particolari come la vita quotidiana delle classi subalterne. Il suo primo libro, I Benandanti, nel 1966 è diventato un esempio di questo metodo di ricerca. Nel saggio, partendo da un culto pagano diffuso in Friuli nel 500 e 600, Ginsburg riuscì a ricondurre le origini di questo culto contadino a più antiche credenze diffuse nell'Europa centrale. Il ricordo dello storico Davide Bidussa al microfono di Ira Rubini.
10: Sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale potrei dire quasi, che lo contraddistingue. Ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in un qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. Cioè una grande voglia, come dire, è una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato.
4: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro. La prossima alle 15.30. A tutti una buona giornata.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
12: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: I'm your masters of war.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest, in studio da Arianna Tedesco. Un uomo di nazionalità francese di 45 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sull'autostrada Torino-Aosta-Montebianco in direzione Torino. Lo schianto si è verificato a Carema, dove l'auto dell'uomo è andata a schiantarsi contro un muro in un incidente che non ha coinvolto altri veicoli. I soccorsi dei sanitari dell'118 azienda 0, intervenuti anche con l'elisoccorso, si sono rivelati inutili. Il personale medico ha tentato una lunga rianimazione, ma il 45enne è deceduto sul posto. Sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti di Ivrea e Aosta, che hanno affiancato gli agenti della polizia stradale di Pont-Saint-Martin. La tratta tra gli svincoli di Pont-Saint-Martin e Quincinetto è stata chiusa per consentire soccorsi, i rilievi e la rimozione del veicolo protagonista dell'incidente. I veicoli sono stati fatti defluire sulla statale 26. Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno, torna finalmente a casa dopo quasi 5 mesi di cure. La ragazza, che aveva riportato ustioni sul 55% del corpo, era stata trasferita il 26 febbraio in elicottero da Zurigo a Torino, dove ha trascorso 58 giorni al centro grandi ustionati del CTO prima di passare, dal 24 aprile, all'ospedale infantile Regina Margherita. Ad annunciare il rientro a Biella è stato il padre Lorenzo, che ha parlato di un vero miracolo, raccontando l'emozione della famiglia al giornale La Stampa. Il percorso di cura non è però concluso. La ragazza dovrà continuare con controlli medici, fisioterapia e l'uso di guaine compressive. Il padre ha voluto ricordare anche chi non è sopravvissuto alla tragedia e chi ancora è ricoverato. Per essa e la sua famiglia, dopo mesi difficili, il ritorno a casa segna comunque una tappa fondamentale verso la guarigione. La Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia ETS, con i partner Diaconia Valdese, Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità APS e CFIQ di Pinerolo, hanno avviato un progetto finanziato da Regione Piemonte denominato RSA Aperta, per aiutare l'invecchiamento attivo facendo comunità in rete. Il progetto si localizza nel territorio pinerolese e nelle valli Chisone e Germanasca e Valpellice, un'area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione e sempre maggiori bisogni sociali, e mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione rivolte ai caregiver, volontari, agli anziani stessi, per orientare alla fruizione dei servizi, alla sicurezza domestica, all'alimentazione e alla gestione della demenza. Ne abbiamo parlato con la vice direttrice di Casa Fer, Cinzia La Monica.
1: Questo progetto in realtà vuole portare della formazione, quindi far conoscere il più possibile sul nostro territorio quali sono le problematiche legate alle demenze, alle RSA, e anche a far capire quanti tipi di risorse ci sono dietro ogni servizio. Contemporaneamente ci sono anche dei fondi che noi possiamo erogare sul territorio pinerolese dell'assistenza domiciliare a un certo tipo di utenza. Gli strumenti sono la formazione e l'informazione all'intero territorio, anche non ai detti lavori, con delle serate formative su 4 territori pinerolesi, con varie figure professionali. E quindi abbiamo messo in campo delle serate formative sulla demenza, la promozione del film Human Forever, che mette a disposizione la Diaconia Valdese. Poi la nostra logopedista, quindi che cosa una logopedista, quale servizio la logopedista può dare in RSA, in concomitanza con il CFQ, che mette a disposizione le loro competenze per l'alimentazione sana. Pone intanto l'inclusività, che non è così scontata, e poi è veramente far arrivare le informazioni anche laddove pensiamo che ci siano, le informazioni scorrono. In realtà non è spesso così. Noi come Diaconia, come CPE, ci troviamo molto spesso a fare dei colloqui con delle persone dove diamo per scontato che alcune informazioni siano molto scorrevoli, perché noi siamo addetti ai lavori. In realtà non è così. Quindi è quello di fare più formazione e informazione possibile.
0: In occasione della giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, il Museo Egizio di Torino e il Galata, Museo del Mare di Genova, apriranno gratuitamente le proprie porte dalle 19 alle 23 per l'iniziativa Io sono benvenuto, dedicata ai temi dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della partecipazione. Ai visitatori sarà chiesto un semplice gesto simbolico, lasciare un messaggio sul Welcome Wall, una parete che raccoglierà pensieri di pace ed inclusione. Nei due musei sono previsti incontri, laboratori, spettacoli teatrali, musica, mostre e la biblioteca vivente, esperienza che favorisce il confronto diretto con persone disponibili a raccontare la propria storia. La presidente del Museo Egizio, Evelina Christine Lin, e il direttore Christian Greco descrivono l'evento come l'incarnazione dei valori di accoglienza, dialogo interculturale e partecipazione attiva della comunità. Elena Putti, direttrice del Galata Museo del Mare, dichiara: non è solo una rassegna di eventi, ma un messaggio che sottolinea la vocazione dei musei ad essere luoghi di conoscenza, partecipazione ed accoglienza. A Pinerolo, il 19 e 20 giugno, avrà luogo la prima edizione di Festi Lab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, un percorso partecipativo dedicato alle ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni che nasce dall'ascolto del territorio e della volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva, promosso dal Comune di Pinerolo insieme a 18 comuni del Pinerolese, al CIS, alle associazioni giovanili e alle realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate dalla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab, dedicato alla cucina giapponese, al Terry Talk, scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita e alle prospettive future, in programma alle rinnovate terrazze a Caia, allo spettacolo di stand-up comedy e a tema ambientale di Phil Peel. Divulgazione coatta ambientale in programma all'auditorium MOR di Corso Piave. Lia Bianco, assessora al Comune di Pinerolo, ci racconta la sua esperienza ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
2: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività, che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro. E quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni, che sono Adrian Fartade e Phil Peel, e poi ci sarà una jam session. La jam session, da un punto di vista locale, ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le terrazze a Caia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
3: da usare.
2: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
0: Veniamo infine al meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane, più estese all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e nel canavese. In Liguria cielo sereno su gran parte della regione, a parte qualche temporaneo passaggio di nubi basse sull'Imperiese, in via di dissolvimento già nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno ovunque. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 17 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola My Life is Yours. La mia vita è tua. Il lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, per oggi propone i seguenti versetti dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16. Io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. E ancora da Prima Timoteo 4, versetto 10. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti.
2: La storia che stiamo vivendo e che insieme stiamo attraversando, affrontando, soffrendo e certamente anche costruendo, è una storia complessa, difficile, molto diverso il tempo storico presente rispetto a quello che forse molti di noi si aspettavano. Un tempo di crisi, l'ennesimo momento di grande precarietà, ma non solo l'ennesimo momento di difficoltà, anche qualcosa che ci fa percepire un cambiamento epocale, qualcosa di radicalmente nuovo che arriva, qualcosa di più vecchio che sta cadendo. Ce ne stiamo accorgendo tutti, ma tutto questo avviene in un clima di tensione, di enorme violenza che possiamo percepire a tutti i livelli, da quello delle strade delle nostre città fino a quello dell'orizzonte internazionale, del quadro geopolitico in cui siamo immersi. E tutto questo ha su di noi un effetto molto intenso nel farci apparire l'orizzonte oscuro, nel farci percepire molto più un clima di minaccia che non di serenità. In questo clima ci raggiunge questa mattina il testo biblico che abbiamo ascoltato, un versetto dal libro del profeta Isaia, a cui fa eco un versetto dalla Prima Timoteo. Il versetto dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16, lo abbiamo ascoltato solo nella sua seconda parte. Ma se abbiamo desiderio di ascoltarlo per intero e prendiamo le nostre Bibbie, allora sentiremo questa parola. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai al seno dei re e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Questo è il versetto per intero.

puoi riconoscere che lui è il Redentore perché c'è una promessa, la promessa che tu godrai di un avvenire di pace, di un avvenire di redenzione, che è simbolicamente proposto attraverso l'immagine del latte delle nazioni. Ci viene presentata una situazione di rovesciamento, l'ostilità si trasforma in cura. Le nazioni che sono minaccia diventano fonte di un beneficio, ecco il latte, di un beneficio per colui che era prima oppresso, un rovesciamento vero e proprio. Certo, questa parte del libro del profeta Isaia, questo capitolo, queste parole possono essere interpretate escatologicamente, certamente questa parte della scrittura ha un sapore apocalittico, e tuttavia manteniamo l'attenzione a quello che il testo di per sé ci propone. E il testo ci propone un annuncio di grande consolazione. Il Signore si proclama Redentore, tuo Salvatore, e lo fa attraverso una promessa. Ricevere questa promessa di rovesciamento delle sorti in un momento di oscurità storica come quello che attraversiamo, ci consente di vivere, di scegliere, di testimoniare e di agire responsabilmente proprio perché abbiamo una base solida su cui poggiare. Una promessa, che non è una promessa teorica, ma una promessa che si ancora e ci raggiunge proprio all'interno della storia che stiamo vivendo. È proprio grazie a questa promessa che noi possiamo proseguire camminando verso un orizzonte che, per quanto oscuro e quanto in balia apparentemente di forze solo distruttive, noi sappiamo saldamente tenuto dalla mano del Signore. E in questo stesso versetto il Signore ci dice: Io, il potente di Giacobbe, la nostra certezza è solidamente fondata proprio su questa parola che il Signore ci dona.

0: Ogni giovedì sera, dalle 21 alle 22.30, Pride on Air. Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì, dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono presenti code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ancora per incidente sulla A5 Torino-Aosta si viaggia in colonnati tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto verso Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Jennifer Gémonat.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: E sulla musica di I'm So Excited, brano anni 80, prendiamo la linea dallo studio 3 di RBE, di Radio Bequit, per una nuova diretta di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, sono le 14.06 minuti di questo mercoledì 17 di giugno, siamo in diretta appunto con Voci Protestanti, non sono da sola. Oggi puntata in co-conduzione con Sara Turn della redazione di Riforma. Buongiorno Sara, bentornata.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio Daniela, buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Con Sara, come sempre, portiamo sempre degli ospiti e abbiamo insomma questa opportunità di avere con noi quest'oggi, avremo l'opportunità di avere con noi quest'oggi una persona che ci parlerà di un appuntamento che si terrà a fine luglio, inizio agosto. Stiamo parlando del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, anche quest'anno propone un 4-5 giorni di formazione. Simone Morandini, neo presidente del SAE, sarà con noi tra pochi minuti. E poi parleremo anche di altre attività, di altre iniziative. Sono sempre tanti gli appuntamenti da ricordare, anzi colgo subito l'occasione, visto che Sara è con me, per ricordare che diciamo gli appuntamenti, l'agenda, il calendario di incontri non solo lo potete ascoltare appunto tutti i pomeriggi in Voci Protestanti, ma lo ritrovate anche su Riforma. È stato pubblicato proprio ieri l'agenda degli appuntamenti.
1: Riforma.it, sì, ogni martedì di solito esce l'agenda degli appuntamenti locali, nazionali, internazionali anche ogni tanto, che curiamo appunto ormai in tandem da
0: esatto,
1: un po' di tempo.
0: Su Riforma.it, sull'agenzia stampa nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Ovviamente ogni ente, ogni media ha il suo pubblico di riferimento, ha i suoi territori di riferimento, e quindi su Riforma ci saranno appuntamenti nazionali, internazionali. Sul mensile Eco delle Valli Valdesi ovviamente sono appuntamenti un po' più locali, legati alle Valli Valdesi appunto del Pinerolese, però l'agenda è la stessa. Quindi scriveteci 328 875 7845, scrivete a questo numero o all'email diretta @rbe.it o all'email di Riforma
1: redazione.torino@riforma.it,
0: e tanto saprete che insomma convoglieranno tutti nello stesso luogo, che appunto è condiviso, il luogo degli appuntamenti e degli eventi. Proprio dagli appuntamenti e dagli eventi ripartiamo tra poco, dopo Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

0: E con le note di Patti Pravo torniamo di nuovo in onda. Oggi, come potete sentire dalla voce, Daniela non è da sola, ci sono anch'io, Sara di Riforma, e come vi aveva anticipato Daniela in apertura, sfogliamo inizialmente la nostra ricca, ricchissima agenda, come dicevamo prima fuori onda. Adesso stanno un po' finendo le iniziative propriamente delle chiese, l'anno ecclesiastico si è un po' chiuso con le conferenze distrettuali, ma cominciano le rassegne estive, quindi
1: sì, è vero.
0: Non c'è un attimo di
1: cinema
0: respiro,
1: cinema all'aperto, rassegne culturali, editoriali, appuntamenti, insomma, diciamo che sfruttano chiaramente il bel tempo dell'estate.
0: Ce n'è per tutti i gusti e non si può dire che non succeda niente.
1: Assolutamente. Allora, vi citiamo due appuntamenti per la giornata di venerdì 19 di giugno, uno a Napoli e l'altro a Collegno. Lascio partire te, Sara, con l'appuntamento di Napoli.
0: Partiamo da più lontano e per segnalare un'iniziativa che possiamo definire ecumenica, dal 19 al 21 di giugno, organizzata dall'Arcidiocesi di Napoli, ed è un convegno che si intitola La parola alle donne, quando il potere si fa cura, una riflessione sulla leadership femminile. È già solo il titolo farebbe venire voglia di andare, ma purtroppo siamo lontani da Napoli. Perché ve lo segnaliamo? Perché tra le molte relatrici di questo convegno c'è la nostra pastora valdese Letizia Tomassone, che appunto interverrà all'interno di questo ricco programma che, se volete sbirciare, dare un'occhiata, potete andare a vedere sul sito www.viandanti.org, e così avete anche l'occasione di approfondire appunto questa iniziativa. Pensieri, laboratori, ci sono varie iniziative e tantissime relatrici, cito soltanto così tanto per darci un'idea: Adriana Valerio, Marinella Perroni, Simona Segoloni, Alessandra Morelli, insomma, quindi un programma veramente veramente ricco. Se siete dalle parti di Napoli potete farci un salto.
1: Invece io mi sposto tra Collegno e Torino, perché proseguono le iniziative all'interno della settimana internazionale in vista della giornata mondiale del rifugiato, che sarà il prossimo 20 di giugno. Mosaico, azioni per i rifugiati, questa associazione torinese legata anche alla Chiesa Valdese di Torino, ha proposto veramente una settimana intensissima di appuntamenti, eventi, iniziative. Allora ve ne segnalo in particolare due: uno venerdì 19 giugno, in realtà un'intera giornata, al mattino nella sala del Consiglio Comunale di Collegno si parlerà di accoglienza, di ospitalità e di rapporti non sempre facili tra quello che la legge propone, dice, e la giustizia, e quindi poi quello che viene attuato, e se ne parlerà anche con una serie di associazioni cooperative che lavorano proprio su questo tema. Mentre il pomeriggio di venerdì ci si sposta al campus Luigi Einaudi di Torino con due appuntamenti. Alle 14 si parlerà di arte, saranno premiati, insomma saranno presenti gli artisti e le artiste rifugiati e rifugiate che hanno vinto il concorso I miei sogni non rinuncio, e poi alle 16 si proseguirà con il tema migrazioni e ospitalità, sempre con degli approfondimenti da parte di chi di queste tematiche tratta e lavora quotidianamente. E sempre per la settimana, diciamo, del rifugiato, il giorno successivo, sabato 20, a Torino ci sarà una grande festa nei nuovi spazi di Altrimè, questi spazi che la Chiesa Valdese di Torino insieme anche alla Diaconia Valdese, Diaconia Comunitaria Torinese, hanno riaperto da poco tempo, e che sono anche luogo di ritrovo dell'associazione Mosaico insieme al servizio inclusione della CSD. Ebbene, si propone un pomeriggio di confronto, di incontro, di condivisione, anzi si parte già con un pranzo alle 12:30 e poi si prosegue appunto sempre per valorizzare, ecco, questo incontro che porta conoscenze nuove, porta amicizie nuove e porta integrazione. Quindi giornata di festa sabato 20 a Torino nei cortili e negli spazi di Altrimè insieme alla Chiesa Valdese di Torino. Continuiamo con la musica e intanto ci mettiamo in collegamento audio-video con il nostro ospite Simone Morandini del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E rieccoci nuovamente in onda, come vi avevamo preannunciato all'inizio di questa puntata, oggi abbiamo il piacere di parlare con Simone Morandini, presidente del segretariato attività ecumeniche, di un appuntamento estivo che forse molti ascoltatori già conoscono, già frequentano, perché ormai è un appuntamento che si ripete di anno in anno, e non solamente estivo, perché ci sono anche sessioni primarie, altri incontri, e ne abbiamo parlato recentemente forse più spesso che nel passato, perché la precedente presidente del SAE prima di Simone Morandini era Erika Sfredda, predicatrice locale valdese, con cui abbiamo avuto, penso anche a questi microfoni, diverse chiacchierate. E quindi con grande piacere che diamo il benvenuto a, appunto, Simone Morandini. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, benvenuto Simone.
3: Grazie a voi dell'accoglienza e della possibilità di questa comunicazione.
2: Allora, ritornano le giornate di formazione del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Intanto, quando saranno? In quest'estate? Sappiamo che più o meno il periodo è sempre il medesimo.
3: Sì, noi siamo sempre a cavallo fra luglio e agosto. Quest'anno in particolare arrivi il 26 luglio alla foresteria del monastero di Camaldoli e ripartenza il primo di agosto, una settimana di formazione.
2: Anche il luogo viene riconfermato, quindi, e so che aveva riscosso parecchio entusiasmo, insomma, aveva accompagnato molto bene i lavori e anche un po' le riflessioni, il senso, le emozioni che accompagnano questo incontro.
3: Sì, è un luogo dello spirito, sia nel senso che il contesto naturale di Camaldoli veramente innalza lo spirito. Quando noi celebriamo le liturgie del mattino sotto il cielo con la foresta sullo sfondo, questo fa la differenza. Ma poi è anche importante per noi la presenza della comunità di Camaldoli, che partecipa in modo attivo, ascoltando gli interventi, partecipando qualche volta e pregando con noi nelle liturgie del pomeriggio. Quindi non è soltanto un luogo, ma è anche proprio un contesto spirituale da cui ci sentiamo molto sostenuti, ecco, devo dire, nella ricerca che da sempre muove il Segretariato Attività Ecumeniche.
2: Qual è il tema che avete scelto per quest'anno, Simone? Qual è, diciamo, il focus su cui queste giornate dal 26 luglio al 1 agosto si concentreranno?
3: I temi vengono sempre scelti dai nostri gruppi locali in un processo decisionale complesso che non è il caso di presentare adesso. Quest'anno ci hanno sfidato a riflettere sulle dinamiche della secolarizzazione. Allora il titolo è Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica, lasciandoci poi accompagnare dal versetto biblico: tu sei veramente un Dio misterioso, Isaia 45, evidentemente. È una bella sfida, perché è chiaro che questa è una realtà che interessa in forme diverse ma comunque rilevanti i vissuti delle nostre comunità. Questo vale in primo luogo per quelli che sono presenti nella realtà europea, ma in realtà anche Stati Uniti, anche i paesi del sud del mondo sono interessate da una dinamica di cambiamento dei vissuti religiosi. Allora la prima domanda è: cosa sta succedendo? Come nominare questo tempo addirittura? La parola secolarizzazione è ancora una buona parola? E la seconda grossa domanda è: come abitarlo, evidentemente, come annunciare efficacemente l'Evangelo di Gesù Cristo in un tempo in cui alcune delle parole chiave che abbiamo da sempre utilizzato per portarlo a parola sembrano essere prive di significato. Grossa sfida, quindi vedremo come riusciremo ad affrontarlo in questo contesto di dialogo interconfessionale e in più con presenze anche ebraiche e musulmane.
1: Ecco, questa è una dimensione molto molto interessante degli incontri del SAE. Infatti volevo proprio fare una domanda su questo, perché questo, come altri incontri e come la struttura stessa del

0: diversa e accoglie diverse provenienze appunto confessionali e anche diciamo al di là dei confini delle chiese. Mi sembra parlavamo una volta con Erika Sfredda di un'apertura veramente a 360 gradi e appunto con un'apertura anche alle altre religioni, quindi come si lavora insieme in un ambito così aperto. E introduco anche un ulteriore elemento di apertura, quello intergenerazionale, come si concilia anche la presenza dei giovani, che mi sembra sia un aspetto su cui state puntando molto.
1: Grazie di questo interrogativo, perché sì, mi consente di dire qualcosa sulla composizione, diciamo così, della nostra assemblea, a cui spero che anche qualcuno degli ascoltatori di oggi si senta invitato a partecipare. Certamente il SAE è in primo luogo un'associazione interconfessionale, si qualifica come associazione laica ed interconfessionale, e le presenze rispecchiano effettivamente un'ampia parte del mondo cristiano. Sono presenti certamente cattolici, sono presenti ortodossi di diverse provenienze ecclesiali, sono presente una grande varietà di espressioni del mondo evangelico, prevalentemente italiana in questo senso. Abbiamo poi anche presenze più ridotte, ma quasi sempre significative, dell'ebraismo e dell'Islam, perché quello che è interessante è che il SAE, pur essendo presentandosi come associazione interconfessionale, ma nel suo statuto permette di aderire a tutti coloro che si riconoscono nei principi del dialogo, del Consiglio Ecumenico delle Chiese e del Vaticano II. In questo senso, forse in questo momento no, ma storicamente abbiamo avuto diversi soci, sia provenienti dall'ebraismo che dall'Islam, perché lo statuto lo consente e alcuni amici e amiche hanno ritenuto di poter camminare con noi su questo versante. Questo è qualcosa su cui tra l'altro proveremo a lavorare anche quest'anno, proprio in relazione al gruppetto dei giovani che stiamo un po' coltivando da alcuni anni. Quest'anno avremo, dopo tanti anni, una presenza di una giovane musulmana all'interno del gruppo, del laboratorio su religioni nell'età secolare, accanto a Piero Stefani, cattolico, e a Sandro Ventura della comunità Shiradash ebraica. Avremo Laila Murabi dell'UCOI, una giovane dottoranda in giurisprudenza, esperta però di dialogo interreligioso ormai da tempo. Quindi le due dimensioni si intrecciano, ecco, questa varietà interconfessionale e interreligiosa, e d'altra parte quella intergenerazionale, perché è davvero una nostra convinzione che il dialogo abbia bisogno di essere parte anche della vita di generazioni che non hanno vissuto certamente quegli eventi fondativi che per molti di noi invece, appunto, penso al Vaticano II, penso alla memoria del Consiglio Ecumenico delle Chiese nelle sue prime fasi, per molti sono cose che si imparano adesso, che si ascoltano. C'è chi invece le ha vissute ed è bello potersele trasmettere e dialogare a partire da esse.
2: Assolutamente. Beh, è un vero e proprio intreccio di attività, di incontri. Credo che sia anche un po' l'intenzione quello di appunto intrecciare così tanto vari rami dello stesso albero. L'intenzione è anche quella di permettere a chiunque poi di trovare una propria dimensione, no, di partecipazione. Magari uno che sta ascoltando l'intervista, mi immagino adesso, dice: ma io non ne capisco abbastanza di questi temi, cosa vado a fare a questo incontro, mi sentirei come magari un pesce fuor d'acqua. Invece no, proprio questa dimensione così allargata, no, questo sguardo così a 360 gradi permette a chiunque sia interessato, incuriosito, di poter partecipare. Simone, lo confermi?
1: Assolutamente. Da un lato è vero, il programma è impegnativo perché a noi piace lavorare sodo, diciamo così, è qualcosa che abbiamo ereditato dalla nostra fondatrice e prima presidente Maria Vingiani, la quale era letteralmente una stacanovista. Noi non andiamo più su quei ritmi, i tempi sono cambiati, ma piace avere programmi impegnativi e quindi i programmi di sala vedono una serie di voci stimolanti, ecco, proprio anche nella loro varietà. Non so, da qualcuno che ci aiuterà a gettare uno sguardo sull'ortodossia russa fino a Massimo Fagioli che ci parlerà del cattolicesimo americano, d'altra parte qualcuno che ci aiuterà a indagare che cosa vuol dire leggere la secolarizzazione e guardare alla Chiesa che verrà. Ci sarà Simone De Giuseppe, De Lucebi, delegato alla CHECK anche in particolare. Ma d'altra parte a questo si affiancano anche i momenti di preghiera in cui veramente la fraternità tra le generazioni e tra le confessioni può essere espressa adeguatamente, e anche i laboratori. Questi hanno un valore strategico all'interno della sessione perché davvero consentono di costruire dei percorsi personalizzati. Ecco, ne cito uno così che potrebbe sembrare curioso in un contesto del genere: nello spirito tenacemente danzare, in cui Maria Paola Rimoldi e Manuela Lopes, ambedue danza movimento terapeutica, assieme a Bertolucci, un cattolico che pure si occupa di danza, guideranno i partecipanti in una dimensione di gestualità fisica, ecco, di esplorazione della realtà spirituale in questo senso. Oppure, d'altra parte, la serata cinema, in cui Andrea Bigalli ci aiuterà con la visione di qualche cosa a accentuare questa dimensione visuale della realtà della secolarizzazione. Quindi, veramente molti percorsi possibili per una varietà di potenziali fruitori, di target, ma in realtà di partecipanti, perché la sessione nasce dal contributo attivo che tanti e tante ci portano ogni anno in modo nuovo ed inedito.
2: E in effetti, se andate a sfogliare il programma sul sito sainotizie.it, veramente troverete tanti nomi che sono certa avete già incontrato, conosciuto, sentito e che vi riporteranno appunto ad una dimensione comunque più familiare. Come ci si fa ad iscrivere? Quali sono le modalità? Insomma, perché siamo ancora in tempo, giusto, ad iscriverci?
1: Assolutamente, fino a fine mese, e in realtà di solito scivoliamo anche un po' oltre, in questo non siamo rigorosissimi. Ma probabilmente la cosa più conveniente è passare dal sito www.sainotizie.it, là si può accedere al programma e si trovano tutte le indicazioni, ma in sostanza bisogna poi rivolgersi alla segreteria, scrivendo quindi a sainazionale@gmail.com per verificare un po' quali possibilità di ospitalità ci sono, perché poi da un lato alcune persone sono ospitate nella foresteria di Camaldoli, il nostro luogo centrale, dall'altro alcuni sono invece negli alberghi circostanti o un istituto religioso un po' più distante, quindi bisogna un po' negoziare in qualche modo con la segreteria. Però ecco, primo passaggio, certamente www.sainazionale.it, in modo tale da raccogliere le informazioni necessarie.
2: Grazie allora, grazie a Simone Morandini che è stato con noi, buon lavoro a tutto il gruppo del SAI, Segretariato Attività Ecumeniche, e ricordiamo appunto questo appuntamento dal 26 di luglio al 1 agosto. Sara, volevi ancora aggiungere qualcosa?
0: Sicuramente l'invito ad andare sul sito sainotizie.it per approfondire la conoscenza del SAI, magari se non riuscite a partecipare a questo appuntamento ce ne saranno sicuramente molti altri successivi, l'interesse è sempre vivo, sempre attivo per questi temi, e grazie per quello che fate, perché questa dimensione così anche comunitaria, non solo convegnistica, di un incontro di questo genere, soprattutto un incontro basato sul dialogo tra le persone, tra le religioni, tra le culture, in questo momento è veramente un toccasana, un balsamo, quindi grazie davvero.
1: Pensare assieme, mangiare assieme, pregare assieme, vivere assieme per una settimana, questo fa la differenza, ecco. Approfitto per segnalare anche che tra le cose che abbiamo in gestazione, i nostri giovani stanno preparando anche un incontro che avremo probabilmente a Roma a metà settembre, in cui rifletteranno insieme sui fondamentalismi, problema e piaga che attraversa le varie branche della cristianità in questo momento. Quindi work in progress, dinamismo di ricerca anche in quest'ambito.
2: Molto bene, grazie ancora Simone Morandini per essere stato con noi, buon lavoro e un saluto appunto a tutto il gruppo del SAE.
1: Grazie, a presto a voi.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voi scriveteci 328 875 7845 per gli sms WhatsApp oppure via mail diretta@rbe.it per la redazione di RBE o per la redazione di Riforma, ricordacelo Sara.
1: redazione.torino@riforma.it o se no anche redazione.napoli riforma@riforma.it o anche redazione.valli@riforma.it o se no andate sul sito riforma.it e trovate tutto, anche i riferimenti, gli indirizzi specifici per abbonamenti, newsletter, eccetera eccetera.
0: Quindi i due insomma enti in particolare, poi ovviamente anche l'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, che collaborano per cercare di raccogliere il più possibile di eventi, iniziative, superando quelli che a volte appunto sono un po' i confini geografici, allargandoci anche ad altri luoghi. E ad esempio, in effetti, adesso vi portiamo a Roma, giusto?
1: Sì, citiamo un articolo che è uscito oggi proprio, 17 giugno, su riforma.it, sul nostro sito, però in realtà nasce sul cartaceo, sul settimanale, come rubrica, è una delle rubriche del nostro settimanale introdotte appunto da un po' di tempo. Questa è la rubrica Resisté di Federica Turn, che parla di diritti, di condizione delle donne, di giustizia. Diciamo il focus è sempre abbastanza il tema delle donne, e effettivamente questo articolo anche non si smentisce. Tessere la pace, un appuntamento che tenevamo appunto a segnalarvi, che racconta appunto un'iniziativa particolare, perché tessere la pace, tessere non in senso soltanto diciamo metaforico, filosofico, ma anche proprio fisico, ago e filo.
0: Esatto, l'idea di tessere la pace, di questo incontro che si terrà in Piazza del Campidoglio a Roma questa domenica 21 giugno, è proprio quello di costruire, cucire dei teloni, degli striscioni, insomma potete sbizzarrirvi anche con la fantasia, dei tappeti, ecco, che portino parole di pace, perché il sottotitolo, ecco, di questo tessere la pace, di questo incontro, di questa manifestazione nazionale, è Disarmiamo le città. Partecipa e o coordina questa iniziativa la rete femminista 10-100-1000 piazze di Donne per la Pace. Sarà una forte mobilitazione dedicata al contrasto alle guerre, a favore appunto di percorsi di dialogo, di confronto, di pace, che partono a volte proprio anche dalle situazioni più banali. Come diciamo sovente, costruire la pace vuol dire entrare nell'ottica sempre di non attivare dei conflitti nelle nostre relazioni quotidiane, personali, nei rapporti di lavoro, nelle situazioni di confronto con le persone che non conosciamo, e quindi ricostruire, ecco, ripartire da un concetto che veramente mette a lato il conflitto e mette invece in luce quella che può essere un confronto, un dialogo anche vivace, anche di diverse opinioni, ma che sia rispettoso delle opinioni di tutti e di tutte, e soprattutto appunto non guardi al conflitto come una possibile soluzione, ma invece al contrario, come in realtà un momento, un elemento che va a danneggiare qualunque parte sia coinvolta all'interno di una guerra, di un conflitto. Quindi, ritornando alla rubrica di Federica Turne, lei appunto cita questo appuntamento che si terrà appunto il 21 giugno a Roma, questa manifestazione nazionale Tessere la Pace, e fa un po' un paragone con le donne del passato, le donne che in qualche modo cucivano, no? Viene citata Penelope.
1: La tenera di Penelope che cuciva di giorno e scuciva di notte per ritardare questo momento fatidico in cui avrebbe dovuto scegliere uno dei proci, ma non poteva dimenticare il compianto Odisseo, che poi alla fine ritorna.
0: Esatto.
1: E sono, non c'è solo la piazza del Campidoglio che è coinvolta in questa iniziativa, ma sono 160 le piazze italiane che hanno deciso di ospitare queste installazioni. Mi viene anche in mente un'associazione associazione di idee così flash che hai avuto mentre parlavi, che non c'entra con le donne, non direttamente, ma con questa idea del tessere su vari supporti e varie tessiture proprio fisiche, una grande installazione che è presente, o almeno era presente quando l'ho vista io, alla Casa delle Culture di Scicli,
0: in Sicilia,
1: che lì ovviamente il focus di questo lavoro era le migrazioni e i naufragi, insomma tutto quello che era successo alle persone che poi sono anche al centro dell'attività della Casa delle Culture, e era effettivamente molto evocativo e molto pieno di pathos questo lavoro fatto su teli, questi teli di plastica praticamente, in cui c'erano proprio i punti piccoli, lunghi, corti di una tessitura, di un filo di vari colori che raccontava con immagini, con parole, quello che era successo, quello che si voleva insomma affermare.
0: E ognuno e ognuna poteva mettere, no, dei punti, aggiungere anche la propria storia personale in questa grande tela condivisa. L'obiettivo era proprio quello anche dell'arte terapia, no? Mm-hmm. Del potere terapeutico che sta in un gesto come quello appunto del cucire su una tela condivisa. È vero, questo è un bellissimo percorso che è stato realizzato all'interno di MH, Mediterranean Hope, progetto rifugiati e migranti delle chiese evangeliche. Quindi datevi appuntamento, se ancora non avete organizzato, per questa domenica 21 giugno, con queste iniziative, con queste manifestazioni nazionali, Tessere la Pace, Disarmiamo le Città. Se volete avere maggiori informazioni, la rete 110 100.000 piazze di donne per la pace.

0: see you in America.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Madame Monsieur, questo duo francese in questo brano che si intitola Merci, grazie, Merci, detto un po' all'inglese, un brano che parla di flussi migratori, di migrazioni, di bambini che nascono a volte durante viaggi veramente difficili, proprio come racconta la storia appunto di Merci, che nasce appunto mentre i suoi genitori cercano di arrivare in un luogo più sicuro per lei. Siamo quasi in chiusura. Sara, ancora un paio di appuntamenti da ricordare.
1: Allora, io partirei, andrei a domenica, quindi c'è ancora qualche giorno di tempo, però intanto cominciate a segnarvi un appuntamento che è qua vicino perché è a Osasco, quindi potete andarci comodamente alle ore 17:30 nel cortile del castello di Osasco, quindi se non lo conoscete andate a visitarlo con ingresso libero. In caso di maltempo, nella chiesa parrocchiale di Osasco, quindi non troppo distante. E che cosa ci sarà? Un concerto corale dal titolo Vibrazioni, tenuto dal Coro Valdese di Torino insieme al gruppo degli Amici di Voce di Torre Pellice, entrambi diretti dal maestro Walter Gatti, che conosciamo tutti molto bene. E la particolarità di questo concerto sarà che sarà un concerto sperimentale, proporrà interazioni sonore fra voce ed elettronica, fra tradizione e innovazione, quindi un coro che magari ci si aspetta più classico invece proporrà delle innovazioni, delle particolarità. Quindi l'ingresso è libero, il posto è vicino, quindi l'invito è andateci domenica alle 17:30.
0: Mentre sabato 20, ricordo sabato 20 è la giornata mondiale del rifugiato, la chiesa metodista di Bassignana, vicino ad Alessandria, parteciperà a questa festa della pace che vede la collaborazione di numerose realtà religiose del territorio e saranno rappresentati numerosi paesi, diverse realtà culturali, ci saranno stand, attività di animazione, punti ristoro, il tutto dalle 18:30 in avanti all'oratorio in via del Tempio, e quindi è un altro modo per appunto restare insieme, per fare comunità insieme in una giornata appunto che sarà quella dedicata alle persone rifugiate. Sara, noi dobbiamo chiudere questa prima parte di Voci Protestanti. Io colgo l'occasione anche per ringraziarti di essere stata con noi nuovamente.
1: Grazie a te.
0: E ci risentiremo tra qualche giorno. Sara torna puntualmente a trovarci e ci fa veramente molto piacere questa collaborazione con Riforma.it. Andate ovviamente a curiosare anche sugli articoli pubblicati quest'oggi su Riforma.it. E invece tra poco, per chi può continuare a seguire la diretta, rimanete con noi perché continuiamo con Darianna Tedesco che mi raggiungerà in studio e continueremo con la seconda parte di Voci Protestanti. Ciao Sara e a presto.
1: Ciao Dani, ciao a tutti, alla prossima.
0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Buongiorno Darianna.
2: Buongiorno Daniela, come stai?
1: Bene, bene, ho cambiato partner. Prima c'era Sara con me in voci protestanti e adesso c'è Darianna in voci protestanti talk, quindi non sono mai da sola oggi.
2: Mai da sola. E se ci state seguendo nella nostra versione televisiva noterete che oggi potrete scegliere tra pillola blu o pillola rossa, perché abbiamo scelto questi colori contrapposti di una maglietta con un modello molto simile, quindi effettivamente potete scegliere
1: se rimanere nel nostro mondo oppure uscire a vedere la vera realtà. Vi consigliamo di rimanere con noi.
2: Quello sempre, quello assolutamente, anche perché oggi sarà una puntata, ve lo diciamo già, molto particolare. Ci capita di parlare di gioco talvolta e oggi il focus sarà soprattutto quello, ma non soltanto.
1: Non soltanto, ma intanto già iniziate a pensare a un po' di giochi da tavolo che vi piacciono, perché la domanda che vi facciamo è questa: quali sono stati o quali sono adesso i vostri giochi da tavolo preferiti? Via alle scommesse,
2: al televoto
1: 328 87 57 845, oppure via mail diretta @rbe.it.

0: La selezione musicale, almeno in questa prima parte, è così, è un po' desiderosa di vacanze, un'estate al mare giuni russo con questi echi che ci portiamo
1: questi
0: dietro.
1: Gabbiani.
0: Questi gabbiani.
1: che sono
0: che cosa fanno i gabbiani? Stridono? No, non stridono.
1: 3288757845 è il numero a cui dirci che verso fanno i gabbiani. Non dite KKK, perché secondo me dicono KKK.
0: Com'è la, diciamo, la versione
1: descrittiva? Secondo me è proprio il grido.
0: Il grido.
1: Però non ne sono certissima.
0: Aiutateci, ci siamo impelagate così subito in un vicolo cieco. Invece, tornando ai giochi da tavolo e ai giochi in generale, Darianna, qual è il tuo gioco preferito? Qual è stato il tuo gioco preferito?
1: Allora, ti dirò la verità, da bambina adoravo il mio monopolino. Avevo un monopolino, cioè un Monopoli a tema Disney da viaggio, e ci giocavo incessantemente, ma soprattutto essendo stata figlia unica fino ai 12 anni, obbligavo i miei genitori a giocarci, quindi io penso che loro lo odino probabilmente. All'epoca era il mio monopolino. Poi, crescendo, ho scoperto una gigantesca gamma di giochi da tavolo. Se ti devo dire la verità, in questo momento il mio gioco preferito si chiama Harmonies ed è un gioco in cui bisogna creare degli ecosistemi per farci vivere degli animaletti, e quindi a tema ecologico è molto bello, è anche molto bello a livello materico, perché questi blocchetti che si mettono sono proprio di legno, quindi è veramente un bel gioco con delle bellissime illustrazioni, e io ve lo consiglio, Harmonies.
0: E quindi questo è il gioco preferito di Darianna. Dopo ve ne dirò anch'io uno che ho riscoperto da poco. Intanto voi continuate a scriverci 3288757845, e se volete invece scoprire magari nuovi giochi o ne avete uno in casa, non avete voglia di mettervi a leggere le istruzioni, ebbene c'è un'occasione che potrebbe fare per voi.
1: Sì, perché stiamo parlando da parecchi giorni ormai del Festilab, che vedrà al suo interno tanti tipi di incontri, laboratori ed esperienze differenti. Una di queste è anche proprio la possibilità di sperimentare e di giocare insieme a dei giochi da tavolo, e a coadiuvare questa possibilità sarà presente anche i volontari che si occupano di robe da elfi, che è un negozio di Pinerolo che ormai è diventato un centro di gravità di appassionati di cose nerd, perché è proprio un luogo anche in cui si gioca, ci sono anche dei tavoli in cui giocare, e poi si vendono ovviamente giochi da tavolo, giochi di diverso tipo, collezioni di carte, Pokémon o Magic, ci sono anche dei manga, quindi un luogo comunque da scoprire. Ma al Festilab avrete la possibilità di senza dover acquistare questi giochi, giocarci o con i vostri amici, con la vostra famiglia o anche con degli sconosciuti, perché ci si può anche conoscere attraverso il gioco, anzi molto spesso il gioco rende più facile la conoscenza con altre persone.
0: È vero, è vero. Ore 10, cioè dalle 10 in avanti, tendenzialmente fino a mezzogiorno, forse non so se si prosegue nel pomeriggio o no, ma verificate sul sito comune.pinerolo.to.in. In ogni caso il mattino sicuro, sabato 20 di giugno alle terrazze a Caglia di Pinerolo, gioca alle terrazze in questo spazio, in questa area game, con appunto giochi da tavolo messi a disposizione di chiunque vorrà provarli, testarli e divertirsi. Approfittatene, anche perché le terrazze a Caglia nella giornata di sabato saranno ricche sempre, in qualsiasi orario, dalle 10 in avanti, di qualche attività, e quindi vi rimandiamo a questo appuntamento. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

0: e punta ai monti, però in effetti tanto più se poi hai delle origini diciamo in determinati luoghi è chiaro che le memorie tornano lì.
1: Sì, sì, sì, sono proprio quindi... le origini che ti richiamano con le mani a cucchiarella davanti alla faccia, in questo modo torna qua, sta casa aspetta a te.
0: Allora, intanto noi torniamo a parlare di giochi e un'altra opportunità di gioco questo weekend sarà domenica 21 giugno a San Germano Chisone, questa volta, quindi ci spostiamo da sabato 20 Terrazza Caia Pinerolo a San Germano Chisone domenica 21, anche in questo caso un'iniziativa che vuole guardare in modo allargato al gioco dalle 9 alle 18 al Parco Wiedemann, che peraltro è bellissimo, pieno di alberi stupendi, ci si sta proprio anche bene al fresco, molto diciamo all'ombra. Seconda edizione della Festa del Gioco, anche in questo caso pensata per la socialità, il divertimento, diciamo la comunione anche di intenti che le persone possono ritrovare. Quindi giochi da tavolo, giochi per bambini, giochi con le carte, giochi investigativi.
1: Oh, sì, boh, sì, sì, sì, sono molto belli.
0: Chissà come li struttureranno nel Parco Wiedemann.
1: Ma ormai ci sono proprio delle scatole, dei libri che ti invitano a fare delle investigazioni, sono molto belle, soprattutto da fare in gruppo. E poi ci saranno anche delle postazioni di scacchi.
0: Sì, di ping pong.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Bello, proprio il gioco a 360 gradi sarà protagonista non soltanto per bambini ma anche per adulti, quindi un'occasione fantastica per andarci con la famiglia, adatta a tutte le età. Poi ovviamente ci sono delle attività soprattutto per i bambini, ad esempio ci sarà una caccia al tesoro per i più piccoli. Chissà se io risulto quarantenne come piccola, vorrei partecipare alla caccia al tesoro. Cari amici della Festa del Gioco di San Germano,
0: Arianna può partecipare? Ditele sì, ditele anche no sinceramente, senza troppi problemi, non vi fate problemi. In ogni caso verificate se qualcuno appunto avesse dei dubbi, in effetti sì. Ma sarò ancora ritenuto piccolo, fino a che età posso partecipare? Scrivete alla Proloco di San Germano Chisone, che organizza questa seconda edizione della Festa del Gioco. L'indirizzo semplicissimo: prolocosangermano@gmail.com. vi togliete i dubbi e se avete appunto delle richieste da fare, loro vi risponderanno e vi daranno dei dettagli in più. Quindi domenica 21 giugno, tutto il giorno al Parco Wiedemann di San Germano Chisone, questa bella opportunità di gioco per tutti e tutte.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Cara Darianna, sai cosa ho riscoperto in questi ultimi mesi, anzi in realtà forse settimane, come gioco da tavola?
1: Forse me l'hai accennato, però
0: Mastermind. Io non so se avete mai giocato a Mastermind.
1: Io ci ho giocato, sono sempre stata molto scarsa perché ho una pessima memoria, ma ancora peggiore logica, e quindi non sono mai stata bravissima, però capisco il fascino di Mastermind.
0: Allora è un gioco molto semplice, non è proprio diciamo di compagnia perché si gioca in due, ecco, a meno che si abbiano degli aiutanti attorno, però tendenzialmente è una sfida a coppie in cui devi indovinare una sequenza di colori, quattro colori che ovviamente a turno si scelgono, si tengono coperti, la persona sfidante li sistema appunto in questo slot e chi deve invece indovinarli ha un tot di possibilità per indovinare la sequenza, ovviamente nel modo giusto, colori giusti e al posto giusto, inseriti nel posto giusto, ed ci arrivi un po' per logica, ovviamente all'inizio si va un po' a caso, la fortuna conta sempre, e la sfida è quella di vedere in quante manche tu riesci ad arrivare alla soluzione finale. La cosa che mi ha sempre affascinato di questo gioco, a cui giocavo tantissimo quando ero bambina con mio papà, passavamo le ore a giocare a questo gioco, è proprio il percorso di logica, no?
1: Sì.
0: Nel senso che ti sembra impossibile, invece poi mettendo insieme le varie informazioni che hai, con un po' di fatica, è vero, a volte, però alla fine ci arrivi, ecco, non succede mai che tu arrivi alla fine dei tuoi slot e tu non sia arrivato alla soluzione, c'è sempre comunque ci si arriva, magari all'ultimo, ma ci si arriva. E l'avevo dimenticato per parecchio tempo e veramente magicamente saltato fuori da un baule vecchio di una casa in cui avevo abitato, e ho detto ma guarda te che ricordo che mi si è aperto.
1: Sì, oltretutto ho visto che esiste una versione per fare i solitari, perché poi nei giochi da tavolo, bene o male, devi sempre avere qualche compagno di gioco, ma ne esiste una versione in digitale, una scatoletta un po' retro, un po' anni 80, che proprio attraverso dei LED colorati ti dice sì, l'hai azzeccato, quale è azzeccato, quindi si trova, però è sempre meglio giocare con gli altri,
0: sì,
1: trovo,
0: la
1: sempre
0: mia scatoletta
1: molto più bello.
0: Con lo scotch attorno, perché è un po' vissuta, e adesso quindi insomma ritornerò, quest'estate la dedicherò a questo gioco. Mastermind, invece, vi diamo un'altra opportunità di gioco se volete andare un po' più lontano. Dove andiamo?
1: Andiamo a Trecate, in provincia di Novara, dove nel parco comunale di Villa Cicogna ci sarà l'opportunità il 27 e 28 di giugno di partecipare a Tre Comics, come Trecate, ovviamente, e sarebbe stato ancora più bello se fossero stati tre i giorni, ma non vogliamo chiedere troppo, ovviamente, all'organizzazione. Sarà appunto un'altra opportunità di poter esplorare sicuramente il mondo del gioco da tavolo, del gioco di ruolo, ma anche per esempio delle sfilate di cosplayer, quindi che si vestono come personaggi degli anime o supereroi e quant'altro, anche di fumetti, serie televisive, film, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti, e poi ci saranno illustratori, ci saranno anche incontri con gli autori e, cosa anche molto importante, di solito si mangia anche molto bene in questi
0: cosa ti dirò, cosa altrettanto importante, l'ingresso è libero, quindi non c'è un biglietto di pagamento, non dovete prenotare, se volete andare potete andare. Alcuni momenti tra l'altro saranno anche proposti in diretta YouTube, perché probabilmente ci sono anche degli ospiti particolarmente interessanti, e quindi insomma se volete potete approfittare di Tre Comics, organizzato in questo caso dalla Proloco di Trecate. Quanto sono attive le Proloco in questo ambito del gioco?
1: Ma ti dirò, le Proloco per quanto riguarda i piccoli comuni ultimamente si stanno molto divertendo e stanno anche fornendo delle attività per i giovani, ma non i giovanissimi, perché non pensiate che a queste cosiddette fiere del fumetto ci siano soltanto i reghezzini, ma ci sono anche i ragazzini di 45-50 anni più o meno come me, che ne approfittano per poter appunto esprimere la propria voglia di divertirsi, di mettersi in gioco gioco, letteralmente.
0: 27 e 28 giugno, questo è un po' più in là nel tempo, Trecate, Parco Comunale di Villa Cicogna, Tre Comics. E ora invece noi dobbiamo dare la linea al GR, all'informazione.
1: GR di Popolare Network, e poi torneremo per invece iniziative completamente diverse.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Polare Network.

0: 11:31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Dal G7 di Evian in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata venerdì in Svizzera. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si comporteranno bene e noi non saremo soddisfatti con il corso degli eventi, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media, intanto media americani, hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa, appunto quello che dovrebbe essere siglato tra due giorni. Oltre ai punti già noti ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine, in caso però di un accordo definitivo e finale, quindi una seconda intesa, un impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte degli stessi Stati Uniti ma anche delle Nazioni Unite.
0: Il processo, l'ex primo ministro spagnolo Zapatero, oggi l'accusa aveva chiesto che gli venisse ritirato il passaporto, poco fa il giudice dell'Udienza Nazionale ha respinto la richiesta. Zapatero è il primo ex primo ministro spagnolo a essere coinvolto in un'inchiesta penale, diversa è l'accusa a suo carico legata al salvataggio pubblico di una compagnia aerea.
1: Si chiamava Tuil Abderrazzak, l'operaio di 38 anni morto questa mattina a Binasco, provincia di Milano, sul lavoro. Lavorava per la Sassom, azienda di raccolta rifiuti, stava appunto raccogliendo la spazzatura quando un camion, nel fare manovra, ha urtato un muretto che poi gli è crollato addosso. Nel settore dell'igiene ambientale le lavoratrici e i lavoratori operano quotidianamente tra mezzi pesanti, movimentazioni, manovre e strutture che richiedono procedure rigorose e verifiche costanti, scrive la funzione pubblica della CGIL in un comunicato. Nessun elemento può essere trascurato, dall'efficienza dei veicoli alla conformità delle attrezzature, dalla manutenzione degli impianti alla sicurezza degli spazi nei quali si svolge il servizio, si conclude la nota del sindacato.
0: È da poco terminata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i tre marchi a rischio, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che a Cassino si lavorerà con partner, probabilmente cinesi, e che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Ha chiesto poi provvedimenti per avere maggiore flessibilità sul costo del lavoro.
1: CGIL, CISL e UIL di nuovo unite, le tre sigle confederali si sono riappacificate sulla piattaforma per andare a trattare con Confindustria su rappresentanza e modello contrattuale. Tra le richieste principali, quella di una durata triennale o quadriennale dei contratti con meccanismi di recupero sull'inflazione, ma al netto dei beni energetici, come avviene per i metalmeccanici, e di certificare la rappresentanza contro i contratti pirata.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deliberato di chiedere chiarimenti alla Procura di Milano, che vorrebbe visionare le chat con parlamentari nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia nell'ambito dell'indagine sulla scalata di MPS a Mediobanca. Secondo la Giunta sarebbe utile conoscere le specifiche ragioni che renderebbero indispensabile il sacrificio dell'inviolabilità della corrispondenza dei parlamentari, anche tenuto conto che i deputati interessati non risultano indagati. Alle 15:34 è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network. A più tardi.
2: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Beyoncé con Love on Top è il brano che ci riporta in diretta con la nostra puntata di Voci Protestanti Talk dopo l'aggiornamento con l'informazione nazionale ed internazionale. Rieccoci io ed Arianna con voi, ascoltatori e ascoltatrici. Intanto vi ricordiamo anche i nostri messaggi 328 875 7845, oppure diretta @rbe.it se volete appunto condividere con noi il ricordo di un gioco che vi è piaciuto tanto, gioco da tavolo. Abbiamo dedicato la prima parte al contesto gioco, vi abbiamo ricordato alcuni appuntamenti che si terranno nelle prossime settimane, oppure qual è il gioco in cui siete infognati adesso proprio che non riuscite ad uscirne.
1: A volte rimane sempre lo stesso, poi quando si scoprono anche i giochi moderni, un po' diversi da Scarabeo, Monopoli, Risico, ci si può stupire perché ci sono delle gran belle cose.
0: È vero.
1: E a questo punto vi vogliamo parlare di un'altra festa che si terrà il 21 giugno. La festa che segna l'inizio dell'estate. Parliamo della festa dell'uliveto. È un modo per stare insieme, quindi per stare insieme attraverso il gioco, anche qua la musica, ma soprattutto la condivisione per tutti e per tutte, anche in modo particolarmente consapevole di tutte le singolarità, tutte le specificità delle persone che compongono le nostre comunità.
0: È vero, l'uliveto è questa struttura della Diaconia Valdese situata sulla collina di Luserna San Giovanni, una struttura che accoglie persone con disabilità gravi o gravissime, è una struttura che però ama sempre aprire le proprie porte, in generale anche per altre iniziative durante l'anno, ma c'è un giorno all'anno, appunto quella della festa dell'uliveto, in cui davvero siamo tutti e tutte invitati a entrare all'uliveto, a partecipare insieme, a giocare insieme e a anche portare insomma un pezzettino, no, di delle particolarità, delle possibilità che ognuno e ognuna di noi ha all'interno della struttura. La struttura dal canto suo offre anche una serie di opportunità, si potrà pranzare insieme, dovete solo prenotare per tempo, il pomeriggio sarà composto da momenti di gioco, di musica, ci sarà anche la possibilità di avere degli enne e quindi insomma di farsi dei piccoli tatuaggi e approfittate quindi di questa opportunità. Domenica 21 giugno, festa della struttura Uliveto di Luserna San Giovanni.

0: E parliamo ancora di persone con disabilità, perché molto spesso si ha questa idea non completamente corretta del fatto che le persone con disabilità, sia motoria che cognitiva che sensoriale, diciamo che sia normale che gli siano negati determinati diritti dell'essere umano, tra cui per esempio un argomento di cui si parla veramente troppo poco, ma che è centrale, fondamentale per la vita di tutte e di tutti, è l'affettività, la sessualità. E in questo caso vi vogliamo parlare di un appuntamento che non si terrà in Piemonte, non si terrà in Valle d'Aosta né tantomeno in Liguria, ma ci dobbiamo spostare in Sicilia, perché il 18 e 19 giugno si terrà proprio un convegno dal titolo Give Care, al centro i bisogni delle persone con disabilità e affettività e sessualità nel progetto di vita. E di fatto, quando si progetta una vita, ma di per sé una vita che sia completa, ha al suo interno l'affettività, la sessualità, molto spesso, se è proprio anche una scelta, una predisposizione della persona. Ma a molte persone viene negata completamente da questa possibilità, e parliamo soprattutto delle persone con disabilità cognitiva in particolare. E durante questo convegno si parlerà proprio di questi temi, di come il silenzio sul bisogno, sulla necessità di affettività e di sessualità non protegga queste persone, perché poi comunque in qualche modo cercano di ovviare a questa mancanza.
1: A volte peggiora le situazioni, il negare, no? il non concepire, il non prendere in considerazione questo aspetto importante, la relazione sessuale, la relazione affettiva, rischia di creare in effetti dei percorsi alternativi che poi è difficile da arginare, e le famiglie a volte sono un po' lasciate da sole in questo ambito, e quindi ci è sembrato, anche appunto se si svolge a Catania e in Sicilia questo appuntamento, quindi lontano da noi, presumibilmente difficile da raggiungere, ecco, dicendovelo così un po' all'ultimo momento, però ci è sembrato un buon tema su cui noi volevamo insistere, una delle cosiddette buone pratiche che si possono replicare. Sappiamo che anche sul territorio piemontese ci sono occasioni di confronto rispetto a questi argomenti, però ecco, ci sembrava utile ricordare che è necessario parlarne, e quindi insomma ogni occasione è buona, e magari se qualcuno si incuriosisce rispetto a questo convegno, non può parteciparvi ma va a curiosare appunto all'interno delle notizie che ne parlano, potrebbe, perché no, trovare magari anche degli spunti da riportare proprio sui propri territori.
0: Sì, assolutamente, e al termine del convegno verrà comunque creato un rimando, perché ci saranno anche proprio dei tavoli di lavoro, dei tavoli di discussione rispetto a questi temi, e dato che questo convegno è organizzato in sinergia con la Regione Siciliana, il Dipartimento delle Scienze della Formazione, l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine degli Assistenti Sociali, che collaborano con le cooperative sociali Controvento e Fenice, potreste anche trovare questo documento in qualche pagina, soprattutto immagino sui riferimenti dell'Ordine dei Servizi Sociali, degli Assistenti Sociali e degli Psicologi Siciliani. Quindi se volete avere maggiori informazioni potete appunto contattarli per almeno capire un po' il rimando che c'è stato, e perché no, creare anche un inizio perlomeno di discussione su questi temi anche nei nostri territori.
1: In particolare quindi 18 e 19 giugno l'affettività e la sessualità nel progetto di vita, questa proposta che arriva e che coinvolge anche il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania e ovviamente tutti i caregiver, i familiari, le persone che vivono questi percorsi. Continuiamo con la musica e ci risentiamo tra pochissimo, sempre con Voci Protestanti Talk, che però si sta avviando verso le ultime battute. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
2: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab, due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Filpil, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

0: Abbiamo parlato di gioco, oggi abbiamo parlato tanto di gioco, vi abbiamo ricordato un po' di appuntamenti delle prossime giornate, torneremo a parlare ancora di appuntamenti delle prossime giornate, sicuramente anche all'interno del FestiLab ci sono altre iniziative che vi ricorderemo nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di altre tematiche, di altri incontri che si terranno nei prossimi giorni, e adesso però, cara Darianna, dobbiamo chiudere Voci Protestanti Talk.
1: Esatto, cediamo la linea al nostro notiziario locale, ma se ci volete fare delle vostre segnalazioni rispetto a iniziative del nostro territorio, realtà del nostro territorio, soprattutto in chiave estiva, perché ormai siamo lì lì, 328 8757845 il nostro numero a cui mandare sms, whatsapp, telegram, oppure un'email all'indirizzo diretta@rbe.it. Ci risentiamo e rivediamo domani, cara Daniela, e poi comunque rimanete qua perché io torno.
0: Esatto.
1: Tra pochissimo
0: io vi saluto e chiudo, diciamo, questa prima parte del pomeriggio. Darianna invece prosegue con il filo d'Arianna dopo il GR curato dalla nostra redazione. Intanto ora godetevi le notizie locali dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta. Ciao.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Partiamo con la cronaca. Nella mattinata di oggi uno scontro automobilistico a Basaluzzo in provincia di Alessandria ha provocato la morte di un 18enne. Le cause dello scontro avvenuto all'incrocio tra via del Corriere e strada provinciale 155 sono ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni il ragazzo motociclista si sarebbe scontrato con un'auto, schiantandosi successivamente contro un palo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione per il giovane, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate dall'impatto si sono rivelate troppo gravi e il decesso è stato constatato sul posto. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza le dinamiche dello schianto e chiarire eventuali responsabilità. La Liguria prepara una significativa riduzione dei cantieri autostradali per il periodo estivo. Da luglio e fino ai primi giorni di ottobre, gran parte della rete sarà interessata da sospensioni dei lavori e dal ripristino delle piene ripercorribilità su alcune delle tratte più utilizzate della regione. La novità principale riguarda l'autostrada A26 Voltri-Santià, dove torneranno disponibili tre corsie per senso di marcia in tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26. Sulle riviere invece saranno sospese le manutenzioni più impattanti per agevolare gli spostamenti turistici e pendolari. La Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia ETS con i partner della Diaconia Valdese, Associazione Cunese Casa di Riposo e Domiciliarità APS CFIQ di Pinerolo hanno avviato un progetto finanziato da Regione Piemonte e denominato RSA Aperta per aiutare l'invecchiamento attivo facendo comunità in rete. Il progetto si localizza in territorio pinerolese, nelle valli Chisone, Germanasca e Valpellice, un'area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione e sempre maggiori bisogni sociali, e mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione rivolte a caregiver, volontari e agli anziani stessi, per orientare alla fruizione dei servizi, alla sicurezza domestica, all'alimentazione e alla gestione della demenza. Ne abbiamo parlato con la vice direttrice di Casa Fercinza, la Monica.
1: Questo progetto in realtà vuole portare della formazione, quindi far conoscere il più possibile sul nostro territorio quali sono le problematiche legate alle demenze, alle RSA, e anche a far capire quanti tipi di risorse ci sono dietro ogni servizio. Contemporaneamente ci sono anche dei fondi che noi possiamo erogare sul territorio pinerolese dell'assistenza domiciliare a un certo tipo di utenza. Gli strumenti sono la formazione e l'informazione all'intero territorio, anche non ai detti lavori, con delle serate formative su quattro territori pinerolesi, con varie figure professionali. E quindi abbiamo messo in campo delle serate formative sulla demenza, la produzione del film Human Forever, che mette a disposizione la Diaconia Valdese. Poi la nostra logopedista, quindi che cosa una logopedista, quale servizio la logopedista può dare in RSA, in concomitanza con il CFQ che mette a disposizione le loro competenze per l'alimentazione sana. Pone intanto l'inclusività, che non è così scontata, e poi è veramente far arrivare le informazioni anche laddove pensiamo che ci siano, le informazioni scorrono. In realtà non è spesso così. Noi come Diaconia, come CPE, ci troviamo molto spesso a fare dei colloqui con delle persone dove diamo per scontato che alcune informazioni siano molto scorrevoli perché noi siamo addetti ai lavori. In realtà non è così. Quindi è quello di fare più formazione e informazione possibile.
0: A Pinerolo il 19 e il 20 giugno avrà luogo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, un percorso partecipativo dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva, promosso dal Comune di Pinerolo insieme ai 18 comuni del Pinerolese, al CISS, all'Associazione Giovanile e alla Realtà del Terzo Settore. Numerose le iniziative ospitate alla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab dedicato alla cucina giapponese al Territalk Scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita, alle prospettive future, in programma alle rinnovate terrazze da Caia, allo spettacolo di stand up comedy a tema ambientale di Phil Peel, divulgazione coatta ambientale, in programma all'auditorium More di Corso Piave. Lia Bianco, assessora comunale Pinerolo.
2: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività, che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro, e quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le terrazze a Caia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
3: da usare.
2: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
0: Dal 19 al 21 giugno torna anche la Osta 1100 Cup, il torneo internazionale di calcio a 5 che trasformerà la piazza centrale Chanot ad Aosta in una grande arena dedicata allo sport. La manifestazione prenderà il via venerdì 19 giugno alle ore 18 e si concluderà domenica 21 giugno con le attese finali della categoria pro e amatori. Saranno 34 le squadre partecipanti, 16 nella categoria pro e 18 nella categoria amatori, tra le quali sarà presente anche una formazione femminile. Particolare attenzione ai valori dello sport, con il premio Fair Play giunto alla terza edizione, riconoscimento destinato alla squadra che si distinguerà per correttezza, rispetto delle regole e spirito sportivo. La manifestazione si propone così di coniugare competizione, spettacolo e promozione dei valori educativi dello sport, trasformando per un intero weekend Piazza Chanot in un punto di incontro per atleti, famiglie e appassionati. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, sole prevalente, caldo intenso, oltre che afoso, attesi locali temporali di calore su Torinese e Cuneese, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime comprese tra i 23 e i 36 gradi, previsioni simili anche in Liguria, con temperature massime comprese tra i 27 e i 31 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. L'informazione delle ore 6 ci termina qui, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, cosa è successo? Ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, questa trasmissione vuole essere un approfondimento delle notizie dal nostro territorio, e di territorio intendiamo Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Questo io lo dico sempre, ma mi hanno fatto notare che poi ci concentriamo sempre troppo sul Piemonte e lasciamo indietro le regioni Valle d'Aosta e Liguria. Avete assolutamente ragione, perché quando si parla di nord-ovest non si può dimenticare né l'una né l'altra, e quindi oggi mi voglio concentrare in particolare solo su notizie provenienti dalla regione Valle d'Aosta, che poi non è che siamo regione a compartimenti stagni, ricordiamolo, che siamo comunque vicini di casa, e perciò parleremo sicuramente di progetti, di notizie che travalicano un po' i confini, e domani ci dedicheremo invece esclusivamente alla Liguria. Siamo contenti? Siamo tutti d'accordo? Molto bene. Quindi segnalatemi delle notizie che arrivino appunto non soltanto dai nostri territori, diciamo del Pinerolese, non soltanto dal Piemonte, ma anche appunto da Valle d'Aosta e Liguria. Quindi oggi parleremo di tante notizie in realtà che arrivano dalla Valle d'Aosta, a partire dalla sanità per poi passare alla cultura, alle iniziative culturali di questo periodo, iniziative sportive, ma anche finanziamenti per quanto riguarda lo studio delle materie STEM, quindi scientifiche, e danza e molto altro ancora. Ma facciamo un salto anche indietro nel tempo con Portugal The Man Feel It Still.

Direttamente dal 2017, Feel Still di Portugal The Man. Oggi io ve lo dico, si accettano anche consigli su come gestire una frangetta che sta crescendo, ma non è ancora sufficientemente lunga da essere trattenuta dalle orecchie. Come fare per gestire una frangetta? Ditemelo, perché se ci state seguendo nella nostra versione video avrete notato quanto ci stia litigando. Vabbè, a parte questa battuta, ma comunque mandate consigli, forcine, non so, taglio direttamente, non so che cosa fare, sono veramente in difficoltà. Allora, veniamo un po' alle notizie dal territorio valdostano. Abbiamo detto oggi ci concentreremo in particolar modo su questa regione che anche quest'estate avrà da offrire moltissimi festival, moltissimi momenti di incontro che vi daranno la possibilità di vivere meravigliosi momenti legati alla cultura, allo sport, e in questo caso voglio parlarvi di Courmayeur in danza. Questo festival, che non è neanche considerabile davvero festival, è quasi una sorta di raduno, una manifestazione che porta tutti gli appassionati di danza, ma anche ballerine e ballerini di qualsiasi tipo di stile, proprio a radunarsi a Courmayeur con uno stage di fatto che si terrà dal 4 all'11 luglio ai piedi del Monte Bianco. Ogni anno, ormai da 21 anni, porta in Valle d'Aosta anche con sé grandi nomi della danza, porta anche le famiglie sicuramente, perché gli stage non sono solo rivolti agli adulti ma anche ai bambini. È aperta dai 7 anni di età, con esperienza base della danza, e vuole proprio essere da una parte un momento di ritrovo, una possibilità anche di mettere in scena magari quelle che sono delle coreografie studiate, di incontrare altre scuole di danza di tutta Italia che si ritroveranno lì, quindi anche per condividere esperienze, condividere stili, brani, passi, e anche di creare delle belle sinergie, perché no, tra generi diversi. E può essere anche un ottimo modo per crescere, soprattutto rispetto ai giovani o a chi si è approcciato al mondo della danza da relativamente meno tempo, ma anche poter incontrare, come dicevamo, dei grandi nomi della danza internazionale. Infatti sarà presente Ambeta Toromani, che di danza classica, che è diventata oltretutto famosa dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi in Italia, una eccellente ballerina classica di origine albanese che sarà lì presente appunto per tenere alcune lezioni. Ma poi ci saranno anche Cristian Stefanelli, insegnante di hip hop, Massimo Dalla Mora, anche lui insegnante di classico, ma poi ci sarà anche spazio per lo stile dei musical di Broadway, con Brian Ballard, che cura le coreografie di moltissimi spettacoli di Broadway, ma comunque di musical in tutto il mondo. E poi saranno anche presenti degli insegnanti dei specialisti per quanto riguarda la tecnica posturale, il Pilates, che comunque è anche una forma ginnica di allenamento che ha molto in comune con vari tipi di danze. Una sezione speciale sarà dedicata all'avvicinamento alla danza per i bambini dai 5 agli 8 anni, che potranno partecipare anche a un laboratorio di musical proprio di avvicinamento alla danza. È un programma veramente molto ricco. Alcuni incontri ovviamente sono destinati solo alle persone, alle scuole che si sono iscritte, invece altri momenti, soprattutto di spettacolo, sono anche aperti al pubblico, ad un pubblico adulto, ad un pubblico di bambino. Si potrà anche vivere l'atmosfera per esempio del country americano, in cui così in 5-10 minuti si imparano dei passi, seguendo poi le coreografie degli altri si possono fare, ecco, questi balli di gruppo, sentendosi texani per una sera. Se volete avere maggiori informazioni, trovate sia il programma che le locandine, anche soprattutto la descrizione, se sono degli

0: eventi aperti al pubblico o meno, sul sito della regione Valle d'Aosta, sul sito anche di Courmayeur o sul sito proprio Courmayeur in Danza, che si terrà, come abbiamo detto, ai piedi del Monte Bianco dal 4 all'11 luglio.
1: Senza di te.

0: delle pochissime nozioni che ho ben chiare fissate in testa della geografia delle elementari rispetto alle regioni d'Italia, che la Valle d'Aosta ha una percentuale di composizione del proprio territorio di montagna, fine punto. Era la regione più facile in assoluto per quanto riguardava le percentuali. E potrebbe la Valle d'Aosta non avere uno o più festival dedicati alla montagna e ad ambienti che concernono la montagna, tra cui il bosco? Beh, infatti esiste, ne parleremo tra pochissimo. Parleremo del festival Imboscati o Imboscati o Imboscati, chi lo sa? No, credo che si dica Imboscati. Intanto voi andate a cercare il sito imboscati.it, proprio detto così, Imboscati, perché poi scopriremo appunto le tante attività e tanti il ricco programma di questo festival dedicato alla montagna laterale. Ma adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, perché sono le 16:30, quasi 31 minuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati a causa di un incidente fra Arluno e Novara Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 67 nel comune di San Maurizio Castello fino alle 18:30 di giovedì 18 giugno. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it. Festival della montagna laterale, questo è il sottotitolo di questo festival che si terrà in Val d'Aosta dal 4 al 5 luglio 2026. Lo so, noi ci portiamo avanti, ma poi lo sapete come fa giugno, passa in un lampo. Ecco, le vacanze non le avete ancora organizzate, non avete prenotato ancora niente ed è un attimo che sia luglio, quindi io comunque parto per tempo. Che cos'è Imboscati? Imboscati, come abbiamo detto, è il festival della montagna laterale, una 2 giorni di musica, dibattiti, laboratori, presentazioni di libri, escursioni all'insegna della montagna vissuta come scelta, alla giusta distanza dal mondo, soprattutto per riscoprire quegli ambienti naturali legati ai versanti della montagna, tra i quali appunto il bosco. Ma il bosco è anche rappresentativo della fauna, della flora, ma anche della vita degli esseri umani che vi vivono accanto, anche in pace, anche perché no, sfruttando le risorse che il bosco offre. E oltretutto c'è anche un po' un gioco di parole, perché Imboscati, se notate appunto sul sito che vi sto mostrando nella nostra versione video, gioca anche con il termine bosque. Per quale motivo? Perché alcune delle attività si terranno proprio in località Bosque e Pian Cumarial, che si trovano nella valle dell'Iss in provincia di Aosta appunto. Saranno 2 giorni ad alta quota, 1500 metri di quota, per me che sono nata praticamente a livello del mare e già comunque alta quota, tra il Pian Cumarial e le Baite del Bosque, appunto in Valle d'Aosta. Ci sono tanti appuntamenti differenti, a partire da sabato mattina, con ovviamente i saluti delle amministrazioni, ma poi si passerà subito, immediatamente, a presentazioni di libri, anche delle camminate, delle passeggiate che partiranno già in mattinata, perché chi fa escursioni lo sa, sempre meglio partire presto, sicuramente non nel primo pomeriggio che che fatta caldo e poi non troppo tardi la sera, perché poi è un attimo che arriva il buio. Ma ci sarà anche la possibilità di partecipare a dei concerti folk rock per esempio, e ad anche tanti incontri che avranno soprattutto il tema proprio della scelta di vivere in montagna, del parlare anche di chi è la montagna, quindi è un bene nostro, degli esseri umani che condividiamo, ma poi materialmente, legalmente, di chi sono i boschi, di chi sono i prati, di chi sono le alture, cosa si può fare, ma soprattutto cosa si può fare in una prospettiva futura di convivenza il più possibile pacifica con tutte il territorio che ci circonda. Sarà possibile anche pernottare, oltretutto c'è un posto limitato di tende, di 50 tende, quindi bisogna comunque prenotarsi in un posto che deve essere veramente molto bello, davvero spettacolare. Per tutto il giorno, la sera ci saranno anche presenti dei furgoncini per poter mangiare, quindi dei punti ristoro, ma si può anche andare ovviamente con dei pasti portati da casa. E poi il giorno dopo invece si parlerà per esempio di fotografia, perché in montagna, ecco, uno dei luoghi più belli in cui dedicarsi alla fotografia. Si parlerà anche della restanza, ovvero i giovani che restano a vivere in montagna. Mi piace moltissimo questo termine della restanza. E poi ci sarà proprio una festa nel bosco con una performance artistica e ancora musica per terminare di fatto in bellezza questo festival, che quindi sarà veramente all'insegna della natura, ma soprattutto dell'incontro tra persone che amano la montagna, che amano l'ambiente naturale legati alla montagna, o che magari cercano un motivo in più per scegliere la montagna, sia di restare che anche, perché no, di andare a vivere in montagna il più possibile, comunque farla come scelta di vita, quella appunto di vivere in montagna accanto ai boschi. Imboscati, trovate tutte le informazioni sul sito imboscati.it, e lo ripetiamo, si terrà nella Valle dell'Iss, località Bosque e Pian Cumarial, da sabato 4 a domenica 5 luglio 2026.

Baby, cantano Fabri Fibra e John Thiele. Voi direte: cosa c'entra Milano con la Valle d'Aosta? Tema legante della puntata di quest'oggi? Assolutamente niente. Mi andava di sentire questa canzone, spero vi sia piaciuta. Allora, torniamo a noi e parliamo di investimenti che la regione Valle d'Aosta fa per quanto riguarda l'istruzione di cittadine e cittadini appunto della Valle d'Aosta. In particolare vogliamo parlare di due tipi di bandi. Infatti, da una parte, a livello sanitario, la Valle d'Aosta risponde a questa mancanza cronica a livello nazionale di mancanza di medici, soprattutto di medici specializzati in determinate specializzazioni, e la giunta regionale ha deciso di finanziare 9 contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica destinati ai medici che accederanno alle scuole di specializzazione per il prossimo anno accademico. Quindi l'investimento ammonta a circa 1 milione di euro, poco meno di 1 milione di euro, che è una cifra piuttosto alta, perché consentirà di finanziare per l'intera durata di corsi di studio, e sappiamo quanto possono durare anche i corsi di specializzazione medica, quindi per l'intera durata di studio, di 9 contratti di formazione specialistica nelle discipline individuate come prioritarie sulla base del fabbisogno espresso proprio dal Servizio Sanitario Regionale e dell'USL della Valle d'Aosta. E questi contratti rappresentano sicuramente uno strumento strategico per rafforzare quella che è la presenza di medici locali sul territorio, e i medici assegnatari dovranno anche sottoscrivere un impegno a prestare servizio per almeno 5 anni presso le strutture dell'USL della Valle d'Aosta. Quindi di fatto diciamo, una mano lava l'altra: io ti pago gli studi e tu per almeno 5 anni rimani legato al territorio. A me sembra un patto assolutamente corretto, e quindi bisognerà approfittarne, quindi ben venga per queste 9 persone. Invece, per quanto riguarda le materie STEM, quindi le materie scientifiche, sono state approvate 5 borse di studio dalla Compagnia Valdostana delle Acque, che mette a disposizione appunto queste 5 borse di studio per un valore di 5.000 euro ciascuna per sostenere il percorso accademico, e qua arriva il bello, non soltanto di studenti delle materie STEM, quindi delle materie scientifiche, ma in particolar modo di studentesse meritevoli residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito il diploma di maturità in una scuola secondaria di secondo grado valdostana e che intendano intraprendere percorsi universitari nell'ambito appunto delle discipline STEM, che sono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E in una nota lo comunica l'azienda appunto la compagnia Valdostana delle Acque, che vuole dare un supporto che poi non è neanche altissimo, ammettiamolo, viste le spese che le famiglie devono affrontare per poter permettere purtroppo anche e soprattutto negli ultimi anni una istruzione universitaria ai propri figli e alle proprie figlie, ma è un investimento concreto che l'azienda fa a beneficio del territorio, perché si spera, come appunto nel progetto della regione, della giunta regionale, di investire sui giovani e sulle giovani del territorio, investire affinché possano permanere sul territorio Valle d'Aosta e così contribuire anche alla crescita della regione stessa, anche attraverso appunto questi tipi di ambiti, sanità e tecnologie. A questo punto, prima abbiamo sentito Milano Baby, facciamo una contrapposizione Torino-Milano. Sapete che comunque ci sono sempre, no, degli screzi, dei dissidi, è un derby, il derby del nord-ovest, e allora il cielo su Torino dei Subsonica.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zigo Zago Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, bene. Allora, lo Zigo Zago Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
5: Puntata dedicata alla Valle d'Aosta quest'oggi. Perché ho pensato che sia effettivamente giusto così? Parliamo troppo spesso, del Piemonte, troppo poco di Liguria e Valle d'Aosta. E come invece dico in questo jingle, giustamente con la mia stessa voce di Darianna senza l'apostrofo, ci sono anche tante notizie, tante iniziative che arrivano dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta. Quindi oggi ci dedichiamo alla Valle d'Aosta, domani puntata interamente dedicata alla Liguria. Anzi, se avete delle notizie, delle iniziative da segnalarci, dovete mandare un messaggio. Non dovete, che mo sembra un'imposizione, però potete mandare un'imposizione. Niente, mi è partito il neurone, abbiate pazienza. Potete mandare un messaggio, SMS, ma preferibilmente WhatsApp o Telegram al numero 328-8757-845 oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it. Mandate ovviamente un'email, difficile mandare un SMS ad un indirizzo email. Ma va tutto bene, è solo mercoledì pomeriggio, sono le 16:51 minuti, quasi 52, quindi io non vedo errori in questa mia mancanza di zuccheri al cervello. Allora, torniamo a parlare di Valle d'Aosta e parliamo di arte, parliamo di cinema in particolar modo. E vi voglio consigliare una rassegna cinematografica che prende il titolo Aiace a macchia d'olio. Si terrà in Valle d'Aosta dal 4 luglio fino al 25 di agosto ed è un appuntamento molto amato, molto atteso per chiunque viva, ma anche magari faccia un po' di villeggiatura in Valle d'Aosta in estate, e porterà soprattutto la magia del cinema all'aperto. Siamo la quinta edizione e sono previste 21 proiezioni in 13 comuni. L'iniziativa è rivolta a tutte, infatti nella selezione delle 21 proiezioni ci sono film cult, titoli per famiglie, film in lingua originale, opere accessibili anche con sottotitoli per persone sorde o ipoudenti, e sono tutte completamente gratuite. Che bella idea. Nella presentazione di Aiace a macchia d'olio si legge che il cinema all'aperto non è sicuramente un'invenzione recente, infatti dai drive-in ai castelli, dalle aree verdi alle cantine, ogni serata offrirà un'esperienza immersiva arricchita anche da cosa? Degustazioni, avete tutta la mia attenzione, giochi, divertimenti e momenti di convivialità per tutte le età. Quindi approfittate di questa iniziativa dal 4 luglio al 25 agosto, appunto Aiace a macchia d'olio, 21 serate di cinema in Valle d'Aosta. Le località si spostano. È anche un'ottima opportunità per scoprire dei luoghi in Valle d'Aosta che magari sono meno conosciuti a chi non vi vive, sarà anche un'ottima opportunità per vivere questi appuntamenti conviviali e anche, perché no, di poter godere del frescume notturno per guardare un film. Poi le sale cinematografiche hanno tutto tutta la loro magia, no? È sempre bello quando ci si siede nel buio di una sala cinematografica, però lo è anche veramente tanto poterlo fare all'aperto, avere la possibilità di andarci con tutta la famiglia, oltretutto in maniera gratuita. E sappiate anche che ci saranno dei momenti, per esempio, di picnic comunitario, perché bisogna aspettare il buio e quindi poi a un certo punto si fanno le 21:30, 22 nel peggiore dei casi, e quindi si mangia anche insieme. E ci sarà anche una pasta asciutta antifascista sotto le stelle in collaborazione con Libera Valle d'Aosta. Per maggiori informazioni vi consiglio anche qua di andare sul sito della regione Valle d'Aosta, o appunto cercando su un qualsiasi motore di ricerca Aiace a macchia d'olio troverete questa notizia su tanti siti, e anche per poter avere visione del programma completo. A questo punto sono le 16:55 minuti, The Last Dinner Party con Count the Ways, e poi ci avviamo ai minuti finali della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

0: The Last Dinner Party con Count the Ways. Questo gruppo britannico ha pubblicato per la prima volta nel 2024. Non sembrerebbe, vero? Sembrano già belli scafati. Se vi interesserebbe partecipare a un loro concerto, sapete che la data più vicina in assoluto è del 21-22 luglio a Nyon in Svizzera. Lo so, è quella più vicina, altrimenti vi tocca andare nel Regno Unito o a Newport o a Glasgow. Giungiamo al termine della puntata di quest'oggi. Vi annuncio anche una notizia molto importante, perché abbiamo parlato molto spesso della necessità, dell'obbligo di cambiare la carta d'identità cartacea entro il 3 agosto per averla invece quella elettronica, la CIE, la carta d'identità elettronica. Questo però ha creato dei grossi disagi, delle code veramente molto lunghe per fare questo cambio, e di conseguenza il Consiglio dei Ministri ha approvato una modifica soprattutto alle tempistiche, per cui di fatto per chi ha ancora la carta d'identità la carta sarà valida fino alla sua scadenza naturale, ma si è caldamente invitati, appena sarà possibile, appena magari le code, le prenotazioni si smaltiranno un po', di fare il cambio, anche perché la carta d'identità elettronica dà anche la possibilità di avere una identità elettronica che servirà sempre di più per quanto riguarda tutti i portali della pubblica amministrazione, ma anche per quanto riguarda posta certificata e così via. Quindi comunque sarebbe meglio riuscire a modificarla quanto possibile, ma non per forza entro il 3 di agosto. Quindi, tirato un sospiro di sollievo, se ancora non siete riusciti a fare, non siete illegali, potete tranquillamente girare, però solo fino alla sua scadenza naturale. Poi basta, poi carta d'identità elettronica assolutamente. Sono le 17.01 minuti, e tardi, quindi cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorno in Mente. Noi ci sentiamo domani sulle frequenze di RBE, sempre di nuovo con il filo d'Arianna, e a questo punto salutiamoci con la sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. Ma buonasera, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, rientrati Marta. Oggi giornata speciale perché ci sei tu qui vicino a me, hai detto
0: ma
1: tutto.
0: Ma anche ieri ero qui vicino a te.
1: Vabbè, ma è ogni giorno
0: e
1: è speciale.
0: E anche domani si spera che sarò qui vicino a te.
1: Vabbè, sono tutti giorni speciali quindi.
0: Ma che
1: bello, che bello. Guarda che sviolinata, mamma mia.
0: Mamma mia, che miele, ti posso dire, anche meno, per favore.
1: Anche meno. Senti Marta, io sono contento di oggi perché oggi sarà una puntata veramente specialissima.
0: Scoppiettante,
1: te lo dico.
0: La migliore delle migliori.
1: Sì, sì, una puntata pazzesca perché andiamo indietro nel tempo, nei ricordi. Ci sono,
0: ma dai.
1: Sì, ci sono delle cose veramente belle.
0: Innovative proprio per i miei ritorni in mente.
1: No, ma ancora più ricordi di un tempo.
0: Sì.
1: Guarda, sto
0: prima
1: guardando.
0: Prima dei vostri ricordi.
1: Prima
0: che la vostra mente abbia iniziato a formare dei ricordi.
1: Ecco,
0: incredibile, veramente.
1: No, vabbè, noi andiamo molto prima di quando siete nati, certe volte.
0: Ah,
1: no?
0: Certo.
1: Certe volte andiamo addirittura nella preistoria, nell'età dei dinosauri,
0: l'universo ancora non era nato.
1: Certe volte anche trattiamo anche l'universo, tutto l'inizio proprio. Quindi mi ritorni in mente tutto ciò, Marta.
0: Certo.
1: Ecco. Bene, siamo pronti per partire. Allora, fra poco vi faccio un menù che guardate, restate collegati perché sarà scoppiettante. Ho detto tutto.
0: Wow.

0: Ma quanto sono curiosa io e sicuramente anche le persone che ci stanno ascoltando di scoprire il menù della puntata di oggi, di Mi Ritorni in Mente.
1: Allora, siccome ho detto che sarà scoppiettante, te lo dico fin dall'inizio che sarà bella variopinta, piena di colori, di ricordi. Allora, andiamo proprio a uno dei ricordi più tipici della nostra infanzia, no? Pippi calze lunghe, Marta. Che roba, Pippi
0: calze lunghe. Il tuo nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. Tutto il giorno sto
1: con la bici, metto
0: un cavallo bianco ed un topo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare.
1: Basta, questa la conosciamo,
0: Che
1: allora,
0: bello.
1: Attenzione, perché una delle case più amate da un'intera generazione, appunto quella di Pippi e calze lunghe, e qui lo dico e qui lo confermo, esiste davvero. Oh, quindi potrebbe esistere anche davvero Pippi e calze lunghe, magari esistita davvero.
0: Ma perché non esiste davvero?
1: Non lo so, se esiste la casa esisterà.
0: Certo che esiste pure Pippi e calze lunghe.
1: Comunque esiste proprio la casa, andiamo poi a vedere dov'è.
0: Villa Colla, ricordiamolo.
1: Sì, però attenzione, poi però dove si trova?
0: Vabbè, dove si trova, poi lo scopriremo puntata facendo.
1: Poi andiamo un po' a vedere un'altra cosa importantissima, l'equitazione senza cavalli. Oh,
0: in che senso, scusa?
1: Senza cavalli.
0: Come fare nuoto senza l'acqua?
1: No.
0: È come fare calcio senza una palla o qualcosa.
1: Nuoto senza acqua io lo faccio sempre la mattina come allenamento, così, no?
0: È come fare parapendio in palestra.
1: Vabbè, allora,
0: cioè, cosa significa?
1: L'equitazione vegan si chiama, no? E se vegan
0: appunto,
1: si svolge...
0: Non ce lo sono mangiato il cavallo, perché non c'è?
1: Ed è finlandese. I finlandesi fanno l'equitazione senza cavalli. E tutto sommato, ma scusa, ma questi poveri cavalli che sono costretti a fare sti salti, a fare il trotto,
0: a
1: trotterellare di qua e di là, a fare sti percorsi, poverini.
0: Che stress.
1: Cioè, non lo so, poi magari si divertono, chi lo sa, ma non lo
0: io
1: so.
0: Io non li vedo molto contenti.
1: Ma anch'io, io li vedo abbastanza appassiti.
0: Espressione, esatto, sì.
1: Annoiata, tutto sommato. Vabbè, e quindi finlandesi hanno pensato bene di fare questo sport che tutto sommato è carino e adesso ne parliamo proprio perché si fa l'equitazione senza cavalli.
0: Che bello, mi piace questa cosa.
1: Tu metti, praticamente c'hai il cavalluccio, sai
0: quello col bastone. Sì, con la testa soltanto
1: con
0: di peluche del cavallo.
1: E vai al trotto tu. È bello.
0: Oh, è il cavallo sugli spalti che ti guarda intanto si mangi popcorn.
1: Sarebbe quasi giusto.
0: Bene.
1: E poi attenzione, nella seconda parte allora lì vi diamo veramente delle notizie, perché vi daremo le 6 regole base da sapere per quanto riguarda il galateo al ristorante. Allora, quando siamo al ristorante, come comportarsi? Ecco.
0: Salutare prima di tutto. Entri saluti?
1: Ma sì, vabbè, no, ma vabbè. No, ma sono cose ben più importanti del saluto, Marta.
0: Non ti arrabbiare.
1: Non mi arrabbio perché metti in discussione il mio sapere.
0: Vabbè, le basi io stavo dicendo proprio.
1: Le basi. Beh, chiaro che quando vai, entri in un ristorante, prima cosa saluti.
0: Non tutte le persone salutano.
1: Non tutti, entrano e dicono, fanno un gesto.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque.
0: Vabbè.
1: Vedremo le 6 regole base da sapere secondo l'esperta. C'è un'esperta che ce la dà,
0: ce
1: le dice.
0: Esperta. Quindi, di cosa? Esperta di regole base.
1: Esperta di galateo.
0: Di galateo.
1: Come, di cosa? di prosciutti, non lo so.
0: Non so. Vabbè, ok, dai.
1: Questo è tanto altro, boh. Che c'hai da ridere?
0: Niente, comunque avevi ragione, dai, sarà una puntata scoppiettante.
1: Ma tu sembri un po' ubriaca,
0: non so,
1: ti senti, l'ho fatto uno sprizzino?
0: No, purtroppo è un po' presto, come orario
1: di merenda.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque, pronta per partire?
0: Procediamo, vai!
1: 3, 2, 1, si parte!

0: Pensiamo un pochino alle case che più amiamo, no? La casa per eccellenza che più amiamo non deve essere per forza casa nostra.
1: No, infatti, potrebbe essere quasi anche una casa a cui aspiriamo, magari
0: anche.
1: Che ci ha colpito particolarmente, che piace di qua e piace di là. Allora, anche perché la casa di cui parliamo adesso di sicuro è entrata nel cuore di tanta gente, Marta, veramente.
0: È vero, sì.
1: Nei ricordi di infanzia, perché magari non più al giorno d'oggi, perché comunque è un ricordo ormai un po' che sta sbiadendo, però è nel cuore di quelli della mia età e della tua, di sicuro c'è ancora.
0: Sì, c'è una casa in particolare che sicuramente ci dicessero: guarda, ti faccio vivere una giornata lì, noi ci sentiremmo veramente molto grati di questo regalo. La sveliamo già, la diciamo tra poco,
1: no,
0: vi lasciamo pensare un po' quale sarebbe la vostra casa, anche che magari appartiene al mondo dei film, delle fiabe. Pensa un po' alla casa di Hansel e Gretel, per esempio, no?
1: Sì, quella
0: poco sicura,
1: è un po'
0: comunque
1: inquietante.
0: Esatto.
1: Ti posso
0: esatto.
1: dire che quella la eviterei.
0: Esatto. Un sistema di sicurezza esatto.
1: Perché sì, sì. Un po' inquietante quella di Hansel e Gretel.
0: Sì, no, anche a me mette un po' una sorta di inquietudine.
1: Anche la casa di Cappuccetto Rosso della nonna, che poi sì. Anche quella è un po' inquietante,
0: anche
1: perché
0: quella,
1: poi dentro
0: sì.
1: c'era nel lettone c'era il lupo.
0: È vero. Poi pensiamo ad altre. Scusa, quanto è inquietante la casa di Biancaneve e i sette nani.
1: Ah, anche sì.
0: Anche lì che arriva la strega cattiva con la mela.
1: È vero, ma abbiamo trovato tutte le case.

0: inquietanti.
1: Esatto, pensiamo a altre case inquietanti.
0: La casa dei puffi. Oh,
1: oh, quanto è inquietante la casa dei puffi.
0: Ce l'avevo la casa la casetta dei puffi.
1: Ed
0: proprio.
1: È inquietante?
0: No, quella era bella.
1: Sì?
0: L'importante è che non ci fosse Gargamella che era nei paraggi. Però
1: vedi che c'è sempre qualcosa,
0: c'è sempre
1: che un po' tassilla, ti fa venire l'inquietudine. Sì.
0: Vabbè, vabbè, pensate vabbè. Un po' a una casa bella che anche presa, come dice Marta, dalla fantasia, che vi piacerebbe vedere dal vivo, magari vederla davanti ai vostri occhi prendere forma, perché fra poco vi parliamo di una casa che è entrata di sicuro nei vostri cuori, soprattutto di quelli che hanno qualche annetto come me.
1: Eppure come me, però.

0: Popolare Network.
1: Al Medio Oriente l'avevi preso.
2: Sette 31 Popolare Network, buonasera, le notizie.
1: C'è stata un'importante convergenza sull'Ucraina, gli Stati Uniti sono ora più vicini all'Europa, lo ha detto Emmanuel Macron commentando il vertice del G7 che si sta concludendo a Evian in Francia. In queste ore hanno usato parole simili anche altri leader europei e Trump ha fatto sapere di aver avuto un ottimo colloquio con Zelensky. L'Europa vorrebbe che gli Stati Uniti tornassero a fare maggiore pressione sulla Russia. Bruxelles, da parte sua, sta cercando anche di ritagliarsi un ruolo in un'eventuale trattativa con Mosca. Il presidente del Consiglio europeo Costa avrebbe, per esempio, nei giorni scorsi stabilito un nuovo canale di comunicazione con il Cremlino.
2: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Alla fine ognuno capisce qual è il punto di vista dell'altro e quindi siamo ripartiti su quello che si può fare in futuro, come abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo incontrati, ha detto la Presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del G7.
1: Sul Medio Oriente invece Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Sempre da Evian in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata questa settimana. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si dovessero comportare bene e noi non fossimo soddisfatti, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media americani hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa. Oltre ai punti già noti su Hormuz, ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte di Stati Uniti e Nazioni Unite.
2: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di strepaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno due convogli rimasti fermi per ore sotto il sole senza aria condizionata.
1: In Senato è iniziato questo pomeriggio l'esame del DDL sulla caccia che deregolamenta le attività venatorie, estende tempi e specie cacciabili e riduce le sanzioni per chi viola le regole. Dopo aver bocciato la richiesta del Movimento 5 Stelle e di AVS di far decadere il testo, è iniziata ora la discussione sugli emendamenti, oltre 900 prevalentemente presentati dalle opposizioni. Molte associazioni, tra cui EMPA, LAV, Legambiente, LIPU e WWF, hanno ribattezzato il provvedimento Sparatutto.
2: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi, grazie per l'ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Roma della legge, meninita linda, Roma tra tua vita, Roma tra tua vita, Roma della legge, meninita linda, e andami via, però è a ser la canzone.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: gente.
1: Io mi ricordo ancora il primo episodio della serie TV di Pippi Calze Lunghe.
2: Addirittura il primo episodio ricordi? Ma come inizia? Te lo ricordi veramente?
1: Ricordo il primo episodio perché credo di aver visto solo quello.
2: Ma com'è? Allora, di Pippi Calze Lunghe hai visto un episodio solo?
1: Allora, intero sì. In quanto quando ero piccola io uscivano le edizioni VHS della serie in edicola.
2: Sì, sì.
1: Allora, in edicola uscivano questa serie, chiaramente come tutte le serie dell'edicola mi comprarono soltanto il primo numero.
2: Era quello che costava niente.
1: Bravissimo.
2: Con un euro te lo davano.
1: Esatto,
2: ecco, sì.
1: Sì. E in questo primo fascicolo dedicato a Pippi Calze Lunghe c'era il VHS del primo episodio che si intitolava proprio Villa Villa Colle.
2: Eccola lì, Villa Villa Colle, la casa di Pippi Calze Lunghe, eccola lì che ne parliamo adesso. Perché, ma senti un po', ma te lo ricordi proprio come iniziava il primo episodio?
1: Allora sì, mi ricordo la sigla che era tutta basata anche su Villa Villa Colle, no? Sul cavallo, la scimmietta, tutto quanto. Mi pare che, ora l'ho visto un sacco di volte, incredibile che io, ho qualche flash, mi sembra che lei fosse in questa casa, che ci fosse il papà o chi si occupava di lei, lo zio, non lo so chi, se fosse qualche figura adulta che forse partiva per i mari e la lasciava sola,
2: adesso sai che mi fai ricordare, è vero, cioè forse sì, era il papà forse che sì,
1: esatto,
2: se ne andava e la lasciava lì a Villa Colle, e infatti lei resta da sola anche col topolino che tutto il suo formaggio, il mio formaggio mi si vuole mangiare,
1: il cavallo, la scimmietta e il topolino. E io quando guardavo queste sognavo proprio questa roba. È pazzesco.
2: Comunque villa.
1: C'era tanta solitudine anche in,
2: certo.
1: Eppure
2: è triste in fondo.
1: È triste in fondo.
2: Comunque Villa Villa Colle esiste davvero. Attenzione, diamo questa notizia in primissima impressione qui a RBE, perché è scioccante questa cosa. Perché
1: sì.
2: Uno ha sempre pensato, io ho sempre pensato che fosse una casa immaginaria, no? E invece no, esiste, ci sono le immagini ed è fantastico perché sembra proprio di entrare dentro il film.
1: Sì, perché allora vi diciamo dove è situata, perché magari se fate una vacanza in quei luoghi potreste fare una puntata appunto alla casa Villa Villa Colle di Pippi Calze Lunghe. È situata sull'isola di Gotland in Svezia ed è diventata appunto famosa grazie a Pippi Calze Lunghe. Oggi è una meta amatissima dai fan e dai curiosi, ci si può immergere in questo universo, attraversare le varie stanze e sognare, anche perché in alcune stanze c'è anche una riproduzione di Pippi Calze Lunghe sotto una coperta del cavallo, no? Quindi chiaramente è stata poi
2: bello.
1: Ancora più bello.
2: Beh, un po' come entrare nel mito, Marta, cioè tu pensa viverlo direttamente, pensa entrare lì in questa villa e senti proprio il sapore del contatto col personaggio. Chissà se poi lì ci ha vissuto veramente Pippi Calze Lunghe.
1: Che poi era sfasciata quella casa, aveva veramente bisogno di manutenzione a tutti gli effetti, poi lei con le sue avventure la sfasciava ancora di più, e io me la immaginavo super polverosa, non so perché, ma proprio con questo
2: aveva anche di vissuto
1: bello.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Senti Sam, abbiamo cantato prima la sigla di Pipì Calzelunghe, vuoi cantare un'altra sigla?
4: A Zigo Zago c'era un mago con la faccia blu, sul grande lago navigava con la sua tribù. Ma guarda che questa canzoncina qua
3: è bellissima,
4: siamo negli anni 70-80, adesso non mi ricordo più bene, comunque con la Goggi, che le sorelle Goggi che la cantavano, e quindi ha fatto un successone, tipica di quel periodo, ed era tutta fantasia, un po' come Pipì Calzelunghe, no? Bella, c'era della magia dietro.
3: Sì.
4: E questa magia noi l'abbiamo trasportata nello Zigo Zago Show, lo show che è il varietà che portiamo in scena il mercoledì sera, e siamo sul canale 87 alle ore 21.
3: Esatto, alle ore 21, e questa sera, dato che è mercoledì, ci sarà una nuova puntata, una nuova diretta che potete seguire, e un libro verrà sfasciato, nel senso non sfasciato fisicamente, ma la storia
4: fatto
3: a pezzi dal nostro pubblico, che poi insieme agli attori ne proporrà una sua nuova versione, dove tutto si confonde, tutto si mischia, tutto si crea
4: con ben due finali, che poi viene scelto quello migliore. La giustizia finale degli attori, che vengono giustiziati lì come se fossero sul patibolo, perché poi il pubblico deciderà se sono stati bravi o se sono stati pessimi. Insomma, c'è tanta roba, è in varietà pazzesco, completo
3: tutti i mercoledì alle ore 21, questa sera, quindi lo potete seguire. Se stasera non potete proprio, ci rendiamo conto che ci sono le pizzate di fine anno dei vari gruppi, vabbè, lo potrete recuperare poi su YouTube nella nostra pagina RBE molto più avanti.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Rischiano il processo 4 militanti di Extinction Rebellion, accusati da Leonardo S.P.A. di imbrattamento compiuto nel marzo 2025 nello stabilimento torinese di Corso Marche. Il gruppo aveva raggiunto una ciminiera ormai fuori uso all'interno dell'area industriale, tracciandovi la scritta Life Not War, in segno di protesta contro il settore della difesa. L'azienda, multinazionale leader nell'aerospazio e negli armamenti, ha sporto denuncia in base all'articolo 639 del Codice Penale, stimando in circa 10.000 euro i costi sostenuti per eliminare la scritta nelle ore successive all'azione. Il 22 giugno si terrà davanti al Tribunale di Torino l'udienza predibattimentale che deciderà sull'effettivo avvio del dibattimento. Per Extinction Rebellion l'iniziativa aveva l'obiettivo di mettere in luce le responsabilità di Leonardo e dell'esecutivo italiano nell'esportazione di armi utilizzate in scenari di guerra, rivendicando la necessità di destinare risorse alla vita piuttosto che al riarmo. Si complica l'avvertenza relativa alla Primotex di Avigliana. L'azienda ha infatti annunciato lo smantellamento dello stabilimento entro agosto e dal 1 luglio entrerà in funzione la cassa integrazione per cessata attività di tutti i 141 lavoratori. Nel frattempo l'azienda ha richiesto turni straordinari nel weekend per evadere le ultime commesse. Un'accelerazione che, secondo i rappresentanti sindacali, contraddice gli impegni istituzionali. Lo scorso 13 maggio 2026, infatti, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda si era impegnata ad avviare un percorso di ricerca di un nuovo soggetto industriale tramite l'advisor Cernet e la proprietà, la multinazionale tedesca Mutares. Aveva promesso la cessione dello stabilimento a un prezzo simbolico pur di favorire la reindustrializzazione e il tavolo dovrebbe aggiornarsi il prossimo 14 luglio. La preoccupazione è che però l'azienda sia intenzionata a dismettere il sito produttivo entro agosto. L'ipotesi di un soggetto disposto a reindustrializzare lo stabilimento sarebbe a forte rischio. La Liguria prepara una significativa riduzione dei cantieri autostradali per il periodo estivo. Da luglio e fino ai primi giorni di ottobre, gran parte della rete sarà interessata da sospensioni dei lavori e da ripristino della piena percorribilità su alcune delle tratte più utilizzate della regione. La novità principale riguarda l'autostrada A26 Voltri-Santhià, dove torneranno disponibili 3 corsie per senso di marcia nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26. Sulle riviere, invece, saranno sospese le manutenzioni più impattanti per agevolare gli spostamenti turistici e pendolari. La Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia ETS, con i partner Diaconia Valdese, Associazione Cuneese, Case di Riposo e Domiciliarità APS e CFIQ di Pinerolo, hanno avviato un progetto finanziato da Regione Piemonte e denominato RSA Aperta, per aiutare l'invecchiamento attivo facendo comunità in rete. Il progetto si localizza nel territorio pinerolese, nelle valli Chisone, Germanasca e Valpellice, un'area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione e sempre maggiori bisogni sociali. E mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione rivolte ai caregiver, volontari e agli anziani stessi, per orientare alla fruizione dei servizi, alla sicurezza domestica, all'alimentazione e alla gestione della demenza. Ne abbiamo parlato con la vice direttrice di Casa Fer, Cinzia La Monica.
1: Questo progetto in realtà vuole portare della formazione, quindi far conoscere il più possibile sul nostro territorio quali sono le problematiche legate alle demenze, alle RSA e anche a far capire quanti tipi di risorse ci sono dietro ogni servizio. Contemporaneamente ci sono anche dei fondi che noi possiamo erogare sul territorio pinerolese dell'assistenza domiciliare a un certo tipo di utenza. Gli strumenti sono la formazione e l'informazione all'intero territorio, anche non ai detti lavori, con delle serate formative su 4 territori pinerolesi, con varie figure professionali. E quindi abbiamo messo in campo delle serate formative sulla demenza, la promozione del film Human Forever, che mette a disposizione la Diaconia Valdese. Poi la nostra logopedista, quindi che cosa una logopedista quale servizio la logopedista può dare in RSA in concomitanza con i CFQ che mette a disposizione le loro competenze per l'alimentazione sana. Pone intanto l'inclusività, che non è così scontata, e poi è veramente far arrivare le informazioni anche laddove pensiamo che ci siano, le informazioni scorrono, in realtà non è spesso così. Noi come Diaconia, come CPE, ci troviamo molto spesso a fare dei colloqui con delle persone dove diamo per scontato che alcune informazioni siano molto scorrevoli perché noi siamo addetti ai lavori, in realtà non è così. Quindi è quello di fare più formazione e informazione possibile.
0: Il 19 e 20 giugno avrà luogo a Pinerolo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, un percorso partecipativo dedicato alle ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva. Promosso dal Comune di Pinerolo insieme a 18 comuni del Pinerolese, al CIS, alle associazioni giovanili e alle realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate dalla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab, dedicato alla cucina giapponese, al Territalk, scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e il territorio, alle opportunità, alle scelte di vita e alle prospettive future. In programma le rinnovate terrazze a Caia, allo spettacolo di stand-up comedy a tema ambientale di Phil Pill, divulgazione coatta ambientale, in programma l'Auditorium Mor di Corso Piave. Ascoltiamo Lia Bianco, assessore comunale di Pinerolo.
2: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'Auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro, e quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20. Sono le terrazze a Caia, che sono stati ragazzi a individuarlo come uno spazio
3: da usare.
2: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
0: Veniamo infine al meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, sole prevalente e caldo intenso oltre che afoso. Attesi locali temporali di calore su Torinese e Cuneese, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 23 e 36 gradi. Previsioni simili anche in Liguria, con temperature massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. Venti deboli e mare generalmente calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Arianna Tedesco.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! E rieccoci nella seconda parte di puntata di Mi ritorni in mente di oggi, di questo pomeriggio che stiamo passando insieme mercoledì 17 giugno in compagnia delle voci di Marta e Samuel, che saranno con voi su RBE fino alle 19 con tanta musica ovviamente. Adesso vi chiediamo uno sforzo di fantasia, no? Provate a immaginarvi uno sport, prendiamo ad esempio lo sport che in questo momento in Italia forse sta andando maggiormente, il tennis,
1: ecco.
0: E immaginatevi il tennis giocato senza racchetta e senza pallina.
1: Ecco, potrebbe essere, ma vabbè, tu dici tanto, ma io mi era capitato una volta di vedere una performance veramente tennistica dove si giocava senza racchette, senza pallina, c'erano due tennisti sul campo che facevano una partita senza racchetta, senza pallina.
0: Questo non era un episodio psicotico, no?
1: No, era una performance, una però performance. Era divertente tutto sommato, perché poi vedevi, a un certo punto quasi immaginavi questa pallina veramente,
0: certo.
1: E queste racchette, anche se non le vedevi. Comunque qui attenzione, perché qui siamo in uno sport ancora più bello, cioè più bello non è che è più bello, no, però
0: uno sport dove, diciamo, se
1: di
0: manca
1: classe.
0: Quelle di classe, se manca quell'elemento diventa veramente difficile immaginarselo. Tra poco vi riveliamo qual è.
1: Ah, non vuoi dire cosa, no, che manca in questo sport?
0: No, sì, diciamo solo,
1: no, diciamo che in questo lo sport è l'equitazione, no?
0: Sì,
1: darti all'ippica, no l'ippica è un'altra cosa ancora, però qui è l'equitazione, però e manca qualcosa in questo sport che si fa in Finlandia, e fra poco vi diremo che cosa.

0: Immaginatevi l'equitazione, questo sport che nella nostra mente chiaramente prevede un atleta con un cavallo.
1: Certo, solitamente è
0: È
1: così,
0: così.
1: solitamente, ma non sempre, non
0: No,
1: sempre,
0: esatto.
1: perché in Finlandia hanno deciso di fare a meno del cavallo, Marta, proprio. Allora, intanto si chiama equitazione vegan, no?
0: Sì, l'hobby horsing anche. In Finlandia questo sport sta ormai da diversi anni spopolando e

0: faticoso, voglio dire, c'è un duro lavoro alle spalle e c'è chi lo considera uno sport, come dire, inclusivo, originale, piace, e altri invece storcono un po' il naso,
1: storcono un po' il naso perché qualcuno
0: e lasciamoglielo storcere.
1: Ma no, perché qualcuno pensa che sia una goliardata, cioè una cosa per prendere in giro l'equitazione. In realtà è uno sport parallelo, nel senso che viene tolto il cavallo, che tutto sommato il cavallo bisognerebbe chiedere al cavallo, ma tu, a te piace fare l'equitazione?
0: Ecco. O preferisci fare danza classica,
1: ma pensa se tu, Marta, quando sei nata, guarda, ti avessero imposto di allora, tu farai quello sport lì e basta. Oh. È stata così. È stato così. Va bene.
0: Tu pensa.
1: Io lo sport me lo sono scelto. All'epoca era il calcio, poi è stato il tennis, però me l'hanno fatto scegliere, cioè mi sono impuntato, io voglio fare quello sport lì. Ma se mi avessero detto devi giocare a pinco pallino, non lo so, e io non avevo voglia, non mi piaceva.
0: A volte purtroppo te lo fai piacere, perché a volte...
1: Ma pensa al cavallo che gli dico devi saltare quell'ostacolo, saltalo, ma sai, non c'ho voglia di saltarlo.
0: Lo so, vabbè, ma guarda che può succedere anche alle persone, a volte ci sono dei... O ti fai piacere questo sport oppure non ne proviamo e non ne fai più, e tu alla fine te lo fai piacere, però avevi
1: un'opportunità, quella di non fare niente, cioè potevi anche
0: il cavallo sceglierebbe volentieri di non fare niente,
1: preferirebbe stare a pascolare nei prati e stare tranquillo, che invece correre di qua e di là e saltare gli ostacoli.
0: Quindi c'è anche un rispetto comunque dell'animale. E cosa volevo dire una roba, oltretutto va ad abbattere anche i costi di questo sport, perché ricordiamo che l'equitazione ha dei costi altissimi.
1: Intanto il costo già di un cavallo è bello alto, e qui in questo caso è prendere uno scopettone il bastone di una scopa, ficcarci una testa finta e poi è fatta, poi il resto è tutto allenamento di gambe, di salto, perché poi devi fare tutto tu al posto del cavallo, no?
0: Certo, ma sai che quasi mi viene voglia di metterlo in pratica.
1: Tutto sommato ispira, no? Perché deve essere faticoso, poi devi andare anche a ritmo, perché devi andare al trotto, al galoppo, insomma.
0: Ma quello a dondolo c'è? No.
1: Vedi subito che vuoi sminuire la cosa.
0: Mi stavo informando, ci saranno varie discipline.
1: Vuoi lo sport del cavallo a dondolo? Ma cos'è? Quante dondolate riesci a fare? Come fai a fare una gara su questo?
0: Non ho capito. Allora, noi volevamo soltanto dire che anni fa io e Samuel facevamo un programma sportivo, si chiamava I Fuori di Gioco, ok?
1: Certo.
0: Aveva questo nome qua e il focus era quello di andare a pescare sport strani o poco conosciuti in giro per il mondo e poi giocarne alla nostra maniera. Quindi non stiamo prendendo in giro nessuno, però c'è un po' il nostro taglio, il nostro stile.
1: Certo, ma forse ne avevamo parlato di questo sport,
0: mi ricordo,
1: se qualcuno ci aveva seguito all'epoca, se le ricorderà tutti gli sport. Tra questi io mi ricordo quello sport assurdo che forse venne fatto in Inghilterra dai minatori, o cosa, che era quello di mettere uno scoiattolo nei pantaloni.
0: Il furetto
1: nei pantaloni, vedere per quanto tempo riusciva a resistere col furetto nei pantaloni. Poveri, io dico, ma si può inventare una cosa del genere?
0: Ma
1: abbiamo parlato di sport incredibili, e tra questi c'era anche appunto
0: questo. Proprio anche quello lì.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, alle 18.30, le notizie di Popolare Network. Questo è Donald Trump che sta parlando alla fine del G7 di Evian in Francia. Il presidente americano sta vendendo l'accordo con l'Iran. Teheran non avrà mai l'atomica, la nuova leadership è molto meno radicalizzata. In realtà molti negli Stati Uniti, come in Israele, l'intesa con Teheran non piace. Poche ore fa la Casa Bianca aveva però minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran in caso di intoppi nel negoziato, anche oggi, raid israeliani sul Libano. Al G7 Macron invece ha parlato di un importante riavvicinamento tra Stati Uniti e Europa. C'è una nuova convergenza sull'Ucraina, i leader hanno promesso ulteriore supporto a Kiev e maggiori pressioni sulla Russia. Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. L'Europa, sempre più a destra, si blinda, approvata la direttiva per rimpatri più facili. Anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea esprime profonda preoccupazione. L'amministratore delegato di Stellantis, in audizione in Parlamento, non scioglie i nodi sull'Italia. Ha ripetuto che non si chiuderanno impianti senza garanzie su occupazione e tempi degli investimenti. Sindacati divisi, preoccupata la FIOM, buone notizie per FIM e Wilm. Più doppiette, meno regole, la maggioranza ci riprova. In Senato inizia l'esame del DDL ribattezzato dall'opposizione Sparatutto, oltre 900 emendamenti presentati dalle opposizioni. È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, cancellazioni e ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Addio a Carlo Ginzburg, morto a 87 anni, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare, fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Ci risentiamo alle 19.30, tra meno di un'ora, con il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la A7 Milano-Genova. Per un incidente sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto. Il prossimo aggiornamento con le notizie di viabilità fra circa un'ora. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il Galateo tra poco entrerà in questa puntata di oggi, il Galateo per quanto riguarda l'ambiente dei ristoranti,
7: importante sapere come comportarsi, quindi noi oggi vi diciamo 6 regole precise, quindi mi raccomando rispettatele da adesso in poi se ascoltate questa puntata, perché sono fondamentali per fare una certa figura, un certo contegno.
6: Giusto.
7: Ecco Marta, esatto. Quando si va al ristorante.
6: Sono 6, tra poco ve le elenchiamo una per una.

0: Dunque ci sta parlando una persona molto importante in questo momento. Lei si chiama Suba Rabolli, speriamo di averlo pronunciato bene, ed è la vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo. E in questo caso l'obiettivo è quello di educarci al Galateo nell'ambiente del ristorante, perché ha delle sue regole.
1: Allora, quando andiamo al ristorante non è che possiamo comportarci così come ci viene, no? Bene stare composti, non mettere i gomiti sul tavolo, come, ecco, appunto così. Se io ero sempre con i gomiti sul tavolo, e mio padre mi ricordo che ogni tanto mi diceva: metti giusti i gomiti,
0: anche a te.
1: Oppure stai dritto, sì, tieni la schiena dritta, vabbè, ma a parte queste cosette qua, andiamo un po' a vedere 6 regole fondamentali, appunto, date da Suba Rabolli, la vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, perché ci insegna veramente a comportarci al ristorante. Allora, vuoi dire già qualcosa, Marta? Come usare le posate?
0: Esatto.
1: Ecco. Come si usano le posate? Allora,
0: bisogna sempre partire dall'esterno. Ci sono posizionate le posate, la prima che prendi è quella che dà verso gli esterni, no? Ricordandosi però che per alcuni, vabbè, adesso un po' non andiamo troppo nel dettaglio.
1: Esatto. Partiamo dall'esterno per prendere le posate. Poi le posate vanno appoggiate all'interno del piatto con i rebbi della forchetta verso il basso.
0: Cosa sono i rebbi? Ah, le punte
1: della forchetta devono essere verso il basso. Ma questo quando vogliamo fare una pausa, quando vogliamo fare una pausa, perché se invece ne vogliamo proprio finire, abbiamo finito di mangiare, i rebbi della forchetta sono rivolti verso l'alto parallelamente alla lama del coltello, che è rivolta all'interno ogni volta che si è terminato di mangiare.
0: Quindi allora il coltello va messo sempre dentro il piatto, sia quando siete in pausa sia quando avete finito,
1: ecco.
0: Però ciò che fa la differenza è la punta della forchetta. Se è messa verso il basso vuol dire che siete in pausa. Se invece è messa verso l'alto, avete finito, basta.
1: Questo è chiaro. Poi come usare il tovagliolo? Il tovagliolo, altra nota dolente, perché non è che il tovagliolo dobbiamo usarlo così a casaccio. Allora, intanto bisogna appoggiarlo sulla sedia o sul bracciolo, se c'è il bracciolo, soprattutto nei momenti di pausa, ecco. Mentre nel secondo caso, quando abbiamo finito di mangiare,
0: sì,
1: e ci alziamo, nel secondo va piegato in modo compito e lasciato sul tavolo a destra del piatto. Mi raccomando.
0: Ho capito. Mamma
1: bisogna
0: mia.
1: Ripiegarlo. Non è che puoi lasciarlo lì alla rinfusa.
0: Ci sono quelli che la pallottolano.
1: Ma
0: la grande classica.
1: Che tristezza, veramente. Che vergogna.
0: Comunque, durante le pause, vi ricordiamo, il personale non dovrebbe toccare il tovagliolo.
1: No, perché il tovagliolo deve essere comunque gestito ancora, e quindi non deve essere toccato.
0: Ma io, siamo stati al ristorante recentemente, ora mi ricordo, ho visto il cameriere che avevamo lasciato il grissino sul tavolo.
1: Sì, l'ha preso con due forchette.
0: Cioè proprio dalla sera, mamma mia, che schifo che mi fate.
1: Ma te credo, è tutto sbavato da te, l'hai ciucciato, l'hai lasciato lì.
0: Mi sono sentita proprio, veramente. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Come tenere il calice di vino?
1: Allora, questo è fondamentale, ragazzi. Se siete al ristorante, come prendete il calice di vino? Intanto lo dovete prendere con due dita soltanto.
0: Sì.
1: L'indice e il pollice, no?
0: Sì.
1: E lo si tiene, lo si prende per, come si chiama, il punto più stretto del bicchiere.
0: In realtà con due dita, dallo stelo con il pollice, l'indice e il medio.
1: Il pollice, l'indice e il medio, sì, così, tre dita.
0: La cosa che non va mai fatta è tenuto direttamente dal calice, sia perché le impronte potrebbero sporcare il bicchiere, sia perché il vino potrebbe riscaldarsi. Non ho capito, se si riscalda sono fatti miei, voglio dire.
1: Quindi deve essere preso dallo stelo,
0: così si chiama.
1: La punta più stretta del bicchiere, con tre dita,
0: esatto.
1: Così, tre dita, così lo tenete così, mi raccomando. Questo è come tenere il calice di vino. Come chiamare il cameriere?
0: Col fischio proprio. A cameriere! Va chiamato con un cenno, incrociando il suo sguardo.
1: Però io questo l'ho fatto, sai, Marta, proprio sabato scorso io gli ho fatto, l'ho aspettato che lui si girasse dalla mia parte,
0: sì.
1: L'ho guardato intensamente negli occhi, cosa dire? Ehi tu, guarda che ti sto fissando, e poi gli ho fatto un cennetto così,
0: come, e lui non si è mai presentato al tavolo. Tuttora lo stiamo aspettando.
1: Lo stiamo ancora aspettando, non ha funzionato tanto bene, e poi gli ho detto: oh, vuoi venire? Vabbè.
0: Allora, dove non è possibile, diciamo con un cenno di sguardi soltanto, richiamare a voi il cameriere, perché magari li fate fraintendere anche dalle altre cose, allora potete azzardare con un cenno discreto però della mano.
1: Oh. Oh, ecco, e poi attenzione, un altro momento topico del galateo è come offrire la cena in modo elegante, perché non è bello allora intanto fare sempre la finta di andare al gabinetto e poi andare a offrire la cena.
0: Sì, io lo faccio sempre.
1: Ma no, ma è vecchia questa
0: è
1: cosa.
0: Vecchia.
1: Ma poi tutti lo sanno chiaramente che quello che si alza e che va al gabinetto va a offrire la cena e tutti fanno finta, ah stai andando a fare pipì, sì sì vabbè ciao. E come offrire la cena in modo elegante? Intanto bisogna pagare, deve essere un gesto discreto.
0: Cioè, oh, benissimo.
1: Bene, non fatelo in modo eclatante, no?
0: No.
1: Offro io!
0: Offro a tutti io! Allora no, dovete essere discreti, discrete. Ad esempio, delle cose che si possono fare è quella di accompagnare l'ospite alla macchina.
1: Sì.
0: Quindi non fargli vedere.
1: Così quello del ristorante viene a rincorrere. Esatto. Oh, hai pagato!
0: Bellissimo. Oppure lasciare la carta di credito al restaurant manager. Io ora non so che ristoranti frequento. Ma nei miei, il restaurant manager, io non saprei neanche chi.
1: Vabbè,
0: possa essere.
1: A chi paghi, a chi paghi.
0: A quello che sta alla cassa.
1: Quello che
0: diciamo,
1: sta alla cassa.
0: Magari il allora, in modo che l'operazione non sia visibile agli occhi dell'ospite.
1: Comunque fatelo in modo discreto,
0: esatto.
1: Ecco, cercate
0: poi,
1: di non essere eclatanti.
0: Non ostentate. Infine ricordate che non paga necessariamente l'uomo.
1: Ah, questo sì, è vero. Ecco.
0: Ma al ristorante paga sempre la persona che invita.
1: Ecco, attenzione a quelli che invitano e poi
0: non
1: si
0: che
1: fa
0: che invita, no. Che invita
1: che non è morto.
0: Esatto,
1: no,
0: così,
1: No, ma attenzione, sì. Che quelli che invitano,
0: sì.
1: Certe volte poi si fanno anche pagare, poi
0: caffoni,
1: caffone, caffonaggine,
0: caffonaggine veramente.
1: Poi l'ultimo, il punto 6
0: sì.
1: del galateo ci dice anche come vestirci.
0: Sì.
1: Come vestirci? Quindi
0: guarda,
1: la situazione è drammatica. Allora, deve essere sempre adeguato al contesto, questo
0: sì.
1: Ci dice la grandissima esperta, no?
0: Grazie. Qui non sapevamo se quando andiamo, non so, nel fast food o nel ristorante di Caravacciuolo l'outfit potesse essere lo stesso, ma in questo caso ci chiarisce che probabilmente no. Allora, alle donne c'è un suggerimento che si dà: coprire sempre le braccia.
1: Ma ecco, perché chissà perché bisogna coprire le braccia? Sono così carine da vedere le braccia.
0: Ho
1: vabbè,
0: capito, vabbè,
1: non proprio quelle tutte pelose, però.
0: Ma
1: come...
0: no. E agli uomini, attenzione, di tenere sempre la giacca chiusa e sbottonarla solo al momento di sedersi. Ora, se voi
1: anche,
0: non mettete...
1: perché se non la... io non so come fai, perché se non la sbottoni prima o poi quando mangi a me si gonfia la pancia, esplodono, poi partono
0: esatto.
1: I bottoni, te lo dico.
0: Ora io volevo però fare un chiarimento, dato che non tutti gli uomini portano la giacca quando vanno al ristorante, tipo Samuel si porta il camiciotto,
1: ecco.
0: Non prendete spunto da questa cosa, non è che se avete la camicia chiusa con i bottoni
1: li sbottonate
0: e poi una volta seduti la sbottonate perché a quel punto non vabbè, no, bisogna essere chiari,
1: quindi diventiamo un po' esagerati,
0: ecco.
1: Così.
0: E poi c'è un'altra cosa, non me l'aspettavo questa.
1: Allora, il galateo prevede anche che non si usano i sandali in contesti formali, cioè quindi attenzione, non andate al ristorante con i sandali, perché le dita dei piedi devono essere sempre sempre coperte.
0: Mamma mia.
1: Allora se andate, è chiaro che sai, d'estate magari ti capita di andare anche in un ristorante con i sandali.
0: Sì.
1: E niente, mettete dei portatevi dietro dei calzini.
0: No, non credo si volesse arrivare lì.
1: E vabbè, devono essere coperti, che devo fare? Devo portarmi un paio di scarpe di riserva.
0: A sto punto, scusa, il tovagliolo
1: lo metti sui piedi?
0: Lo metti sui piedi?
1: Mamma mia, lascia
0: perdere.
1: Se ci sente l'esperta,
0: basta.
1: Guarda,
0: chiudiamola qui.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Con la miglior forma di galateo e di gentilezza, di cortesia, noi ci appropinquiamo a salutarvi.
13: Mamma mia, che termini che hai usato! Fanno parte del galateo?
12: Sì.
13: Appropinquarsi.
12: Appropinquarsi.
13: Al finale.
12: Bravo.
13: Con diligenza. Con che diligenza? Con gli indiani,
12: con
13: i cowboy. che ne so io. Vabbè, dai, comunque, salutiamoci qui dopo avervi dato le 6 regole del galateo. Mi raccomando, mettetele in pratica. Sapete,
12: al adesso, ristorante.
13: Al ristorante, beh, sì, se volete mettere in pratica anche. Attenzione però, anche a casa, veniva suggerito anche di farlo anche a casa.
12: Ah,
13: Sì, quindi metterle posate in una certa maniera, il tovagliolo,
12: uh-huh.
13: E pagare il conto anche a casa.
12: Certo, giusto, mi pare giusto.
13: No, se invitate qualcuno cercate di comportarvi in modo degno.
12: Di far comportare anche l'altra persona in modo degno,
13: certo,
12: perché voi siete
13: sì.
12: degni di questo
13: comportamento,
12: questo comportamento
13: del galateo.
12: Esatto.
13: Va bene, grazie per aver seguito la puntata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre a domani 17:19, un salutone da parte mia e da parte di
12: Marta. Ciao ciao.
14: Chaos are rules me to ice. Bad the chaos and the knife you with the owls and the whizzy.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Jennifer Gémonat.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 17 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ilenia Goss delle chiese valdesi di Mantova, Casalmaggiore e Felonica. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola My Life is Yours. La mia vita è tua. Il lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per oggi propone i seguenti versetti dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16. Io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. E ancora da Prima Timoteo 4, versetto 10. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti.
2: La storia che stiamo vivendo e che insieme stiamo attraversando, affrontando, soffrendo e certamente anche costruendo, è una storia complessa, difficile, molto diverso il tempo storico presente rispetto a quello che forse molti di noi si aspettavano. Un tempo di crisi, l'ennesimo momento di grande precarietà, ma non solo l'ennesimo momento di difficoltà, anche qualcosa che ci fa percepire un cambiamento epocale, qualcosa di radicalmente nuovo che arriva, qualcosa di più vecchio che sta cadendo. Ce ne stiamo accorgendo tutti, ma tutto questo avviene in un clima di tensione, di enorme violenza che possiamo percepire a tutti i livelli, da quello delle strade delle nostre città fino a quello dell'orizzonte internazionale, del quadro geopolitico in cui siamo immersi. E tutto questo ha su di noi un effetto molto intenso nel farci apparire l'orizzonte oscuro, nel farci percepire molto più un clima di minaccia che non di serenità. In questo clima ci raggiunge questa mattina il testo biblico che abbiamo ascoltato, un versetto dal libro del profeta Isaia, a cui fa eco un versetto dalla Prima Timoteo. Il versetto dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetto 16, lo abbiamo ascoltato solo nella sua seconda parte. Ma se abbiamo desiderio di ascoltarlo per intero e prendiamo le nostre Bibbie, allora sentiremo questa parola. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai al seno dei re, e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Questo è il versetto per intero. E in questo versetto la autoproclamazione del Signore, io sono il tuo Salvatore, io sono il tuo Redentore, è ancorata fortemente a una promessa. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai il seno dei re. Una promessa molto particolare, dalla quale deriva il riconoscimento. Tu riconoscerai che il Signore è il tuo Redentore. Queste parti in cui si articola la parola che ci raggiunge oggi sono molto fortemente connesse. È importante tenere insieme tutta questa parola, perché l'autoproclamazione del Signore come tuo Redentore è ancorata al fatto che tu puoi riconoscere che Lui è il Redentore, perché c'è una promessa, la promessa che tu godrai di un avvenire di pace, di un avvenire di redenzione, che è simbolicamente proposto attraverso l'immagine del latte delle nazioni. Ci viene presentata una situazione di rovesciamento, l'ostilità si trasforma in cura, le nazioni che sono minaccia diventano fonte di un beneficio, ecco il latte, di un beneficio per colui che era prima oppresso, un rovesciamento vero e proprio. Certo, questa parte del libro del profeta Isaia, questo capitolo, queste parole possono essere interpretate escatologicamente, certamente questa parte della scrittura ha un sapore apocalittico, e tuttavia manteniamo l'attenzione a quello che il testo di per sé ci propone. E il testo ci

che per quanto oscuro e quanto in balia apparentemente di forze solo distruttive, noi sappiamo saldamente tenuto dalla mano del Signore. E in questo stesso versetto il Signore ci dice: Io, il potente di Giacobbe, la nostra certezza è solidamente fondata proprio su questa parola che il Signore ci dona.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Al G7 di Evian in Francia, Trump ha venduto l'accordo con l'Iran. Teheran non avrà mai l'atomica e la nuova leadership è molto meno radicalizzata. In realtà a molti, negli Stati Uniti come in Israele, l'intesa con Teheran non piace. Aggiungendo la solita confusione, il presidente americano ha minacciato, in caso di intoppi nel negoziato, di riprendere i bombardamenti. Al G7 Macron ha invece parlato di un importante riavvicinamento tra Stati Uniti ed Europa. C'è una nuova convergenza sull'Ucraina. I leader hanno promesso ulteriore supporto a Kiev e maggiori pressioni sulla Russia. L'Europa, sempre più a destra, blinda i confini. Approvata la direttiva per rimpatri più facili. Anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea esprime profonda preoccupazione. È morto a 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Questa sera, alla fine del G7 di Evian, in Francia, Donald Trump ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un vertice andato molto bene e ha poi ripetuto concetti che abbiamo sentito più volte in queste settimane. In studio Emanuele Valenti.
2: Nella settimana dell'accordo con l'Iran, con una firma ormai imminente, Trump è tornato a mandare messaggi contraddittori. Un'ottima intesa, gli iraniani non avranno mai l'atomica, ma allo stesso tempo nulla di definitivo. Se non saremo soddisfatti, se gli iraniani non si dovessero comportare bene, riprenderemo i bombardamenti. Confusione, pochissima chiarezza. Secondo Axios ci potrebbe essere un anticipo della firma in formato digitale sul memorandum, ma al momento rimane l'appuntamento ufficiale di venerdì in Svizzera con le delegazioni in presenza. Oggi, a proposito di problemi e ostacoli lungo il percorso, ci sono stati ancora raid israeliani sul Libano, non sono mancate come nei giorni scorsi le critiche in effetti a Netanyahu da parte dello stesso Trump. Come segnale invece di una distensione nella regione, nelle ultime 24 ore almeno 3 navi iraniane sono passate senza problemi, senza incidenti, attraverso il blocco americano nel Golfo.
1: Grazie Emanuele Valenti. Le dichiarazioni di Trump oggi al G7, ne abbiamo già sentite alcune, danno tutto il senso del grosso guaio nel quale si è impantanato il presidente degli Stati Uniti, Michele Migone. Qualche problema con il servizio.
3: Donald Trump ha detto che sarebbe stato stupido continuare a bombardare l'Iran perché così facendo lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto chiuso. In questa frase, pronunciata in una conferenza stampa al G7, c'è la missione implicita alla sconfitta strategica degli USA ed è l'arma invece su cui ha potuto e può contare il regime di Teheran per mantenere la sua forza e la sua sopravvivenza. Dopo averla detta, il presidente USA ha ribadito che se non dovesse essere raggiunto un accordo entro 60 giorni dopo la firma dell'intesa, i bombardamenti riprenderanno. Ma sono sembrate parole vuote, quel che conta è che Trump è apparso un leader costretto a subire o a voler accettare un'intesa che non lo fa certo uscire vincitore dalla guerra che gli stesso ha scatenato. Non solo, ha ammesso anche che le divergenze con Israele sono adesso molto forti e poi ha confermato che ci sarà un fondo di 300 miliardi di dollari per investimenti in Iran per la ricostruzione. Il testo ufficiale dell'accordo non si conosce ancora, la Casa Bianca non l'ha pubblicato. Oggi però la stampa USA ha diffuso una bozza che le parole di Trump sembrano aver confermato. Il memorandum d'intesa lascia le mani libere al regime iraniano sulle questioni strategiche. Di fatto Trump ha scambiato la riapertura di Hormuz con il dialogo sul nucleare iraniano, senza però essere in grado di imporre delle condizioni sull'uranio arricchito che gli iraniani ancora possiedono. Secondo lui l'accordo impedirà all'Iran di avere una bomba atomica, ma nella bozza che gira la questione rimane vaga. Lo hanno sottolineato le televisioni e i giornali americani e i toni critici del New York Times, la CNN si accompagna il duro commento Wall Street Journal che ha definito l'intesa come una ritirata strategica della Casa Bianca. I repubblicani al congresso sono frustrati per la mancanza di chiarezza, la base MAGA è sempre più critica, soprattutto quella pro-Israele.
1: A Evian, il padrone di casa, Emmanuel Macron, ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il servizio.
0: A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente, senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente enumerato con evidente soddisfazione le nuove e sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E poi c'è il risvolto italiano, perché al G7 c'era anche Giorgia Meloni, che ha parlato con Donald Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata anche dalle posizioni comuni emerse tra Stati Uniti ed Europa. Guardiamo al futuro, ha detto la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele col Presidente degli Stati Uniti. Da Roma, Anna Benedice.
4: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi, e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
1: E proprio sulla questione dell'immigrazione, Giorgia Meloni ha rivendicato come un successo dell'Italia e del suo governo quello che è successo ieri, quello che è successo oggi al Parlamento europeo, con un'Europa che va sempre più a destra e blinda i propri confini. È stata infatti approvata la direttiva che consente rimpatri più facili. Le destre hanno votato compatte con i popolari, ma anche una parte dei liberali ha votato a favore, e in serata è arrivata una posizione che esprime profonda preoccupazione da parte della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il servizio.
5: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni che hanno avuto ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno due convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole, senza aria condizionata. Salvini ha parlato solo in serata, dando la colpa a Trenitalia e annunciando un'indagine per capire cosa sia successo. Oggi c'è stata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non l'aveva fatto il responsabile per l'Europa, Cappellano, nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con 2 partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Forse la doccia fredda principale è arrivata su Mirafiori, dove Filosa ha detto che resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati, per Fime Wilm ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la Fiom è stata una relazione deludente e che porta preoccupazione ai lavoratori. È morto Carlo Ginzburg, lo storico, autore di testi fondamentali che hanno messo al centro della ricerca l'individuo e i ceti popolari. Si è spento all'età di 87 anni. I benandanti, il formaggio e vermi, vita notturna tra le sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio calabrese ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità operative dei processi dell'Inquisizione e quella del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
6: Carlo Ginzburg è stato una figura di storico, ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa. E hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione e certezza della colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.
1: 19.45, tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Diana Santini, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: tip of you.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rba.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Invece, venita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già lece, venita linda, e a me mi dirà, però è a ser la canzone con te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Memorandum tra Stati Uniti e Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione all'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. A Evian, durante il G7, il presidente francese Macron ha parlato di avvicinamento tra Stati Uniti ed Europa con un'unione di intenti sull'Ucraina. Giorgia Meloni ha cercato di ricucire i rapporti con Trump dopo diversi mesi di tensioni. Approvata la direttiva per i rimpatri facili, l'Unione Europea si conferma sempre più schierata a destra, a votare a favore anche una parte dei liberali. Addio a Carlo Ginzburg, è morto a 87 anni lo storico italiano tra i più apprezzati del mondo. È stato maestro della microstoria, la capacità di analizzare grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Queste e altre notizie su Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera un funzionario statunitense ha reso noto il testo dell'accordo con l'Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Le due potenze si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, né a minacciare o a usare la forza reciproca. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione e renderanno pienamente disponibili i fondi congelati dell'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari e ha già accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito. I 60 giorni per negoziare non sono una scadenza inderogabile, potrebbe servire più tempo. Finché si comportano bene non mi interessa, ha dichiarato Donald Trump. Nel frattempo, alla fine del G7 di Evian in Francia, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Ce ne parla l'ambasciatore Stefano Stefanini.
1: Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto perfino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche che avevano sempre anticipato per rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
0: Sempre a Evian, il padrone di casa Emmanuel Macron ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il presidente francese ha persino invitato Trump a cena nella reggia di Versailles e Trump è arrivato da poco. Il servizio.
2: A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente, senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente enumerato con evidente soddisfazione le nuove e sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. Da Roma, Anna Bredice.
3: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi, e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
0: L'Europa sempre più a destra si blinda. Approvata la direttiva per rimpatri più facili, anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, come c'è, esprime profonda preoccupazione. Il servizio.
4: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Cuba nuove proteste per i blackout che colpiscono continuamente l'isola. Nelle ultime settimane la crisi energetica si è aggravata a causa del blocco totale delle forniture di petrolio da parte degli Stati Uniti. Attualmente la capacità di generazione delle centrali operative a Cuba coprirebbe solo un terzo del fabbisogno complessivo giornaliero. Alcuni video diffusi sui social mostrano molti residenti riuniti nel buio più totale che battono pentole e padelle e gridano "accendete la luce, accendete la luce". Ha fatto molto discutere la foto che ritrae i leader del Campo Largo, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, seduti a cena insieme. Matteo Renzi, tagliato fuori, ci ha scherzato su dichiarando che noi siamo il centro mentre loro la sinistra sinistra. Più polemico Maggi di più Europa. Così non si vince. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli hanno lanciato due appuntamenti per l'8 e il 15 luglio. Sentiamo il co-portavoce di AVS, Angelo Bonelli.
5: La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. Lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, AVS e Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando, proprio in questi giorni sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante, perché PD, Movimento 5 Stelle e AVS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del paese. Quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come AVS è il programma, quindi il problema non è Renzi sì, Renzi no. E noi siamo convinti che arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decidendolo come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Noi come AVS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
0: Ennesima giornata di disagi per chi viaggia in treno. Oggi la circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo il binario. Ci sono stati anche convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole senza aria condizionata. Oggi c'è stata l'audizione della D di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie, a Mirafiori resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati. FIM e WILM ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia. Per la FIOM è stata una relazione deludente. È morto Carlo Ginzburg. Lo storico, autore di testi che hanno messo al centro l'individuo e i ceti popolari, si è spento all'età di 87 anni. I Benandanti, Il formaggio e i vermi, Vita notturna, alcune delle sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio Calabresi ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità dei processi dell'Inquisizione e quelle del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
6: Carlo Ginzburg è stato una figura di storico ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa, e hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella di che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione, certezza e la colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.

0: E per questa sera è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Un saluto da Matteo Lefons.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Senza

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: God, I feel invincible.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.